0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Ci siamo qua per parlare dell'invisibile. Dov'è che sta l'invisibile? La prima cosa che ci viene in mente, oltre alla musica, sono i pensieri, le emozioni, le idee. Ma dove nascono? Dove sono i pensieri, le emozioni, le idee? Da dove nascono? Dove stanno? Sono come la musica, come diceva Cesare, che sono in giro, dobbiamo prenderle o nascono all'interno di noi? I nostri idee, i nostri pensieri siamo noi. E quindi è importante che capiamo da dove arrivano. E questa cosa possiamo saperla. Arrivano da una struttura del nostro corpo, il nostro cervello. È un organo piccolo, ragazzi, 1,5 kg. Il 2% in peso del nostro corpo. Pezzettino piccolo. Però, pensate, il 20% dell'energia che noi consumiamo ogni giorno è utilizzata dal nostro cervello. Ed è il cervello, appunto, dove nasce l'invisibile delle nostre idee, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, tutto quello che ci caratterizza. Il cervello e la mente. Ancora oggi stiamo cercando di capire che cosa esattamente distingua, se lo distingue, il cervello dalla mente. E sappiamo che all'interno del nostro cervello ci sono delle aree che sono deputate a svolgere dei ruoli specifici. E il fatto che quando noi abbiamo delle lesioni in queste specifiche aree, bene, noi perdiamo alcune capacità. Questo ci dice che c'è una correlazione tra queste aree del cervello e le attività che in qualche modo queste aree del cervello controllano. Abbiamo per esempio un'area del nostro cervello, magari dopo capiterà che ne parliamo, si chiama ippocampo, è come l'animaletto marino, ha proprio questa forma. L'ippocampo è una parte del nostro cervello importante, è la parte dove si formano le memorie ed è anche la parte che è deputata a controllare la nostra capacità di orientamento. E poi ci sono altre aree, un'altra area importantissima è l'amigdala, colina verde, amigdala perché ha una forma a mandorla, è localizzata nella parte profonda del nostro cervello e viene definita centro delle emozioni. Perché a livello dell'amigdala che si generano e che vengono controllato tutto il nostro comportamento emotivo. E poi abbiamo i nuclei della base che sono in grado di controllare i movimenti, abbiamo il talamo che è importante nella regolazione del sonno, abbiamo l'ipotalamo che è importante per la regolazione del metabolismo, del nostro comportamento sessuale, del comportamento nei confronti del cibo, del sonno. Ogni area del cervello ha un ruolo particolare e certamente quando pensiamo al cervello pensiamo ai neuroni. Per molti anni la, diciamo, cultura del cervello è stata neurone-centrica. Il cervello è fatto da neuroni. Per tanto tempo si è pensato che di fatto il cervello fosse costituito esclusivamente dai neuroni. È vero, sono delle cellule importantissime, mediano l'informazione. L'informazione si trasferisce da un neurone all'altro e il segnale può essere trasferito da un neurone all'altro, da una parte all'altra del cervello e dal cervello a tutto il resto dei nostri organi, i muscoli, il cuore. Tutti gli organi del nostro corpo sono controllati dal nostro cervello. Però nel nostro cervello non ci sono solo neuroni, ci sono anche altre cellule. Si chiamano cellule gliali. Viene dalla parola greco che in qualche modo significa colla. Sono state chiamate così quando sono state scoperte tantissimi anni fa perché si pensava che avessero un ruolo di collante, cioè stessero lì semplicemente a fornire un supporto strutturale, solo strutturale, per i neuroni. Tra queste cellule noi abbiamo gli oligodendrociti, hanno questi nomi così un po' strani. Gli oligodendrociti sono fondamentali perché producono la guaina di mielina, che è un grasso che avvolge gli assoni, i processi dei neuroni, così come l'involucro di plastica avvolge il filo della corrente e consente di isolare il filo e consente il passaggio degli elettroni più rapidamente, la stessa cosa avviene nel cervello. I neuroni sono avvolti, i processi dei neuroni sono avvolti dalla mielina e questo consente di isolare il neurone e di far sì che il segnale elettrico, che nel caso dei neuroni è un segnale basato sul trasferimento di ioni, non di elettroni, possa avvenire in maniera più veloce. E poi ci sono delle altre cellule, ci sono gli astrociti, la microglia. La microglia in particolare ne parleremo, perché la microglia è una cellula del sistema immunitario. Ma pensate un attimo, noi nel nostro cervello abbiamo cellule del sistema immunitario. Pensate che fino a pochi anni fa si diceva che il cervello fosse un organo immunoprivilegiato, cioè completamente isolato dal sistema immunitario. E adesso, nel giro di pochi anni, la nostra visione è cambiata completamente. Perché è così la scienza, è così che deve essere. Si va avanti nelle ricerche, i ricercatori si fanno luce con le lanterne gli uni con gli altri, aumenta la tecnologia, migliorano le nostre capacità di poter investigare, e adesso sappiamo che il cervello non è assolutamente protetto dal sistema immunitario, tutt'altro, cellule del sistema immunitario albergano dentro il nostro cervello e vedremo più tardi l'importanza che hanno. Peraltro, una piccola curiosità, quando Einstein è morto ed è stato in realtà preso il suo cervello senza il permesso della famiglia, peraltro, il che, come vi potete immaginare, ha creato un bello scompiglio, il cervello di Einstein fu preso e ovviamente tagliato ed esaminato. Che cosa aveva sto cervello di Einstein di così particolare? E in realtà quello che hanno trovato non sono state delle grandissime differenze. Aveva certamente più sviluppato il corpo calloso. Il corpo calloso è una parte del cervello che mette in comunicazione l'emisfero destro con l'emisfero sinistro. Ma in realtà sapete che cosa aveva di più? Aveva tanti più astrociti rispetto a un cervello normale. È ovvio che il valore di queste scoperte è quello che è, perché abbiamo un solo soggetto, quindi il potere statistico è quello che è. Però è molto curioso pensare al fatto che gli astrociti forse erano la componente più caratterizzante del cervello di Einstein. E adesso noi sappiamo che gli astrociti non sono solo colla, ma aiutano il neurone a trasmettere i messaggi, aiutano le sinapsi, di cui vi parlerò in pochi secondi, a funzionare bene. Le sinapsi. Ma se nel cervello ci sono tutti questi neuroni, tutte queste decine di miliardi di neuroni che devono comunicare tra di loro, devono comunicare col resto del nostro corpo, con i muscoli, devono aiutarmi a fare un passo, devono aiutarmi a afferrare un oggetto, come faccio? Come fanno a comunicare se sono separati? E infatti comunicano attraverso queste piccole strutture, sono dei ponti radio. Di fatto non esiste una continuità tra un neurone e l'altro, i neuroni sono separati, ma questo punto in cui sono estremamente vicini, parliamo di una distanza di circa 20 nanometri, quindi una distanza infinitesimale invisibile, bene, il messaggio riesce a passare attraverso la sinapsi da un neurone all'altro. E com'è che avviene? Abbiamo un neurone che trasmette e un neurone che riceve. Il neurone che trasmette, lo vedete, ha delle vescicole, dei piccoli globi che contengono una sostanza chimica, si chiama neurotrasmettitore, e viene rilasciata ed è il messaggio che il neurone trasmittente rilascia. E il neurone che riceve che cosa fa? Il neurone che riceve ha sulla superficie dei recettori, delle molecole che sentono, sono in grado di riconoscere il neurotrasmettitore che viene rilasciato dal neurone che trasmette, e questo passaggio consente proprio il passaggio dell'informazione. Come facciamo noi ricercatori a studiare le sinapsi? Come facciamo a contarle? Si possono contare nel cervello sia post mortem che anche con metodi molto avanzati di imaging in vivo. Ma un aspetto di cui vi voglio parlare, perché magari ne parleremo dopo, così sapete di che cosa sto parlando, è il fatto che il neurone che riceve il segnale spesso lo riceve a livello di alcune strutture che si chiamano spine dendritiche. Le vedete qua? Sono delle protrusioni. Queste spine dendritiche sono il compartimento ricevente il segnale ed è fondamentale per il buon funzionamento del cervello e per la trasmissione stessa. Perché io sono così innamorata delle sinapsi? Ho cominciato qua, io mi sono laureata qua vicino, mi sono laureata a Pisa, all'Università di Pisa in elettrofisiologia, poi mi sono spostata a Milano nel laboratorio di Bruno Ceccarelli e poi all'Università di Yale nel laboratorio di Pietro De Camilli. Ed è in questo periodo, dopo la laurea, in cui veramente ho cominciato a innamorarmi dello studio delle sinapsi. Perché? Beh, un po' ve l'ho già detto, ovviamente ovviamente sono una struttura centrale che consente di trasferire l'informazione da una parte all'altra, quindi è il cuore pulsante del cervello, la sinapsi. Ma non è solo questo, il fatto che sia così centrale è testimoniato dal fatto che una, più o meno una ventina di anni fa si è cominciato a scoprire che se noi studiamo le malattie del cervello, si è cominciato con la schizofrenia, poi si è andati a un altro tipo di situazione, una neurodiversità, l'autismo, poi andando avanti ancora la malattia di Alzheimer. Bene, le forme genetiche di queste malattie, che voi sapete non è ovviamente tutto genetico, le malattie del cervello sono malattie complesse, ne riparleremo anche dopo, comunque studiando le forme genetiche e andando a vedere quali geni sono associati alla schizofrenia o alla malattia di Alzheimer o alla depressione, in moltissimi casi si sono identificati geni che codificano per proteine delle sinapsi. E quindi una ventina di anni fa, quando ero nel pieno, diciamo, dell'inizio del mio laboratorio, della partenza del mio laboratorio, è cominciato la comunità scientifica a fornire dimostrazioni su questa cosa. Ma caspita, questo vuol dire che se la sinapsi funziona bene, il nostro cervello funziona bene. Ma se un gene, un solo gene, è sbagliato e l'errore di questo gene mi in qualche modo danneggia il funzionamento della sinapsi, io posso avere una malattia del cervello. Ma questa è una cosa importantissima. Fu veramente una scoperta che galvanizzò tantissimo l'intera comunità scientifica. Addirittura venne coniato un termine, sinaptopatie, cioè malattie della sinapsi. Quindi, caspita, la sinapsi è così centrale che se basta che una proteina sia sbagliata e può esserci una malattia. Quindi perché studiare la sinapsi? È importantissimo capire come funziona, perché se capisco bene come funziona posso anche capire perché sbaglia e perché sbagliando si genera la malattia. E poi la sinapsi, devo dire, ha il suo fascino, che per me è il suo fascino particolare, e il fatto che è la sede della plasticità. Che cos'è la plasticità del cervello? La plasticità è forse il talento più fantastico, più bello che ha il nostro cervello, che è la capacità di cambiare continuamente, di modificarsi continuamente a seconda degli stimoli che riceve dall'ambiente esterno. Voi adesso che state ascoltando, io vi sto parlando, voi mi state ascoltando, nel vostro cervello c'è un'attività incredibile che si sta svolgendo esattamente in questo momento, invisibile, ma si sta svolgendo in questo momento. Si stanno attivando circuiti, si stanno formando nuove sinapsi, alcune che sono già formate si stanno rafforzando. Ogni volta che noi apprendiamo qualcosa di nuovo o anche svolgiamo una nuova esperienza, svolgiamo uno sport che non avevamo mai svolto prima, oppure suoniamo uno strumento, oppure ascoltiamo della musica, come la meravigliosa musica di ieri sera. Bene, nel nostro cervello si rafforzano e si formano nuove sinapsi. Quindi questa è la plasticità, le sinapsi sono la sede dell'apprendimento. Come faccio io a vederlo se questo è proprio vero? Perché insomma noi scienziati siamo anche un po' antipatici, le cose o le vediamo, se non le vediamo, insomma, forse non esistono. Questo è un esperimento bellissimo, un esperimento storico in cui dei topolini sono stati tenuti nelle loro gabbiette tranquillamente con acqua, cibo, felicissimi, tranquilli. Poi, una volta che sono morti per i fatti loro, si è andati a esaminare il cervello e si è guardato come erano le sinapsi, guardando proprio le spine dendritiche, quelle che vi ho fatto vedere prima. Più spine ci sono, più sinapsi, come se le spine fossero quelli che noi oggi chiamiamo un proxy. Le spine sono i proxy della sinapsi, le posso contare e ho un'idea di quante sinapsi sto guardando. E avevano le loro brave spine e le loro brave sinapsi. Però contemporaneamente c'era una popolazione di topolini che venivano tenuti in un ambiente arricchito. Che cosa vuol dire? Stessa gabbietta con la stessa acqua, lo stesso cibo, ma in più altri piccoli strumenti, una ruota che permetteva ai topolini di fare attività fisica, delle scalette per cui andavano su e giù sulle scalette, piccoli oggetti che li incuriosivano, dei tubi in cui i topolini entravano dentro. Lo sperimentatore, peraltro, perché i topolini non si annoiassero, ogni 3-4 settimane cambiavano questi oggetti in modo tale che ci fossero sempre nuovi stimoli, un ambiente arricchito. Quando poi questi topolini sono stati esaminati per le sinapsi, caspita, questi topolini avevano molte più sinapsi dei topolini che se ne stavano nella loro gabbietta con acqua e cibo. Ma allora vuol dire che un ambiente arricchito, quando io stimolo, quello che vi ho detto, lo stiamo vedendo con i nostri occhi, quando io stimolo il cervello svolgendo delle azioni, io faccio aumentare il numero di sinapsi. Se aumenta il numero di sinapsi, allora cosa vuol dire? Che si ingrandisce una parte del nostro cervello. È strano, però è proprio così. Guardate il cervello di un musicista. Il cervello di un musicista è un po' diverso dal cervello delle persone che non praticano nessun tipo di attività musicale. Il corpo calloso, quello che vi ho detto prima di Einstein, quello che connette l'emisfero destro con l'emisfero sinistro, si rafforza. E poi guardate, la corteccia uditiva. E caspita, un musicista deve porre la massima attenzione, attiva continuamente la sua corteccia uditiva. La corteccia uditiva di un musicista è più sviluppata, così come il cervelletto, perché il cervelletto comunque controlla i nostri movimenti e quando noi suoniamo il pianoforte o suoniamo il violoncello, sono tantissimi movimenti fini che noi dobbiamo svolgere. Ed infatti il cervello di un musicista ha queste caratteristiche. Ok, vabbè, ma vale per tutto? Sì, vale per tutto. Il cervello di un lettore. Ma voi pensate che quando leggete, semplicemente leggete, vi state distraendo e vi rilassate sotto l'ombrellone e va tutto bene? Va tutto benissimo, ma il vostro cervello sta cambiando. Nel cervello le aree della lettura sono tre. La prima, forse non so se riuscite a vederla, è quella un po' marroncina, che è un'area localizzata nella corteccia occipitale, laterale, temporale, laterale del cervello, è proprio l'area che è deputata al riconoscimento delle forme. Quando voi aprite un libro e vedete una lettera scritta, sono tanti i processi che fate. Ragionateci un attimo, la prima cosa vedete una forma, dovete riconoscere quella forma per dire che quella è una A e si attiva la prima area del cervello, quella marroncina. Poi dopo dovete articolare, perché questa A è la prima lettera della parola acqua e quindi articolate nel vostro cervello la parola acqua ed ecco che si attiva l'area blu. E poi dovete capire che cos'è l'acqua, il significato della parola che state leggendo ed ecco che si attiva l'area del significato che è l'area nera. Quando voi leggete, se viene esaminato il vostro cervello attraverso tecniche di risonanza, queste aree e in particolar modo quella del riconoscimento delle forme si attiva. Ma forse direi che l'esempio forse più particolare, più divertente, è il famoso esempio dei tassisti londinesi. Immagino che molti di voi lo abbiano già sentito. Un bel po' di anni fa, sono lavori che sono usciti nel 2000, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, non esistevano troppi navigatori e quando a Londra i tassisti dovevano avere la licenza di guida, dovevano studiare perché dovevano sostenere un esame e questo esame dovevano dimostrare di essere perfettamente bravi e sotto controllo di tutte le vie di Londra. Quindi dovevano avere una capacità di orientamento importante. E io vi ho detto prima, se vi ricordate, che c'è una struttura, l'ippocampo, che è deputata al nostro senso dell'orientamento. Bene, quando sono andati attraverso metodi di risonanza a vedere quanto si attivavano e quindi anche le dimensioni dell'ippocampo dei tassisti londinesi, è risultato essere maggiore, più grande rispetto al resto della popolazione. Quindi questi sono tre esempi per farvi dimostrare veramente che quando noi attiviamo in maniera regolare e continua alcune parti del nostro cervello, noi addirittura aumentiamo le dimensioni. Perché? Perché ve l'ho fatto vedere prima, perché aumentiamo il numero di sinapsi, rafforziamo la funzione di quell'area cerebrale. E in realtà non è soltanto questo, c'è un altro aspetto che secondo me è ancora più affascinante del cervello. Non sono soltanto le azioni che noi svolgiamo che attivano il nostro cervello, sono anche le azioni che vediamo svolgere dagli altri. E qui entra questa meravigliosa storia dei neuroni specchio che sono stati scoperti dal laboratorio da Giacomo Rizzolatti all'Università di Parma in maniera totalmente casuale, perché loro stavano studiando quali erano le aree della corteccia motoria che si attivava quando una scimmia afferrava un oggetto. Quindi loro avevano la loro brava scimmietta con l'elettroencefalografo montato in testa, gli davano la banana, la scimmia afferrava la banana, nel momento

tira fuori la suo panino e sente trrr, come se si attivasse la corteccia motoria della scimmia. Guarda la scimmia era lì tranquilla, che non faceva niente. Vabbè, avrò forse capito male io. Prende la sua bottiglietta d'acqua e la scimmia trrr. E allora a quel punto è stata la prima osservazione completamente casuale, come nella maggior parte degli esperimenti scientifici, la cosiddetta serendipity, cioè lo scoprire le cose senza andarle a cercare per caso, le scoperte più belle. E si sono accorti che la corteccia motoria della scimmia si attiva non soltanto quando la scimmia afferra la banana, ma anche quando vede un'altra persona afferrare un oggetto. Giacomo Rizzolatti dice: io so, ha scritto un libro, io so quello che tu stai facendo e lo so perché il mio cervello si attiva come se io stesso stessi svolgendo questa azione. E quindi noi, il nostro cervello, si attiva tanto quando svolgiamo un'azione. Vedete, sono grosso modo le stesse, c'è qualcosa in più, non sono così ben focalizzate, così specifiche, però si attivano. E c'è un aspetto che è ancora più affascinante, se vogliamo ancora fare un passo avanti, questo è quello che succede quando il soggetto immagina di svolgere un'azione. Il nostro cervello si attiva, le aree che si attivano nel momento in cui io svolgo un'azione si attivano un pochino meno, in maniera un pochino meno precisa, ma si attivano chiaramente anche quando io immagino di svolgere questa azione. E questa cosa, se ci pensate, è bellissima. E una dimostrazione l'abbiamo avuta da questo studio di questo scienziato dell'Università di Emory negli Stati Uniti, Gregory Burns, in cui aveva un gruppetto di studenti, erano 19 studenti, e ha detto: voglio vedere che cosa succede al vostro cervello quando voi leggete. E quindi ha affidato a questi studenti dei capitoli da leggere un giorno alla volta per una ventina di giorni, poi naturalmente lui controllava che effettivamente li avessero letti, e contemporaneamente analizzava l'attività del cervello dei suoi studenti attraverso la risonanza. Che cosa ha trovato? Adesso avete capito, ovviamente ha trovato che si attivava quella famosa area laterale occipitale deputata al riconoscimento delle forme, l'area della lettura. Benissimo, è quello che esattamente mi aspetto. Gli studenti leggevano, si attivava l'area del cervello deputata al controllo della lettura. Però Gregory Burns si accorge anche di un'altra cosa, che negli studenti, anche dopo passati 20 giorni, ancora per una settimana, 10-15 giorni successivi, trovava un'attivazione maggiore anche nelle aree motorie e nelle aree sensoriali. Ma loro avevano semplicemente letto il libro. E quindi Gregory Burns fornisce la spiegazione di questa cosa, che in qualche modo è rispecchiata da quanto vi ho appena detto, e dice: la lettura del romanzo ha attivato l'attività neurale associata alle sensazioni e alla percezione del movimento corporeo. Le descrizioni delle feste, delle piogge di cenere fusa sugli abitanti, il fatto che gli abitanti scappavano per sfuggire, e quindi il lettore attento si immagina in quel momento le persone che stanno scappando, che si stanno muovendo, che stanno correndo, e la loro corteccia motoria si attiva. La letteratura, dice Gregory Burns, immerge il lettore in un mondo creato dallo scrittore. In molti romanzi il lettore si sente come se fosse nel corpo del protagonista, e questo spiega i cambiamenti nei circuiti sensomotori che persistono anche dopo la fine della lettura. E se ci pensate, questa cosa è importantissima, assolutamente importantissima, scusatemi, anche dal punto di vista riabilitativo. Ed infatti oggi nella riabilitazione ortopedica, oltre alla riabilitazione motoria, si associa sempre anche una riabilitazione di osservazione del movimento fatto da altre persone e di immaginazione del movimento fatto dallo stesso soggetto. E un aspetto interessante è che se questo tipo di attività di osservazione del movimento e di immaginazione del movimento che io dovrò fare nel momento in cui mi sarà tolto il gesso perché ho avuto la mia operazione all'anca o alla gamba, bene, la riabilitazione, la capacità di recupero aumenta in maniera significativa, soprattutto se questo viene fatto prima che il soggetto dorma. E su questo poi ci torneremo dopo. Quindi tutto questo ci dice: caspita, veramente dentro la nostra scatola cranica abbiamo davvero una macchina meravigliosa, è in grado di cambiare a seconda degli stimoli. Le aree che vengono utilizzate di più vengono potenziate, quelle che vengono utilizzate di meno
vengono in qualche modo inibite nella loro funzione.

0: riesco a imparare, riesco addirittura a attivare il mio cervello guardando un'altra persona, addirittura immaginandomi che un movimento, un'azione. Ma cosa c'è di più meraviglioso di questo? Io credo niente, però bisogna stare attenti, perché ci sono ovviamente anche degli aspetti negativi a cui noi dobbiamo stare particolarmente attenti. E uno di questi è l'infiammazione. L'infiammazione. Noi quando pensiamo all'infiammazione automaticamente pensiamo ai dolori articolari, il gomito, l'anca, mi fa male la caviglia perché ho un'infiammazione alla caviglia. Non facciamo fatica a pensare che l'infiammazione possa interessare anche il nostro cervello. Ma invece è così. Ma d'altra parte, se ci pensate, vi ho detto prima che dentro il nostro cervello albergano cellule del sistema immunitario, e voi sapete che l'infiammazione, le cosiddette citochine infiammatorie, che tutti noi abbiamo sentito tante volte durante il periodo del Covid, vi ricordate? La tempesta di citochine infiammatorie nei soggetti che si infettavano di Covid. Ebbene, e sono prodotte da cellule come i macrofagi, che sono assolutamente i colleghi, sono i cugini, se non fratelli, della microglia. Sono cellule del sistema immunitario, ma se le cellule del sistema immunitario stanno anche nel cervello, e allora le citochine infiammatorie in qualche modo si formano anche nel cervello. Si formano anche nel cervello. E in qualche modo anche quelle che si formano alla periferia potrebbero arrivare al cervello. Possono arrivare al cervello. Ed infatti non è un caso che vi ricordate nel periodo del Covid il famoso long Covid, quello che succedeva dopo, quando poi le persone erano guarite, ma che continuavano comunque a mantenere questa difficoltà di concentrazione, di memoria. È qualcosa che colpiva soprattutto il cervello. Perché le citochine infiammatorie periferiche conseguenti a un'infezione girano in circolo e arrivano fino al cervello. È vero che il cervello è protetto dalla barriera ematoencefalica, che protegge il cervello dall'arrivo di sostanze potenzialmente dannose che arrivano dalla periferia. È vero, ma le citochine infiammatorie riescono a passare. Poi ci sono dei varchi nel cervello che sono più permeabili, il plesso corioideo, per esempio, in cui riescono queste citochine a penetrare. Quindi dalla periferia arrivano al cervello. E quelle palline gialle che vedete sotto rappresentano le cellule del tessuto adiposo. E ve le ho messe lì perché le citochine infiammatorie che vengono prodotte dai macrofagi, soprattutto, che sono appunto una componente del sistema immunitario, i macrofagi sono albergati in grande quantità all'interno del tessuto adiposo. E infatti le persone che sono in sovrappeso hanno un carico infiammatorio maggiore. E queste citochine infiammatorie, ve le ricorderete, l'interleuchina 6, l'interleuchina 1, attraverso la circolazione arrivano al livello del cervello. E poi, come abbiamo detto prima, anche le cellule immunitarie, la microglia, e quindi all'interno del cervello anche si formano queste benedette citochine infiammatorie. E poi c'è una cosa importante, che l'infiammazione aumenta con l'invecchiamento. Perché? Perché come le nostre cellule invecchiano, invecchiano anche le cellule del sistema immunitario. Si ha una disregolazione. Quando alcune cellule di alcuni distretti muoiono, vengono in alcuni casi sostituite da altre cellule. Nel cervello no, perché i neuroni sono cellule post-mitotiche. Vuol dire che non si dividono più. Quando noi studiavamo ai nostri tempi, adesso sappiamo che le cose sono un po' cambiate, ma quando studiavamo noi siamo cresciuti con l'idea che noi nasciamo con un pacchettino di neuroni e questi sono per tutta la vita, con la differenza che via via che invecchiamo un po' muoiono, ma siccome non si possono replicare, a differenza delle cellule della pelle per esempio, e noi piano piano abbiamo un depauperamento, un impoverimento continuo del numero di neuroni nel nostro cervello. Questo è vero, ma ci sono due aspetti di cui dobbiamo tenere in considerazione: le sinapsi che continuano a formarsi e la possibilità che nel cervello, che adesso sembra una possibilità assolutamente confermata, che nel cervello ci siano delle piccole zone, delle aree di neurogenesi, cioè delle piccole aree dove nuovi neuroni continuano a essere prodotti per tutto il corso della vita. Allora, se le sinapsi funzionano ed sono così cruciali è possibile che continuino a formarsi e continuano a formarsi nel tutto il corso della vita, e anche la neurogenesi esiste in aree, è stato discusso tantissimo se nell'uomo esistano o no queste aree di neurogenesi dove nascono nuovi neuroni, ma sono uscite adesso, direi negli ultimi mesi, una serie di lavori che direi che hanno più o meno risolto la questione, di dimostrando che queste aree di neurogenesi esistono anche nel cervello umano. Ovviamente sono estremamente attive finché uno è giovane, quando è adolescente, quando è un giovane adulto. Via via che si va avanti, sono sempre un po' più, fanno un po' più fatica a produrre questi nuovi neuroni, ma ci sono. Quindi a questo punto uno si chiede: ma io posso riuscire a far qualcosa per potenziare la formazione delle sinapsi, per potenziare la formazione di nuovi neuroni e per abbassare questa infiammazione cronica che si aumenta in maniera naturale nel nostro organismo nel corso di tutta la vita? E è proprio sulla base di questa domanda che ho deciso di trasferirmi, ormai sono 10 anni, dall'Università Statale di Milano, in cui ho lavorato come professore di farmacologia per moltissimi anni, all'Università Humanitas, perché in Humanitas è una struttura che è veramente una punta di diamante per lo studio del sistema immunitario e l'infiammazione. Io volevo veramente capire una cosa: ma è possibile che queste citochine infiammatorie danneggino direttamente la funzione della sinapsi? E quindi mi sono appunto trasferita in Humanitas e qua vi riassumo in due secondi quello che sono stati i risultati dei nostri studi. Abbiamo potuto dimostrare che effettivamente il sistema immunitario e l'infiammazione danneggiano la funzione delle sinapsi. Ed infatti abbiamo coniato un nuovo termine, vi ricordate le sinaptopatie? Bene, adesso noi parliamo di immunosinaptopatie, cioè malattie, disfunzione della sinapsi che sono causate da una attivazione anomala del sistema immunitario e da un eccesso di infiammazione. Ho deciso che forse poteva essere il momento di uscire un po' dal laboratorio e quindi con la scrittura di questi due libri, il primo del 22 e l'altro del 24, ho pensato che potesse essere importante raccontare alle persone che fanno altri mestieri, che si occupano di altro, un po' come funziona il nostro cervello e far capire che in realtà ci sono delle cose che noi possiamo fare per mantenere il nostro cervello attivo. La scienza ce lo sta dicendo e devo dirvi che in questi ultimi anni la quantità di informazioni, di lavori scientifici, di evidenze che si sono costruite a rafforzare questo tipo di ipotesi sono talmente tante che mi sembrerebbe un delitto che la popolazione normale che non studia le neuroscienze, che non si occupa di neuroscienze, non ne sia al corrente. E quindi questo è il motivo per cui, diciamo, ho iniziato a fare anche un'attività di divulgazione. E in realtà io adesso non ho idea di come sono messa con gli orari, devo dire, quanto tempo mi manca. Comunque cerco di andare rapida su questo aspetto. Ci sono una serie di attività e di cose che noi possiamo e dobbiamo fare per mantenere il nostro cervello attivo. Sono 6 regole, poi ce ne sono molte di più, ma queste 6 riguardano in particolare il nostro cervello. E adesso io voglio dirvele, voglio raccontarvelo un pochino, velocemente, perché non voglio farvi perdere troppo tempo, ma per farvi capire come ognuna di queste abbia delle solide basi scientifiche recentissime, che veramente negli ultimi anni, se non negli ultimi mesi, la comunità scientifica sta veramente accumulando. Sono delle prove fortissime di quanto queste attitudini, questi stili di vita siano importanti per il nostro cervello. E cominciamo a vedere il primo, se riesco a girare la diapositiva. Imparare sempre. Beh, questo l'abbiamo visto. Costruire una riserva cognitiva. Ma se io, facendo lavorare il mio cervello, sono in grado in qualche modo di attivare la funzione delle sinapsi, beh, e quindi vuol dire che se io, durante la mia vita, attivo il mio cervello costruendo una riserva cognitiva, è come se in qualche modo costruissi un salvadanaio, mettessi dentro il mio salvadanaio una serie di esperienze, di ricordi, di memorie, di informazioni e di sinapsi che poi potrò utilizzare nel corso della vita. Un'analogia che certe volte faccio: è vero che quando noi invecchiamo tendiamo a perdere neuroni e tendiamo in maniera naturale a perdere sinapsi, ma immaginatevi che siate in una città e dovete raggiungere l'altro versante della città e avete una strada. Immaginatevi che avvenga un terremoto e si crollano giù gli alberi, e se voi avete quella strada dall'altra parte non ci andate. Ma se voi ne costruite altre, magari un po' più piccole, magari non è un viale alberato pieno di negozi, però comunque sono dei sentierini, e in quella strada avete il crollo degli alberi, voi riuscite a raggiungere l'altra parte utilizzando le altre strade. È esattamente così, voi costruendo, noi costruiamo costruiamo nel nostro cervello attraverso l'apprendimento, lo studio, le esperienze, dei circuiti alternativi che poi potremo utilizzare nel momento in cui dovesse succedere il disastro e alcune delle nostre strade vanno incontro a dei crolli. Quindi la prima cosa, la costruzione della riserva cognitiva. La seconda cosa è l'attività fisica. E l'attività fisica per due motivi assolutamente fondamentali. Noi adesso sappiamo che quando svolgiamo attività aerobica, ma ultimamente stanno cominciando a uscire lavori anche sul sollevamento pesi, ma sicuramente sull'attività aerobica, che vuol dire corsa, ma vuol dire anche una camminata veloce, succede qualcosa di importantissimo nel cervello. Intanto mi immagino che molti di voi ne abbiano un'esperienza diretta. Facendo attività fisica è come se qualche volta si schiarisse un po' la mente, no? E noi lo attribuiamo al fatto che siamo ansiosi, siamo stressati, che correndo in qualche modo buttiamo fuori queste preoccupazioni, quindi... ma in realtà è di più quello che succede nel cervello. Quando noi svolgiamo attività fisica, nei nostri muscoli si formano delle sostanze che si chiamano miochine. Una di queste si chiama irisina, ma indipendentemente da come si chiama, questa sostanza che si forma nei nostri muscoli attraverso il circolo arriva al cervello e nel cervello favorisce la produzione di un fattore neurotrofico che si chiama fattore neurotrofico di derivazione cerebrale, BDNF, che è fondamentale perché facilita la formazione delle sinapsi, facilita la plasticità e addirittura potenzia la neurogenesi. Il BDNF aumenta la formazione delle sinapsi, lo vediamo in laboratorio. Voi avete la vostra piastra di neuroni, somministrate BDNF e vedete come se ci fossero una gemmazione di sinapsi e di spine. Non solo potenzia le sinapsi, ma l'attività fisica, sulla base di quello che vi ho detto, fa anche un'altra cosa. Sappiamo che quando invecchiamo tendiamo a accumulare peso. Possiamo diventare obesi o semplicemente sovrappeso, ma vi ho detto che i macrofagi, che sono quelli che producono le citochine infiammatorie, stanno albergati nel tessuto adiposo. E allora che cosa succede? Che quando noi facciamo esercizio, già soltanto il fatto di perdere peso ci consente di ridurre il carico di mediatori infiammatori che vengono prodotti dal tessuto adiposo. Quindi riserva cognitiva e attività fisica. E poi la dieta. Ovviamente stiamo parlando di infiammazione, abbiamo detto che l'infiammazione periferica arriva al cervello. Questa è facile da capire. Sappiamo perfettamente che la cosiddetta Western diet, cioè il tipo di dieta ricca di patatine fritte piuttosto che, diciamo, alimenti che sono ultraprocessati, piuttosto che hamburger, bibite gassate e così via, anche periodi molto brevi, 3-4 giorni di dieta, aumentano in maniera importantissima il carico infiammatorio del nostro organismo. Mentre sappiamo che la dieta mediterranea, l'olio d'oliva, le verdure a foglia larga e così via, addirittura hanno un effetto che contrasta l'infiammazione. E vi voglio far vedere un esperimento, è del 2021, non è recentissimo, però a me è piaciuto sempre veramente tanto. È un esperimento che hanno fatto in Grecia. Hanno preso dei signori greci di una certa età, 75 anni più o meno, non gli hanno fatto niente, assolutamente, li hanno guardati. Semplicemente li hanno seguiti nel corso della loro vita per un certo numero di anni, 3 anni. Erano soggetti di 73 anni, più di 1000 soggetti. Hanno semplicemente monitorato quello che mangiavano, calcolando quello che viene detto indice infiammatorio della dieta. Cioè ci sono alcuni alimenti che hanno un indice infiammatorio molto alto, le patatine fritte piuttosto che gli hamburger, piuttosto che cibi ultraprocessati, e cibi che hanno un indice infiammatorio basso, quindi le verdure, il pesce che contiene omega 3, tutte queste cose qua. E sono andati a vedere lo stato di salute, quindi in particolare la demenza, quando sviluppavano demenza, in relazione alla loro dieta. E quello che vedete è che la curva, quella rossiccia marroncina, che va giù a picco, quindi la salute mentale che va giù a picco, la salute cognitiva che va giù a picco, è per i soggetti che avevano una dieta caratterizzata da un alto indice infiammatorio, mentre quelli della riga nera, che continuano a essere in gran parte in ottima salute, sono i soggetti che invece avevano una dieta con un basso indice infiammatorio. E devo dirvi, ragazzi, che questa cosa negli ultimi mesi è diventata veramente una continua dimostrazione sulle riviste più importanti. Per noi scienziati abbiamo delle riviste particolari, tipo le riviste del gruppo Nature, sono quelle difficilissime, per pubblicare lì devi veramente fare dei lavori meravigliosi con 2 milioni di controlli. Cioè, se nella vita riesci a pubblicare su una di queste riviste, riviste veramente ce l'hai fatta? Bene, guardate, queste sono tutte riviste Nature. Guardate questa, il cibo è la medicina del cervello, questa è del 24. Questa associazione, di nuovo Nature Mental Health, quindi Nature in particolare salute mentale, associazione della dieta con la salute mentale, ed infine questo qui è uscito il 25 agosto, 3 giorni fa, è su Nature Medicine, che è veramente il top, e ci dice che c'è un gioco, un intergioco tra il tipo di metabolismo del nostro organismo, la dieta mediterranea, in cui interferiscono comunque anche dei fattori genetici. Quindi esiste veramente un cibo per la mente. È ovvio che quello che ci sta dicendo questo lavoro che è uscito 3 giorni fa ci dice che probabilmente c'è una predisposizione genetica, per cui alcune persone riusciranno ad avere dei vantaggi maggiori da una dieta mediterranea, altri avranno vantaggi minori, ma sempre vantaggi sono. Pensate ai nostri amici greci della diapositiva precedente. Quindi la dieta fondamentale, cibo per la mente. Allora voi direte, vabbè, allora però dici cos'è sto cibo per la mente, e ve lo dico: pane integrale, gli spinaci, cavolo, bietole, salmone, sgombro, i pesci che sono ricchi di omega 3, le uova, cioccolato fondente, c'è anche qualcosa di buono, la curcuma, le lenticchie, la farina integrale, tutti classici cibi che noi comunque siamo abituati ad associare a quella che noi chiamiamo una dieta sana. E poi ricordiamoci che il fatto di avere una dieta sana è fondamentale perché, e quasi tutti penso che abbiate sentito ormai parlare di questa cosa, nel nostro intestino albergano miliardi e miliardi di batteri che rappresentano veramente una comunità importantissima. Questi batteri, che vengono chiamati microbioma nel loro insieme, sono di tantissime classi diverse e producono sostanze che arrivano al cervello attraverso un nervo che si chiama nervo vago e attraverso la circolazione. Queste sostanze sono in grado di influenzare il benessere del nostro cervello, e quindi è importante che noi nutriamo il nostro microbioma con dei cibi giusti. I cibi ricchi di fibre, per esempio, sono un ottimo cibo per il microbioma del nostro intestino, che produce dei fattori che sono protettivi per il nostro cervello. Non è un caso, e questo è un lavoro che è uscito su Journal of Experimental Medicine veramente pochissimo tempo fa, un paio di mesi fa. Sappiamo che quando prendiamo gli antibiotici siamo tutti quanti abituati a dire: ok, prendi l'antibiotico, mi raccomando, prendi anche fermenti lattici. Giustissimo, ma quello che questo lavoro ci sta facendo vedere è che l'antibiotico che distrugge il microbioma intestinale, in assenza di un rifornimento surrogato attraverso i fermenti lattici, non soltanto depaupera la flora intestinale, quindi magari capitano disturbi gastrointestinali, ma guardate che cosa succede alla microglia del cervello. In assenza del microbioma intestinale, la microglia del cervello, le cellule immunitarie del cervello si attivano, si infiammano. Quindi in questo lavoro ci sta dimostrando che il microbioma intestinale è fondamentale per la buona salute delle cellule immunitarie del nostro cervello. E quindi questo ci dice l'importanza della dieta. Ed infine, e con questo voglio chiudere, il contesto sociale. Noi non pensiamo al fatto che noi comunque come umani siamo degli esseri sociali. Abbiamo terribilmente bisogno del contatto sociale. Noi come umani percepiamo l'isolamento come una minaccia, un rischio per il nostro benessere e per la nostra addirittura sopravvivenza. Ed infatti negli ultimi anni sono usciti tantissimi lavori che dimostrano come la solitudine sia in grado di fare due cose. Uno, aumenta il carico infiammatorio del nostro organismo. E voi direte: ma come cavolo è possibile? Perché quando noi siamo soli si attiva attraverso l'amigdala e il circuito cortico surrenale, ipotalamo, ipofisi, surrene, si attivano i circuiti della ansia, dell'attivazione, quelli che si attivano in situazioni di pericolo, che se rimangono attivati a lungo termine favoriscono la produzione di citochine infiammatorie. E quando una persona sta in isolamento per tanto tempo ha questa, di base, questa tensione probabilmente in cui non ci si sente sicuri ed abbiamo un'attivazione costante quindi del sistema immunitario. Non solo, ma la solitudine è in grado di modificare il cervello. Vi voglio far vedere questa, non è un lavoro recente, del 2019, sul New England Journal of Medicine, sono andati a studiare il cervello delle persone che sono state in isolamento perché avevano fatto delle spedizioni in Antartide. E caspita, hanno trovato riduzione di una serie di aree cerebrali, e se voi guardate che aree cerebrali sono, è veramente incredibile, perché la corteccia orbitofrontale, che è coinvolta nei processi cognitivi e decisionali, la corteccia prefrontale dorsolaterale, che è coinvolta nella memoria di lavoro, nella flessibilità cognitiva, nell'attenzione, il giro ippocampale codifica il recupero della memoria. Queste aree che vengono normalmente esercitate nel contesto di una attività sociale ricca o quantomeno normale e che vengono depauperate nel momento in cui siamo in isolamento, hanno delle influenze dirette sulla struttura del nostro cervello, a ulteriore dimostrazione che l'ambiente modifica il nostro cervello. E quindi però noi sull'ambiente possiamo intervenire, è questo che è veramente assolutamente fondamentale. E tutto questo che vi dico è stato in qualche modo messo nero su bianco dalla Lancet Neurology, che è una commissione internazionale che sta studiando la malattia di Alzheimer e i fattori di rischio di malattia di Alzheimer. E sapete cosa ha detto sta Lancet Neurology nel 2024? Che il 45% dei fattori che sono legati alla malattia di Alzheimer sono prevenibili. 45% è un sacco, è quasi la metà. E allora guardate un attimo, vi ripropongo la figura che fanno vedere, in cui ritroverete un po' di cose di cui abbiamo chiacchierato oggi. Durante la vita precoce, quando siamo giovani, quando siamo piccoli, l'educazione, poca educazione, è associata a una maggior possibilità di avere precocemente malattia di Alzheimer. La riserva cognitiva, l'imparare sempre, quello che vi ho detto precedentemente. Nella vita intermedia, ecco, guardate che ritrovate un po', inattività fisica, obesità, e ovviamente se guardate ci trovate delle cose interessantissime, tutti i fattori di rischio che noi abbiamo sempre associato alla salute cardiovascolare, quindi l'ipertensione, il fumo, l'obesità, l'alcol eccessivo, sono tutti associati a declino cognitivo. Quello che fa bene al nostro cuore e che noi ormai lo abbiamo dato per acquisito da moltissimi anni, fa bene al nostro cervello. E nell'ultima parte della nostra vita, isolamento sociale. L'inquinamento, sembra anche questo avere un suo ruolo, e poi se vedete sia nella mezza età che nella tarda età, avete due cose importanti che di nuovo risottolineano l'importanza della plasticità del nostro cervello. Se voi guardate nella vita mediana, a un certo punto da qualche parte c'è la perdita dell'udito e nella vita tardiva la perdita della vista. È ovvio, se voi non udite, lo stimolo alla corteccia uditiva non arriva, la corteccia che non riceve gli stimoli va incontro ad atrofia, non serve più a niente, quindi viene eliminata. Stessa cosa vale per la corteccia visiva, si ha una atrofia che è legata alla mancanza di uso. Ecco perché è importante che quando noi cominciamo ad avere l'impressione che non si senta più tanto bene, sa che non sento, nessun problema, immediatamente, subito, non è un problema, esistono una serie di strumenti, di protesi che possono ripristinare il nostro udito. Non trascuriamo questa cosa, è importante, perché altrimenti se noi non stimoliamo la nostra corteccia uditiva, la corteccia uditiva si atrofizza. Il cervello risponde alla regola dello use it or lose it. Quello che usi si mantiene e si rafforza, quello che non usi viene eliminato. E chiudo veramente come ultimissima cosa, un po' una prova che tutto questo funziona. Questo è il lavoro del mio laboratorio, che è uscito anche questo un mese fa. Bene, questo lavoro è basato su un progetto di ricerca che è stato iniziato a Pisa, al CNR, dal professor Lamberto Maffei, molti di voi lo conosceranno, famosissimo neurofisiologo, e dal suo gruppo, ed era era un progetto che si chiamava Train the Brain. In pratica Lamberto Maffei ha detto: ma se sta cosa funziona nei topolini che hanno l'ambiente arricchito e formano più sinapsi, ma se io metto dei soggetti umani in un ambiente arricchito magari mi succede la stessa cosa. E quindi ha iniziato questo progetto, in cui il primo lavoro è uscito nel 2017, in cui un gruppo di soggetti 75 anni di età con i primi declini cognitivi sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo se ne stava a casa sua e faceva la sua vita normale, l'altro gruppo andava presso il CNR 3 mattine alla settimana e svolgeva un'attività fisica, ovviamente sotto controllo di fisiatri e così via, un'attività cognitiva, musicoterapia, il tutto in un ambiente sociale. L'esperimento è durato 7 mesi ed è durato 7 mesi perché poi sono finiti i fondi e quindi l'esperimento è finito. E si è andati a vedere che cosa era successo a questi soggetti. Allora, che cosa si è visto? Si è visto che quelli che facevano l'attività cognitiva e l'attività fisica, nessuno aveva virato da declino cognitivo lieve a malattia di Alzheimer. Anzi, c'erano stati dei miglioramenti. E al contrario, le persone che avevano continuato a starsene a casa loro in isolamento, a fare la loro vita normale, la maggior parte, più del 50%, avevano virato a malattia di Alzheimer. Che cosa abbiamo fatto allora adesso? Abbiamo ripreso lo stesso protocollo sperimentale, abbiamo riprovato su una diversa coorte di pazienti, quindi stesso protocollo Train the Brain, 7 mesi, perché il primo era 7 mesi, abbiamo mantenuto a 7 mesi anche il secondo, ma contemporaneamente, oltre a guardare la capacità cognitiva, che ovviamente abbiamo trovato migliorata, quindi riconfermando i dati del gruppo di Maffei, oltre a guardare la struttura cerebrale, che grazie alla collaborazione con Stella Maris abbiamo potuto fare attraverso risonanza funzionale, trovandola migliorata e quindi di nuovo riconfermando quello che era stato visto, abbiamo fatto una cosa in più. Abbiamo guardato le citochine infiammatorie in circolo e quello che abbiamo trovato è una drammatica caduta delle citochine infiammatorie e una salita delle citochine antinfiammatorie, quindi addirittura quelle protettive. E forse direi che dai nostri dati forse l'aumento delle citochine protettive è ancora più rilevante di quello che succede invece alla diminuzione delle citochine infiammatorie, come se dei meccanismi di protezione venissero attivati in concomitanza all'attività fisica cognitiva svolta in un ambiente sociale. Quindi questa è quello, la dimostrazione in qualche modo che è qualcosa che noi veramente, è qualcosa che noi possiamo fare, che esiste una possibilità di prevenire. Noi abbiamo bisogno in laboratorio ancora di capire molto bene quali sono i meccanismi della malattia di Alzheimer. Ancora non abbiamo dei farmaci che siano in grado di curare la malattia. Magari qualcuno di voi che sta un pochino più dietro a questo tipo di aspetto avrà visto che ci sono anticorpi monoclonali adesso che sono stati approvati per l'uso in clinica per poter demolire le placche di beta amiloide, ma devono essere somministrati molto molto precocemente, hanno una serie di effetti avversi. Quindi bene, ma non benissimo. Abbiamo bisogno di migliorare ancora, abbiamo bisogno di capire meglio. Ma mentre capiamo con i tempi della scienza, che sono ovviamente quelli che sono, noi possiamo intanto prevenire nella nostra vita di tutti i giorni, facendo delle cose che sono tutto sommato relativamente semplici. Per mantenere in salute il cervello e le sinapsi e la plasticità, che sono tutto questo invisibile, che in qualche modo è veramente in grado di governare il visibile della nostra vita.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

eri più bella di me, avevi più anni di me, sapevi già tutto da quando t'ho visto, t'ho chiesto com'è, e non sono il primo.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine.

0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo, ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
4: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari.
4: Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
4: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
0: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ho forse commesso una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunziato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho spogliato altre chiese, accettando da loro il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, e pur essendo nel bisogno, non sono stato d'aggravio a nessuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Com'è vero che c'è la verità di Cristo in me, nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Questo perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Lo faccio invece e lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri come un pazzo. O se non ritenetemi pure come un pazzo, perché possa anch'io vantarmi un poco. Quello che dico però non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come siamo stati deboli. Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole? Che anch'io non lo sia. Chi riceve scandalo? Che io non ne frema.

0: Il Vangelo che annunzio non è modellato sull'uomo.
1: Non l'ho ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
0: La verità di Cristo è in me, poiché vi ho annunziato il Vangelo di Dio.
1: Non l'ho ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
2: Dalle catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, Vescovo. Chiesa Cattolica, questo è infatti il nome proprio di questa Santa Madre di tutti noi, la quale è veramente anche la sposa del Signore nostro Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Sta scritto infatti, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, e tutto quel che segue. Essa porta in sé la figura e l'immagine della Gerusalemme di lassù, che è libera e madre di tutti noi. Essa prima era stata infeconda, ma ora è genitrice di numerosa prole. Dio aveva ripudiato la precedente, mentre nella seconda, vale a dire in quella cattolica, pose anzitutto gli apostoli, come afferma Paolo, in secondo luogo i profeti, in terzo luogo i dottori, poi le autorità, infine i doni delle guarigioni, gli aiuti, i governi, i generi di linguaggi e ogni specie di virtù, sapienza e intelletto, temperanza e giustizia, misericordia e benevolenza e infine pazienza invincibile di fronte alle persecuzioni. Questa Chiesa, per mezzo delle armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nelle persecuzioni e nelle prove, incoronò i santi martiri di corone intrecciate con i diversi e molteplici fiori della sofferenza. Ora invece, in tempi di pace, per grazia di Dio, riceve i dovuti onori dai re e dagli uomini d'altissimo rango, e infine da ogni classe e ceto di uomini. E mentre i re delle genti sparse nei vari luoghi hanno dei limiti nel loro potere, la Santa Chiesa Cattolica è la sola che per tutto l'orbe gode di un potere senza limiti. Dio, infatti, come sta scritto, pose la pace come suo confine. Rimanendo dentro questa Santa Chiesa Cattolica e formati dai suoi precetti e dalle sue leggi di salvezza, noi possederemo il regno dei cieli con l'eredità della vita eterna, per ottenere la quale dal Signore siamo disposti a sopportare ogni cosa. La nostra meta, infatti, non è una cosa da poco, perché noi tendiamo alla vita eterna. Per questo nella professione di fede ci viene insegnato a credere, oltre che nella risurrezione della carne, cioè dei morti, anche nella vita eterna, che deve essere la meta di tutti gli sforzi del cristiano. Perciò la vita, nella sua stessa realtà e verità, è il Padre che come una fonte versa sopra tutti noi i suoi doni celesti. È la sua bontà infinita che comunica anche a noi uomini i beni divini della vita eterna.

0: Felice il popolo al quale il Dio dell'universo ha dato la sua benedizione e ha detto:
1: Tu sei mia creatura e proprietà, Israele.
0: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
1: Tu sei mia creatura e proprietà, Israele.
2: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

fare altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
3: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano.
4: Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
5: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme.
6: Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
7: Là sgomentoli accolti, doglie come di partoriente,
8: simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
9: Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio.
10: Dio l'ha fondata per sempre.
11: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
12: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida.
13: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
14: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la Sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa.
2: Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della Tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la Tua misericordia e la gioia che Tu dai ai Tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: la pazzia che
1: vuole essere amato, non temuto. E anche Dio ci vuole figli, non schiavi, figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Chiediamo allo Spirito Santo ci guidi, invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Cari amici, questa mattina ci occuperemo, parleremo della visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, ci occuperemo, parleremo della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, da dove risuona ancora il grido che il pontefice urlò contro le mafie. Per parlare, per ricordare quella visita, abbiamo raggiunto telefonicamente Don Carmelo Petrone, prete, giornalista dell'Arcidiocesi di Agrigento e dal 2000 è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio Stampa della Curia di Agrigento. Carmelo, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Carmelo, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Tu sei l'autore del libro Saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II, in cui racconti quella visita e lo fai non solo con gli scritti, ma anche con tantissime foto che mostrano i volti, le folle, i segni di una visita preparata e vissuta con grande intensità, Carmelo.
1: Sì, è stata una visita che ha lasciato giustamente il segno non solo per la chiesa agrigentina, ma proprio per quelle parole che tu ricordavi nella Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, rimaste ormai impresse nella memoria della chiesa agrigentina, ma anche della chiesa universale. Sì, è un testo che ripercorre la visita e come la città di Agrigento si è preparata a quelle evento. Il testo raccoglie anche tutti i discorsi che Giovanni Paolo II tenne in quella visita l'8 e il 9 maggio del 1993.
0: Ecco, tu scrivi che l'immagine del Papa si fa in qualche modo anche udire attraverso i discorsi, come citavi, che egli pronunciò durante quella sua visita e che il tuo volume riproduce nella seconda parte. Secondo te, Carmelo, quei discorsi sono ancora attuali, interpellano ancora i pastori, i fedeli, non solo siciliani?
1: Ma indubbiamente, ecco, io in preparazione di questo del trentesimo che abbiamo vissuto ho ripreso in mano quei discorsi pronunciati dal Santo Padre e diciamo rileggendoli di fila mi sono accorto come da essi traspare l'ansia, possiamo dire, del pastore della Chiesa universale nella difesa della dignità della persona umana, ma anche nell'annuncio del Vangelo, ecco, che in Giovanni Paolo II non sono mai scisse. Io ricordo per esempio ciò che disse alla Chiesa agrigentina riunita in cattedrale nell'incontro che ha avuto. Sarai libera, ricordò a preti, laici, impegnati, religiosi, se avrai il coraggio di schierarti consapevolmente dalla parte dell'uomo e dalla parte dell'unico Signore della storia. Ecco, come non rileggere in queste parole per esempio il primo messaggio che diede da pontefice: aprite le porte a Cristo, spalancate le porte. E quindi temi questi appunto che hanno segnato tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e che ad Agrigento hanno trovato una conferma.

0: ricordavo poco fa, risuona ancora il grido di San Giovanni Paolo II che proprio, come tu ricordavi, nella spianata, nella Valle dei Templi, urlò contro le mafie. Quel cambiate vita, pronunciato con forza, è memoria viva. Ma cos'è cambiato e come fu accolto allora dalla gente? Se lo aspettavano, un grido così accorato?
1: La gente se lo aspettava, dico soltanto, nel dirlo ricordo ancora benissimo quel momento, perché ero a Piano San Gregorio. A termine di quelle parole ci furono 15 minuti di applauso, 15 minuti di applauso, cioè il Papa ha perorato la causa del popolo siciliano, è stato quasi una arringa, ecco, in sua difesa, un atto di accusa all'agglomerazione umana della mafia, come la definì, quindi, ma anche un invito a conversione, perché bisogna ricordare anche che quel grido avviene in un contesto particolare per l'Italia, ma in modo particolare per la Sicilia e per la nostra terra. In provincia di Agrigento sono gli anni in cui i morti si contavano quasi ogni giorno, 250 morti in un anno, sono gli anni in cui due anni prima venne ucciso il giudice Livatino, anche delle morti eccellenti, del maresciallo Guazzelli, dell'agente di Lorenzo, quindi la mafia e la gente attendeva quelle parole.
0: Che le parole dure di richiamo senza appello rivolte ai mafiosi da Giovanni Paolo II abbiano segnato una netta posizione di condanna da parte della Chiesa verso qualsiasi forma di sopruso, illegalità, organizzato o meno, è fuori ogni possibile discussione. Nello stesso tempo piace ricordare che Papa Wojtyła fece anche appello alla concordia, alla pace. La vera passione del popolo siciliano non è la civiltà della morte, ma la civiltà della vita, Carmelo.
1: Sì. Infatti il Papa lo rimarcò più volte, questo popolo che ama la vita, che dona la vita, ha diritto a vivere nella pace, sono state queste le parole, e fece richiamo proprio al Tempio della Concordia che aveva alle spalle, sia emblematico questo Tempio Concordia, sia profetico, infatti ecco sono le parole stesse del Papa, sono state profetiche per la nostra terra e non solo, perché certamente segnano un cambio di passo per quanto riguarda l'approccio al tema mafia per la nostra Chiesa, per la Chiesa siciliana, ma anche per la Chiesa italiana, anche se vale la pena ricordare nel tempo, per esempio anche ad Agrigento sono risuonate parole di condanne. Faccio riferimento per esempio al documento Emergenza Mafia, un problema pastorale, che è del 1990 ed è un documento ancora attuale, in cui si sottolinea come la mafia è un'emergenza pastorale, quindi riguarda la nostra pastorale, deve entrare il tema della mafia nell'annuncio, nella catechesi, nella vita pastorale in parrocchia.

0: Indimenticabile l'abbraccio accogliente del popolo agrigentino offerto a Giovanni Paolo II, ma lo è altrettanto quello del Papa con i genitori del giudice Rosario Livatino, che ebbe luogo nell'Episcopio.
1: Sì, proprio poco prima della celebrazione eucaristica il Papa incontrò i giudici di Rosario Livatino nell'Episcopio e dice, ricorda Monsignor Ferraro, come quell'incontro, dopo quell'incontro quel Papa cambiò quasi di umore. Quell'incontro segnò la mamma fece presente, ecco, quasi piangendo, il dolore che stavano vivendo insieme al marito. Me l'hanno ucciso, aveva appena 38 anni, e probabilmente fu proprio questo incontro con i genitori di Rosario Livatino a ispirare quelle parole finali, abbraccio, perché sono fuori da ogni discorso ufficiale, quelle pronunciate al termine della messa a Piano San Gregorio.
0: Carmelo, io ti ringrazio per la chiacchierata, per le bellissime cose. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, e saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II. Ci sentiremo
1: voi,
0: presto.
1: Buona giornata.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Carmelo Petrone per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è giovedì 30 luglio. I titoli di oggi: il Papa e l'incontro di preghiera fra le note al Borgo Laudato Si, la musica, dice, ci conduce a Dio. Medio Oriente, un'altra notte di duri attacchi degli USA sull'Iran, uccisa una famiglia sull'isola di Keshem. Oggi giornata mondiale contro la tratta di persone, una piaga sempre più diffusa che vede un giro d'affari miliardario nel mondo. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Come ruscello che porta fino alla sua sorgente, la musica ci conduce a Dio. Ieri sera il Papa ha partecipato all'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, insieme ad Andrea Bocelli, al coro ABF Voices, formato da voci bianche provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo, non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Un'atmosfera di raccoglimento, ma anche un'occasione di gioia, come affermato dallo stesso pontefice, ha caratterizzato l'incontro Cantico di Pace, accompagnato dalla voce di Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices, formato da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda e Italia. Prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza, ha detto Leone. Le letture proposte nel corso della serata si sono focalizzate proprio sul tema dell'armonia tra i popoli, ma anche creazione, dignità umana e fede. Esse hanno ripreso alcuni componimenti di San Francesco d'Assisi, come il Cantico delle Creature, oltre a passaggi biblici e le parole di diversi pontefici.
1: Veniamo allo scenario internazionale. Sempre più violento il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte massicci attacchi su Kiev e varie regioni del paese. Lo segnala l'aeronautica militare locale, mentre la difesa aerea è in azione sul territorio ucraino. Almeno 8 le persone uccise, tra cui 2 bambine. Nuova ondata di attacchi statunitensi questa notte anche sull'Iran, come risposta di Washington ai raid di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. 3 vittime e 2 feriti si contano a Keshem, mentre gli USA definiscono l'operazione un successo per l'obiettivo di ridurre la capacità missilistica del paese. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Una serie di attacchi definiti duri da chi li ha sferrati. Sui social il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, scrive così in riferimento all'intensa tornata di raid di questa notte sul territorio iraniano contro centri di comando dei Pasdaran, strutture per missili e droni, siti di sorveglianza, difesa costiera e capacità marittima. Sul campo si contano 3 vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sull'isola di Keshmet 2 bambini feriti. L'obiettivo non solo rispondere agli attacchi missilistici di ieri contro le forze americane, ma anche e soprattutto ridurre la capacità militare iraniana e le minacce dei gruppi affiliati non solo alle forze statunitensi ma anche al traffico marittimo commerciale ai paesi del Golfo vicini. Solo questa mattina la Giordania ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto senza danni né vittime ben 5 missili di Teheran. Il CENTCOM inoltre avrebbe presentato nei giorni scorsi al presidente americano Trump un piano che prevedrebbe una vera e propria campagna aerea di circa 2 settimane con attacchi su larga scala volti a ridurre la capacità missilistica di Teheran al posto di attacchi mirati di rappresaglia, ma c'è il rischio di innescare una nuova escalation militare.
1: Voltiamo pagina. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo è il rapporto 2025 della realtà caritativa. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte proprio dell'organizzazione.
4: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
5: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
4: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
1: Ancora tentativi di incursione in Siria da parte di un gruppo di coloni israeliani dove sperano di fondare insediamenti ebraici. Gli episodi, riportati per la prima volta la scorsa settimana dall'emittente pubblica israeliana, sono stati confermati proprio dall'esercito israeliano. Cambiamo argomento. Intelligenza artificiale, bullismo e nuove sfide educative. Questi i temi al centro della settimana di formazione della Federazione delle Cattoliche Paritarie Italiane, che ha coinvolto nei giorni scorsi dirigenti scolastici, insegnanti, laici, religiosi, alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas. Marco Guerra ne ha parlato con la vice segretaria della federazione, Suor Paola Murru.
5: È l'alunno che sta al centro e che vogliamo guardare e aiutare a far crescere.
6: Al centro del confronto di questi giorni soprattutto l'uso delle tecnologie in ambito scolastico.
5: E sì, l'innovazione va non temuta, ma va ovviamente studiata, e gli alunni, i ragazzi che sono ancora più veloci di noi in tutto quello che è tecnologico, digitale, vanno sicuramente orientati e accompagnati nel discernimento. Governare la tecnologia chiede che l'educatore si metta in gioco, l'uso consapevole fa la differenza, ma soprattutto abbiamo appunto delle indicazioni che ci vengono anche date con l'ultima enciclica del nostro Papa, riscoprire, rivalutare, rimettere al centro la relazione sia fondamentale, no? Aiutarli a scoprire questa speciale e meravigliosa umanità.
1: La cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale.

0: mentale, no? Aiutarli a scoprire questa speciale e meravigliosa umanità.
1: La cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale.
2: Le comunità, perché diventa occasione anche di rigenerazione di luoghi che spesso erano abbandonati o andati in disuso.
3: Che ruolo ha la cultura nel contrasto all'emarginazione e al degrado sociale?
2: Fondamentale, perché abbiamo visto proprio come tramite progetti di rigenerazione urbana possono essere riaccese delle luci, soprattutto in quei quartieri dove a volte l'isolamento e l'abbandono diventano un terreno di cultura per la solitudine, per il ripiegamento su se stessi e quindi anche per scelte di vita che non sono degne del valore della persona. Allora la cultura può farci riconoscere, ritornare in noi stessi e farci capire il nostro valore, ciò che possiamo dare e ciò che possiamo essere in una comunità.
1: Noi restiamo sulla cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. Sentiamo Fabio Colagrande.
4: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
5: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
4: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che secondo la Chiatti trova nella musica la sua forza più profonda.
5: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
1: C'è spazio per un'ultima notizia. L'Arabia Saudita sta cercando di costruire una coalizione internazionale per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, lo riporta Al Monitor. Il nostro giornale si chiude qui. Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana alle ore 9.

fra gli alberi e pensavo sul serio sarà più semplice.

0: cosa vuoi che sia. C'eravamo promessi di portarci via.
1: Per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E c'è stato un forte raid russo nelle ultime ore con droni e missili contro l'Ucraina, secondo quanto è stato affermato anche dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e parla di impianti del complesso militare e di aeroporti militari. Sono migliaia le persone evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano le località greche di Creta e continuano a imperversare anche in altre zone del paese. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto poco fa il vice governatore della regione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia in commissione al Senato, sprint per il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Critiche le opposizioni. Ed ora il caro carburanti, il Ministero per le Imprese, il Made in Italy, ha segnalato alla Guardia di Finanza distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio che era stato deciso nei giorni scorsi dal governo.
2: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del Ministro delle Imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'Italia nel pieno della quarta ondata di calore di quest'anno, bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani il numero dei bollini rossi sale a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino ai 40 gradi. È tutto, torniamo alle 10.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno, buon giovedì 30 luglio, sorrido perché insomma a volte arrivano anche messaggi particolarmente simpatici e poi c'è un dialogo in cuffia con coloro che sono fondamentali per questa messa in onda e talvolta insomma i sorrisi non mancano anche in questa estate 2026. Ringrazio a tal proposito il nostro tecnico del suono Gabriele Di Domenico, tra poco sarà con noi colei che ha condotto il radiogiornale, vi ricordo ogni giorno 11 gli appuntamenti con i notiziari. Saluto anche Chiara al di là del vetro che sorride, così come un sorriso ce lo invia, o meglio ci scrive, vi mando il mio sorriso Tiziano, eccolo qua. E poi ancora buongiorno, Dio ci benedica, da Valerio un saluto a te, un caloroso buongiorno Andrea alla regia e tecnici, a Paola delle notizie scrive Filomena, che ci ricorda come la grandezza di Dio si vede anche nelle piccole cose, nelle nostre vite, in ogni piccola forma di vita. Tutto questo è bellezza e ci invia in particolare una foto dei gigli di mare. Per intenderci, sono quelle piante che talvolta si vedono nella sabbia e dunque nei litorali, e lei le vede in questo momento, ce le fa vedere attraverso questa foto fiorite, dei fiori bianchi, appunto i gigli di mare. Ancora Carlotta e poi un saluto a Mirella che ci segue dalla Toscana. Permettetemi anche di fare gli auguri a un giovanissimo ascoltatore, ai suoi genitori Arianna e Simone, lui è Cesare, oggi compie un anno, allora auguri a te e alla tua famiglia, sia davvero un giorno di gioia e di gratitudine condivise. Noi in questa ora assieme parleremo tra l'altro proprio di minori, lo faremo e con un artista, un mecenate, molti di voi probabilmente lo conoscono, il maestro Presti, che sarà tra circa mezz'ora qui a Radio Vaticana con voi, e prima ancora con i Salesiani per il sociale, perché sono intervenuti i Salesiani in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del Codice Penale in Italia, introducendo una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Capiamo dunque qual è la posizione dei Salesiani per quanto riguarda quella che è una notizia che in Italia è in primo piano ormai da diversi giorni. Prima ancora l'attualità internazionale, i vostri messaggi che continuano ad arrivare, in particolare adesso Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona giornata anche a te. Iniziamo in musica con Bon Jovi.

0: 19:12, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. A proposito di 12, a mezzogiorno in punto ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus il Rosario. Alle 7 di sera invece la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in quel di Siracusa. In Libano prosegue l'incontro sul tema Un cuore solo in Cristo, organizzato all'Unione della Gioventù Armena Cattolica del paese dei Cedri. Partecipano oltre 250 giovani provenienti da oltre 6 paesi. E poi oggi è una giornata importante, ai noi, vorremmo non doverlo dire o ricordare, perché è il giorno del sovrasfruttamento della terra, ovvero da oggi l'umanità consumerà a debito le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, perché quelle prodotte quest'anno si esauriscono oggi e siamo solo al 30 di luglio, 5 mesi prima della fine dell'anno solare. Rendiamoci conto di cosa significa questo anche e soprattutto nel medio e lungo periodo. È oggi, come puntualmente ricordato nel notiziario delle 8, la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani, e oggi anche la giornata mondiale dell'amicizia. Magari approfittatene per dire o per abbracciare, se potete, anche fisicamente colei o colui a cui volete bene. Gabriele ci si abbraccia dopo magari, perché adesso c'è un vetro che ci separa. Potrei abbracciare ma non riesco, viste cuffie e microfoni, la collega Paola Simonetti. Buongiorno Paola.
1: Ben trovato Andrea, buongiorno ai nostri amici all'ascolto.
0: E dunque in primo piano ancora una volta Castel Gandolfo, il borgo laudato, sì, perché?
1: Oggi la musica protagonista in apertura nel nostro radiogiornale, musica speciale, proprio quella che è risuonata all'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace, al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, un evento che si è dipanato così con Andrea Bocelli e con il coro ABF Voices, cioè un coro formato da voci bianche che sono provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Note che, ha sottolineato Leone XIV, sono come il ruscello che porta fino alla sorgente. La musica, ha detto, ci conduce a Dio. Una bella immagine, perché è vero che la musica è vibrazione altissima.
0: Però non conosce poi quei confini che a volte noi creiamo, o quei muri che solleviamo. La musica non la ferma nessuno. Purtroppo non si ferma però neanche la cronaca internazionale, che ci parla ancora una volta di Ucraina-Iran in primo piano.
1: Sì, abbiamo dato spazio agli aggiornamenti davvero proprio dell'ultima ora per quanto ha riguardato il conflitto in Ucraina, dove gli attacchi russi sono stati lanciati massicciamente su vasca scala anche stanotte. Hanno ucciso almeno 8 persone, a farne le spese anche questa volta 2 bambini. Ed è ancora incandescente, lo sapete, il fronte dell'Iran. A sorpresa sono partiti i missili iraniani diretti alle basi statunitensi in Cisgiordania, tutti intercettati senza danni significativi. Colpite anche 3 petroliere nello stretto di Hormuz, che dunque resta il nodo cruciale del braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran. Sono state colpite lungo una rotta che era ritenuta non autorizzata. Poco dopo è arrivata la risposta degli Stati Uniti, che hanno lanciato per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate con contro milizie sostenute dall'Iran addirittura in Iraq, presentandole come rappresaglia all'attacco missilistico e alla precedente ondata di droni contro impianti petroliferi di Riyadh, attribuiti naturalmente a gruppi filo-iraniani. Questo è da sottolineare, è una nuova pericolosa fiammata del conflitto che ora rischia di allargarsi ulteriormente, perché non ci ricordiamo che c'è stato anche il coinvolgimento dello Yemen. Ebbene, nella regione adesso entra anche l'Iraq, dopo che ormai il memorandum USA-Iran sembra di fatto caduto nel vuoto.
0: Oggi è la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani, quindi contro la tratta di noi. Magari così ci rendiamo più conto di cosa stiamo parlando. Talvolta se no sembra che riguarda gli altri, no? Riguarda
1: sì,
0: noi.
1: Esattamente. È una giornata mondiale davvero che dovrebbe far riflettere, e che noi abbiamo cercato di approfondire nei pochi secondi che ci sono concessi all'interno del giornale radio. È un fenomeno che è globale, è sempre più redditizio e, attenzione, non è legato solo ai flussi migratori. Infatti noi all'interno del radiogiornale, ad opera del nostro Eugenio Bonanata, abbiamo avuto il contributo, la testimonianza di una delle suore della Talita Kum, che è una rete guidata da suore cattoliche, che ha stilato proprio un rapporto su questo fenomeno, su una piaga, quella che insomma è possibile davvero considerare una piaga, un traffico criminale molto redditizio. Suor Maria Rosa Venturelli ha spiegato sinteticamente, in maniera precisa, come si concretizza la tratta, che mira a uno sfruttamento variegato degli esseri umani, quindi non solo sul fronte degli sbarchi, quindi delle traversate marittime, ma anche su altri, tanti altri fronti, e sono tutti terrificanti. Quindi bisogna riflettere, ci sono di mezzo naturalmente anche i minori.
0: Non possiamo tacere oggi, ma sempre, ovviamente le giornate ci ricordano che la luce va accesa, ovviamente non solo nella giornata, e noi spesso parliamo, ai noi, di questo tema. Infine, una ampia pagina dedicata alla cultura.
1: Sì, abbiamo preso respiro perché ce n'era davvero necessità. Abbiamo parlato della settimana di formazione della Federazione delle Cattoliche Paritarie Italiane, che ha coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti, insomma diciamo figure a vario titolo, alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas. All'interno naturalmente di questa settimana c'è stata ampiamente la questione dell'intelligenza artificiale e di tutte le sue ricadute, ma non solo, anche di cultura come risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia abbiamo parlato, lo ha sottolineato il 22esimo rapporto annuale di Federculture. E poi ci siamo soffermati sul Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, che è tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, un luogo dove, ci ha detto il nostro Fabio Colagrande, il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno, oltre ad esortarvi a poter risentire naturalmente la pagina delle 8 nel nostro, in versione podcast sul nostro sito vaticannews.va. Vi ricordiamo che tutti gli aggiornamenti naturalmente possono essere ascoltati sempre sul nostro portale ogni ora per tutto il giorno.
0: E ci piace ricordare anche che, così come le notizie non vanno in ferie, noi trasmettiamo 365 giorni all'anno, come giusto che sia, con il radiogiornale, neanche la cultura. Quindi magari anche questa stagione, anche un periodo di riposo dal lavoro, è un'occasione formidabile per essere parte di quella o iniziativa culturale, o andare ad una mostra, o anche semplicemente leggere un libro che sta lì da troppo tempo. Paola, prima di salutarti, condivido con te qualche messaggio che è arrivato in questi ultimi istanti. Anche noi vi mandiamo un sorriso in cerca con il lanternino di un po' di fresco, scrivono Anna ed Egidio.
1: Dunque, molto difficile di questi tempi.
0: Esatto, il caldo insiste. Poi ancora Maria, un saluto a tutte e a tutti voi. E poi un messaggio anche da Filomena: ogni anno consumiamo a debito, questo è un problema enorme. Oggi anche, però, sottolinea la giornata dell'amicizia, un sentimento che va oltre l'amore e nulla chiede in cambio.
1: L'amicizia è un valore a volte complicato da realizzare, forse più dell'amore, per quanto mi riguarda.
0: Grazie Paola.
1: Grazie.
0: Ho dimenticato prima di lanciare, ma puntualmente in regia me l'hanno fatto notare, il santo di oggi. Ascoltiamolo insieme.
2: Oggi, 30 luglio, la Chiesa ricorda i santi Abdon e Senen, martiri. Originari della Persia, forse principi, più anziano Abdon, più giovani Senen, convertiti al cristianesimo a Roma, si prodigano per seppellire i martiri. Siamo nel III secolo, durante la persecuzione di Decio. Imprigionati, i due rifiutano di sacrificare agli idoli e muoiono da martiri. In questo giorno si ricorda inoltre San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa.
0: Le 9:21, vi ricordo che tra poco parleremo di minori in Italia con i Salesiani in diretta qui a Radio Vaticana con voi, e poi ancora sarà nostro ospite, sarà questa l'occasione per andare fino in Sicilia, ma per parlare di quanto dicevamo un attimo fa, ovvero della bellezza che salva, della bellezza che unisce, l'artista mecenate Antonio Presti, lui è di Messina, ma anche e soprattutto in quella di Catania ha riqualificato una periferia in particolare con quella sana ostinazione che a volte gli artisti mostrano e che possiamo tutti cercare di emulare. Ma adesso entriamo nelle edicole italiane. Iniziamo dunque con Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori. E questa è l'apertura scelta oggi dal quotidiano di ispirazione cattolica. Dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori. Il magistrato Storari spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. Sul caporalato sono responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. E mi piace notare come Avvenire da giorni decide di aprire con temi legati al mondo del lavoro in Italia. Se ieri era l'Ilva in primo piano, oggi sono i venditori di fiori, le rose e le spine è il titolo. Poi di spalla a destra, i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità. E questo il provvedimento che è stato approvato definitivamente ieri alla Camera dopo il sì del Senato, che sembra destinato a cambiare, almeno sulla carta, l'esecuzione della pena per migliaia di persone tossicodipendenti e alcol dipendenti in Italia. Un provvedimento atteso da anni dal mondo delle comunità terapeutiche e del terzo settore, che non mette in discussione la certezza della pena, ma riconosce che quando il reato nasce dalla dipendenza, la risposta dello Stato può e deve affiancare alla sanzione un percorso di recupero della persona. È una notizia, tra l'altro, che noi commenteremo anche grazie alla nostra Roberta Barbi nelle prossime ore e nei prossimi radiogiornali con degli esperti assoluti del tema. Ci spostiamo sulla Repubblica. Identificazione facciale, il blitz del governo. L'apertura della Repubblica. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro. L'opposizione vuole il governo Meloni

impronte rivendute clandestinamente rischiano di finire in Europa, i gruppi criminali, a cominciare dall'Andrangheta, sono già pronti a sfruttarle. Allarme dell'Unione Europea, boom di reati e sequestri. La rivendita delle armi in primissimo piano sul Fatto Quotidiano. Corriere della Sera, alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia, associazione per delinquere, estesi riconoscimenti facciali, scontro in Senato con l'opposizione. E ancora la politica estera, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il Messaggero, anche qui riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, polemica, dati biometrici acquisiti in piazza e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Poi a centropagina una grande foto a colori del neo commissario tecnico azzurro Mancini, Italia perdonami, torniamo a vincere, dove il perdonami sta per quanto accaduto 3 anni fa, quando in sostanza Mancini lasciò l'Italia. Adesso Caparezza e poi torniamo con i nostri ospiti.

0: pronti a terrorizzarmi.
1: E alle 9.28 parliamo del sistema minorile in Italia. Sapete di questo disegno di legge che vuole intervenire sull'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. La forza del sistema minorile nello stivale risiede in quella capacità di comprendere al meglio, di commisurare qual è la risposta giudiziaria rispetto alla consapevolezza del minore. Bisogna valorizzare certamente ogni possibilità di responsabilizzazione e di recupero e di reinserimento. Una modifica del genere può far sì che il minore diventi in sostanza un adulto in forma ridotta, indebolendo le peculiarità del suddetto sistema minorile. È una questione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche nelle nostre consuete rassegne stampa. Interviene sul tema anche una realtà amica di Radio Vaticana, che spesso è nostra ospite, ovvero Salesiani per il Sociale, che insomma di giovani e minori se ne intendono. Parliamo di donne e uomini che dedicano la loro vita proprio ai più piccoli. Don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il Sociale, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Grazie per essere in diretta su Radio

0: Vaticana. Voi in sostanza dite attenzione, qua si rischia di sottovalutare nel nome della sicurezza un qualcosa che invece sottovalutato non può essere, perché è in gioco il presente e il futuro di coloro che devono essere tutelati e devono essere educati ancor prima che puniti. Don Francesco.
1: Sì, beh, la sicurezza è diventato un tema importante, è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi fenomeni di devianza anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro intervento, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento o di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e quindi in ogni realtà, in ogni situazione bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura e in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, sistema preventivo, e quindi tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, come in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata, poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sostanzialmente sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane o il minore in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo, anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
0: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
1: Ecco, sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista, cioè vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un minore, un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
0: Don Francesco, grazie per questa testimonianza, buon lavoro, perché insomma un po' come chi si occupa di comunicazione, chi si occupa di giovani in ferie non va mai, e i salesiani sono ogni giorno accanto a tante e tanti minori. Grazie per il vostro servizio.
1: Grazie a te Andrea, ne approfitto ecco per ringraziare anche gli educatori, gli operatori, i donatori che non andranno in vacanza purtroppo, perché ovviamente sono impegnati anche durante l'estate ad accompagnare i minori più difficili, i più vivaci, i più fragili in questo tempo estivo. Grazie ancora.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis, ben trovate e ben trovati a voi che siete all'ascolto. In studio con me un graditissimo ospite, pensate, a lui è stato dedicato anche un asteroide, ma noi non vogliamo andare così in là, allontanarci così tanto dal nostro studio qui a Radio Vaticana, ci limitiamo per modo di dire a guardare quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto con lui, mi riferisco a Magma, in quel di Catania. Ma intanto consentitemi di presentare l'artista, mecenate, imprenditore, il maestro Antonio Presti. Benvenuto.
1: Buongiorno
0: maestro.
1: A tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Dicevo, la sua fondazione da oltre 15 anni ha dato vita a questo museo, appunto, a cielo aperto. In fondo il termine aperto dovrebbe essere proprio di ogni museo. Lei ci ha messo anche il cielo nel quartiere Librino di Catania, parliamo di un quartiere periferico della splendida città siciliana. Le chiedo allora, da dove nasce questo progetto, quali le motivazioni che l'hanno spinta?
1: Ma una motivazione universale di bellezza, di restituire la visione della bellezza. In questi luoghi di mancamento, come tutte le periferie del mondo, dove tutto viene fatto in nome della fragilità, del recupero, dell'inclusione, ecco, andare a Librino, questa periferia a Catania di 70.000 persone, 10.000 bambini, 9 scuole elementari e medie, 9 oratori, 9 chiese, ecco, una città nella città. Poi è stata definita il quartiere satellite, ma un quartiere di 70.000 persone non vuole più questa nomenclatura di parcella particolare di un essere universale. E allora l'artista ha il dovere di andare in questi luoghi e di rigenerare la visione della bellezza, che forse in questo momento della nostra contemporaneità manca proprio la visione di quella bellezza del cuore, dell'essere, in contrapposizione a una bellezza dell'apparire, dell'algoritmo, dei dispositivi elettronici, dei like. Ecco, i ragazzi devono comprendere con il cuore che in questo momento della nostra contemporaneità il male più grave è quello della cecità. Gli occhi, quando non sono collegati al cuore, guardano e non vedono. La cecità, ecco, ottunde questa contemporaneità e soprattutto le nuove generazioni, ai quali è stata negata la visione della bellezza. Ecco, quando l'occhio è cieco, guarda e non vede, ecco, la visione di quell'invisibile, che poi noi nella nostra storia, anche religiosa, è il nome anche di quello Spirito Santo, no? L'invisibile al Librino, ecco, può restituire ai ragazzi il cuore a tamburo di bellezza. E allora l'invisibile potrebbe salvare l'anima di questi ragazzi, che in questo momento è usurpata da altri poteri mondiali del consumo e soprattutto della dittatura dell'ignoranza, dove alberga la mediocrità, una mediocrità che nega la visione, e questa dittatura dell'ignoranza, dove purtroppo anche la scuola a volte promuove, è costretta a promuovere l'ignoranza. E allora l'artista a Librino da più di 20 anni, la mia storia come fondazione di Fiumara d'Arte nasce da un impegno etico ed estetico. Etico perché ho costruito tutta la mia vita sul dono. Ecco, io sono rimasto laicamente così cittadino straniero anche in mezzo agli uomini, perché donare in mezzo agli uomini la bellezza e il cuore è un po' un rapporto anche di contrapposizione. Però io a Librino da più di 20 anni abbiamo seminato in 4 generazioni dei grandi lavori monumentali condivisi con tutta la gente del quartiere. Io ho fatto questo grande lavoro della Porta della Bellezza, che poi è diventata la Porta dei Sogni, la Porta delle Farfalle.
0: Possiamo vederle, sì. Queste porte, grazie alla regia, tra l'altro grazie a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti, possiamo mostrarvi ciò di cui stiamo parlando, di cui sta parlando il maestro Presti. Io vorrei però fare una domanda, mi permetta, più giornalistica, perché di recente lei è stato in audizione presso la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza, di degrado delle città, delle periferie, per parlare proprio di cosa la fondazione ha fatto, fa e farà nel quartiere Librino a Catania. La domanda è: possiamo immaginare che diventi un modello replicabile in altre periferie? Perché abbiamo capito che da anni, grazie alle sue opere, c'è questa iniziativa che ha già trovato forma e sostanza in quel di Catania e a Librino. Qualcuno potrebbe dire, facciamo diventare un modello, è possibile?
1: Il modello è quello della devozione, una devozione alla bellezza che trova sempre nella semi, nel senso. Io è da più di 20 anni che mi trovo a Librino, ho iniziato con la semina della prima porta, questo grande bassorilievo in terracotta condiviso inizialmente con 2000 persone e le ultime opere con 30.000 persone. L'opera d'arte è stato il processo artistico della condivisione. Ecco, nelle periferie gli abitanti purtroppo vivono uno stato non solo di quell'abbandono e quella mancanza di rispetto, ma vivono anche in quella dimensione che passando gli anni, quindi passando le generazioni che hanno vissuto questi nuovi luoghi a procedere, che noi chiamiamo ancora periferie, dove purtroppo c'è un sistema periferia, quello della droga, della mafia, della violenza, dell'ignoranza. Allora l'artista, se da 20 anni lavora, ecco, trova in quel valore della semina il senso. Certo, in tutte le periferie d'Italia ci vorrebbero tanti impegni personali, privati, per restituire e generare a queste comunità che sono state illuse e disilluse. Questa è la responsabilità civile del nostro essere stato.
0: Lei ha detto non luoghi, un grande quale Marco Cè diceva che non luoghi sono quelli che non hanno storia, memoria, come i centri commerciali o gli aeroporti. Lei invece ha scelto un luogo che la memoria e la storia la ha. C'è questa consapevolezza, che lei l'ha anche definita politica della bellezza, in questo modo si scrivono pagine di storia per una città, per un quartiere, per Librino?
1: Si scrivono le pagine della bellezza nel momento in cui non si parla di inclusione, non si parla di rigenerazione urbana, perché noi parliamo delle periferie, la rigenerazione urbana, l'inclusione, il diritto alla cittadinanza, l'educazione alla legalità. Ma chi siamo noi per poter includere un ragazzo di una periferia, dove tutti noi, anche come società civile, siamo responsabili di avere creato e sostenuti questi non luoghi nel tempo? E allora l'inclusione, il diritto alla cittadinanza, la rigenerazione urbana trovano alla base solo un bene comune, che è l'anima. L'anima di tutti questi ragazzi che trovano nella conoscenza il potere più grande, che trovano nella fragilità la potenza, che trovano nella rinuncia il guadagno, che trovano nella sconfitta la vittoria. Ecco, se è un ragazzo di una periferia, noi gli diciamo che la rinuncia al guadagno, la sconfitta e la vittoria, è la fragilità e la potenza, ecco, allora si manifesta la bellezza. Una bellezza che io amo molto rinnovare sempre in questi non luoghi, anche con la figura di San Francesco. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori ispirati al cantico delle creature di San Francesco, proprio perché la figura di Francesco in questi non luoghi è sicuramente l'abbraccio del cuore. E noi, come comunità di artisti, abbiamo creato questo grande museo a cielo aperto, dove i protagonisti sono i ragazzi con le mamme, e l'opera d'arte è il processo artistico, non è il manufatto artificiale della scultura, che anche possiamo essere bravi a realizzare, io non voglio essere presuntuoso, ma siamo anche dei grandi artisti, ma essere grande equivale sempre a essere condiviso con il suo pubblico, e il pubblico di Librino ha risposto a tal punto che da più di 20 anni queste opere, le sculture, le opere in terracotta sono di 4 km di basso rilievo, quindi è un'opera bella, forte, bella, importante. Ecco, però queste opere non sono state mai vandalizzate. La porta è nostra, dicono gli abitanti di Librino a Catania, la porta non si tocca. Allora, se noi restituiamo un modello ai ragazzi di quella periferia, non del recupero, anche quel recupero è come l'inclusione. Un ragazzo di una periferia non deve essere recuperato, deve essere amato, deve essere rispettato in nome della sua fragilità. E l'artista ha quel cuore tamburo di bellezza che trova solo in questo modo di essere innocentemente ancora folle, perché parlare oggi di amore e amare è una follia in questa contemporaneità dove tutto è violenza e guerra. Ecco, un bambino di Librino mi fa piacere, ora mi è venuto in testa il nome anche della guerra, ha scritto in una mattonella di terracotta a tutti i bambini del mondo: per favore non fate più la guerra. E allora uno si aspetta un messaggio di pace e il bambino di Librino continua: non fate più la guerra, per favore, perché altrimenti a noi bambini a scuola ci tocca sempre studiare la stessa storia, storia di guerra. Ecco, l'uomo è banalmente banale ogni volta che pensa alla sua storia e al racconto della sua storia che nasce e finisce con la guerra di turno. Ecco, allora il bambino di quel librino, di quella fragilità, ecco, non vuole più scrivere pagine di storia, di guerra sui libri e sui muri delle opere d'arte che noi abbiamo fatto a Librino, ma vuole scrivere l'amore di quell'amare, il desiderio del desiderare e il sogno del sognare.
0: A me piace anche, maestro, l'idea che un muro che noi colleghiamo a chiusura, a opposizione, a distanza, possa diventare invece luogo e memoria di accoglienza, di incontro, di partecipazione. Non a caso sono state coinvolte la popolazione civile, le istituzioni, gli oratori. Veramente la bellezza mostra che può e sa parlare a tutti. Però so anche che a ottobre di quest'anno verranno inaugurate altre opere. Anche qui emerge l'aspetto più giornalistico, la curiosità. Vuole anticiparci? Può farlo qualcosa?
1: Sì, adesso stiamo lavorando sulla restituzione e l'affermazione attraverso la creazione delle opere d'arte della visione del sogno, del sognare. Perché un bambino più che mai di una periferia deve avere nelle due mani le armi più potenti che un bambino deve avere in questo momento. In una mano si deve armare dell'arma più potente che noi abbiamo a disposizione, che è il sapere, la conoscenza, i libri. E nell'altra mano i sogni, l'onirico, il metafisico. Ecco, un bambino, se una mano ha i libri e nell'altra i sogni, ecco, può restituire alla sua visione del futuro quella bellezza del cuore. E l'opera che inaugureremo a fine settembre è questo cavallo alato, il Pegaso, una scultura monumentale di oltre 12 metri in alluminio specchiante con il sole, un cavallo alato che è anche in contrapposizione alla visione del cavallo che noi abbiamo soprattutto in certi ambienti, il cavallo della corsa clandestina, il cavallo a Catania, famoso la via Plebiscito, dove si mangiano le polpette e la carne di cavallo. E questo cavallo che viene sfruttato, vilipeso, offeso e ucciso, ecco, per gioco e anche per arroganza anche di quella mafia, ecco, il Pegaso a Librino potrebbe restituire a questi ragazzi non più il cavallo della polpetta, ma il cavallo dei sogni. I bambini hanno scritto un bellissimo slogan dove hanno scritto: noi bambini di Librino vogliamo togliere il cales al nostro cavallo e mettere le ali al sogno del sognare.
0: Noi non messaggio vogliamo... di libertà.
1: Un messaggio di libertà e soprattutto di quel valore etico che anche qui, se avessimo fatto il discorso sull'educazione e la legalità, che è illegale il cavallo della corsa clandestino, avrebbe avuto un percorso così di contrapposizione. Ecco, io invito anche tutti gli ascoltatori a manifestare un valore di differenza che non trova nell'anti e nel contro il senso della bellezza, dello spirito che anima la bellezza è sempre nel per. Ogni volta che nella nostra vita sentiamo anti o contro, c'è un cortocircuito, c'è qualcosa che non va. La società vuole riprendersi il senso del bene comune come valore di futuro nel momento in cui costruisce. Il per ci dà quell'abbraccio del cuore di una società che speriamo per il futuro trova sempre in quello spirito che anima la bellezza e il senso di essere cittadini.
0: Insomma, abbiamo capito che l'arte e la bellezza possono creare quell'armonia che non ha bisogno di contrapposizione, ovviamente un'armonia che sposa in pieno la legalità, la fratellanza e il rispetto delle regole, che può educare anche senza dare il manuale delle istruzioni, ma semplicemente sorprendendo, mettendo assieme. C'è un altro luogo però, prima di salutarci, maestro, che le ha... conferito una certa fama fin dalla fine dello scorso secolo, dagli anni Ottanta in particolare, ovvero Fiumara d'arte, dove ha in sostanza realizzato un parco di sculture monumentali. Ne potremo vedere delle altre in quell'altro luogo incantevole della Sicilia. E cosa rappresenta oggi Fiumara d'arte per quel territorio?
1: Ma la mia storia inizia negli anni Ottanta, nella provincia di Messina, Santo Stefano di Camastra e Cefalù. Io iniziai questa storia, mi fa piacere dirlo anche da questa sede, con Biagio Conte. Biagio iniziò il suo percorso spirituale trovando naturalmente un po' alla San Francesco nella rinuncia, anche che eravamo tutti e due figli di una famiglia così borghese, benestante, e lui non voleva essere il figlio di quell'imprenditore, come neanche io l'ho fatto, perché anche mio padre è morto giovane, e quindi ci siamo trovati a dover gestire quel cosiddetto patrimonio anche economico. E abbiamo iniziato, Biagio andò a Palermo e iniziò a fare questo suo percorso spirituale rinunciando a tutto, e l'ho fatto in maniera laica. Ho rinunciato a tutti i beni, ho trovato anch'io nel dono il senso, l'ho fatto da cittadino ed artista, donando arte e bellezza in questo territorio di scultura monumentale. Ho fatto una devozione alla bellezza, perché queste grandi opere dei più grandi artisti a livello internazionale hanno reso famoso questo territorio. Ho avuto tante problematiche di vicissitudini, dalla mafia, dall'ignoranza della politica, alla persecuzione, ai processi. Io sono stato processato per più di 20 anni perché le mie opere erano state ritenute abusive. Ma l'abuso insieme con Biagio era quello del dono. E quando si dona bellezza e quando si sceglie nella propria vita di donare, quell'universo che ci accompagna sempre come guida spirituale, ecco, ci restituisce una prova e una grande regola, che è quella di ringraziare l'ingratitudine. Ecco, forse tutti dovremmo imparare ancora di più, visto l'umanità come funziona e tende a volte troppo verso il basso, a ringraziare l'ingratitudine. Ecco, ringraziare l'ingratitudine è diverso anche rispetto al perdono. Ecco, anche nel perdono ho visto anche un po' di arroganza e di presunzione. Non bisogna perdonare, ma bisogna ringraziare sempre anche quell'ingratitudine di quell'umanità che ti risponde come valore di essere testimone. E allora il ringraziamento dell'ingratitudine è il messaggio più bello che mi sento di dire agli ascoltatori in questo momento.
0: E a chi dice grazie oggi, maestro, per concludere?
1: Dico grazie anche a quella mancanza di presunzione dell'ego, perché se c'è un male, se c'è un daimon del male che governa le nostre anime, si chiama ego. L'egocentricità centripeta di ognuno di noi, soprattutto in questa società, ottunde quella visione della bellezza. Allora, se dall'ego si passa al noi, passando a noi si ringrazia l'ingratitudine, ecco, di questo io ancora oggi mi sento di essere umilmente, innocentemente e anche follemente un servitore di quella bellezza che gli artisti sono sempre conduttori di opera.
0: Grazie al maestro Antonio Presti. Ricordo, andate davvero in quel di Librino a Catania per apprezzare questo museo a cielo aperto, questo sì. Magma. A me in particolare, non so, le grandi madri mi colpiscono tra le tante opere sì. più.
1: E poi ricordiamo agli ascoltatori che Librino si trova di fronte all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, quindi è facile.
0: Quindi non, è impossibile Catania, non andare.
1: Scendendo all'aeroporto, è un dovere civile e di responsabilità di andare a Librino, ma non per vedere un museo a cielo aperto, che poi piace o non piace, non è quello l'importanza, ma la riappropriazione del territorio da parte del pubblico. E quando parliamo del pubblico e non di popolo, parliamo della res pubblica. Ecco, allora tutti gli italiani, gli stranieri che arrivano a Catania e scendono all'aeroporto, di fronte c'è Librino. Andate a Librino per un dovere etico, spirituale, e anche di dimostrare che l'arte e la cultura può rifondare delle nuove economie che non nascono dallo spaccio, ma nascono anche dall'indotto turistico culturale. Quindi questo, la responsabilità è un po' tutta nostra. Quindi chi va a Catania, chi scende in Sicilia, venite a Librino e trovate in Librino la visione della bellezza.
0: Grazie Antonio Presti.
1: Grazie a voi.

Che Sicilia sarebbe senza Franco Battiato? Chiudiamo con il maestro Battiato questa nostra diretta, grazie al maestro Antonio Presti, a Don Francesco Preite, alla collega Paola Simonetti che tra un paio di minuti sarà di nuovo qui per i notiziari flash, e a Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono, da Andrea De Angelis il grazie più caloroso a tutte e tutti voi. Radio Vaticana con voi torna domani, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: La massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in 2 settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vicegovernatore della regione alla TV di Stato. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare in visita negli Stati Uniti e manda un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dice il pontefice, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. Italia nel pieno della quarta ondata di calore del 2026, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Sofia Bolacchi Casnedi incontra Nannarel Mozart. Nannarel Mozart è Antonella Alessandro.
1: Fräulein Maria Anna Walburga Ignazia Mozart, sono molto grata di questo cortese invito. Dopo le lunghissime lettere che ho inviato senza riscontro, avevo perso qualsiasi speranza di sentirla.
2: Capisco le sue titubanze. Lei è la giornalista italiana? C'est bon. Conosco la sua lingua, ma diciamo non perfettamente come il francese, il tedesco, si intende, ma parlo anche il latino. Penso che anche lei, essendo italiana, parli molte lingue, il latino, ad esempio.
1: Fräulein, mi sopravvaluta. Il latino lo conosco, ma non tanto da poterlo usare per un'intervista. Se lei sapesse quanto oggi l'Italia è diventata diversa. È il latino. Sa che da noi non si studia più obbligatoriamente nelle scuole. Dicono che bisogna adeguarsi ai tempi. Sarà. Ma parliamo di lei. Come ha imparato il latino?
2: Per cominciare parliamo piuttosto di mio padre. Un grande e terribile padre che ricordo ancora con soggezione. Leopold Mozart si chiamava. Maestro di cappella a Salisburgo, maestro di corte, autore di un trattato sul modo di suonare il violino che divenne presto un classico nel mondo di lingua tedesca e fu poi tradotto in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Leopold fu anche un compositore, che Dio l'abbia in gloria, il mio caro padre. Io sono cresciuta in un ambiente culturalmente molto elevato e sono stata educata da un grande padre. In più sono vissuta giorno e notte con un genio ineguagliabile nel mondo presente e futuro. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Nato dopo il mio quinto anno di vita, lo ripeto senza tema, mio fratello. Che possa glorificare i cieli con la sua musica.
1: Ma lei a sua volta era un genio musicale e si esibiva pubblicamente al cembalo anche prima della nascita di suo fratello e poi durante l'infanzia con Wolfgang. Ma ad un tratto lei scomparve dalle scene senza lasciare traccia. Cosa accadde?
2: Il problema che lei mi pone è difficile e doloroso. Tutto sommato sto parlando con una donna che certi problemi potrebbe intuirli meglio di un uomo. Immagino che lei capisca cosa voglio dire.
1: Mi dica tutto quello che mi può dire di lei, perché la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, suo fratello, la conosciamo bene, ma la sua vita com'è stata?
2: Come può ben capire, la mia vita in un mondo di maschi non è stata per niente facile. Fu mio padre il primo a farmi studiare il violino e la composizione, ma suppongo oggi, col senno di poi, solo come cultura, come sorta di orpello, non come stile di vita, come professione. Ma gli insegnamenti produssero frutti che lo stesso mio padre non si aspettava e forse non avrebbe voluto. Inizialmente mi insegnò la tecnica musicale al cembalo quasi per gioco. Ma a 3 anni ero già considerata un'esperta dello strumento. Leopold era orgoglioso di me. Ero considerata una promessa. Le corti erano estasiate dai miei prodigi cembalistici. Poi, quando venne al mondo Wolfgang, le cose cambiarono e si mostrarono in tutta la loro evidenza. Andò tutto diversamente.
1: Cioè, cosa accadde?
2: Nacque il mio adorato fratello Wolfgang. Lo amai subito, dal suo primo vagito. Forse quel vagito forte, vibrante, mi fece intuire che lui sarebbe stato il predestinato alla fama. Eravamo 2 anime in un solo corpo e questo durò per tutta la vita. Sì, forse c'è stato un tempo in cui ci fu un breve distacco. Però Wolfgang non c'entra per niente. Brevemente le dirò che il fatto di essere nata femmina mi ha incatenato a un ruolo sociale che non ammetteva sbavature o invasioni di campo. Mentre mio padre continuava a darmi lezione di cembalo, lasciando perdere il violino, io eccellevo sempre di più. Intanto mio fratello cresceva e ascoltava le mie sonatine mentre giocava con il suo cavalluccio di legno. Per il secondo compleanno di Wolfgang, Leopold gli regalò un violino, un magnifico violino. Un giorno, mentre io mi esercitavo in un pezzo abbastanza difficile sotto la direzione di mio padre, Wolfgang entrò nella sala di musica trionfante con il suo violino. Aveva appena compiuto 3 anni e si mise a suonare il mio pezzo a memoria senza che nessuno gliel'avesse insegnato, per quanto ricordi. Leopold rimase davanti a lui stupefatto, gridando: «Dio ti ringrazio! Mi hai regalato un angelo della musica divina!» Da quel momento io non esistetti più.
1: Lei aveva sì e no 8-9 anni e quindi...
2: Più o meno, ma questo è un dettaglio di poca importanza. Ciò che conta è che io e mio fratello avevamo scoperto di essere 2 anime in un solo corpo. Non vorrei ripetermi, ma io non potevo fare a meno di lui e lui di me. Eravamo legati tutti e due da un unico sentimento di amore: la musica. Quando giocavamo, i nostri divertimenti erano di natura musicale. Io suonavo qualche pezzo scherzoso al cembalo e lui componeva. Proprio componeva qualche altra cosa al violino. Poi ci scambiavamo gli strumenti. Lui andava al cembalo e io al violino, che avevo imparato a suonare velocemente e con bravura, direi. E così andammo avanti fino ai miei 12 anni. Finché un giorno nostro padre scoprì il gioco e mi strappò violentemente il violino dalle mani, dicendomi: «Una ragazza non può studiare il violino e tantomeno comporre. Solo agli uomini è concesso. Tu, Nannerl, ti dovrai sposare e avere dei figli. Questo sarà il tuo compito, come ha fatto tua madre. Al massimo potrai continuare a perfezionarti al cembalo, strumento adatto alle donne». Mio padre si dedicò anima e corpo a Wolfgang, lasciandomi sola col mio cembalo. Alla fine il tempo passava e questo passaggio segnava sempre più la prevalenza di Wolfgang, finché egli prevalse. Ma io sono stata sempre una ribelle e in questo Wolfgang inizialmente mi è stato molto vicino. A volte era persino complice delle mie scappatelle notturne.
1: Scappatelle? Mi fa sorridere l'idea che...
2: Non mi fraintenda. Io e Wolfgang stavamo inizialmente nella stessa stanza. Quando lo sentivo dormire come un sasso mi alzavo e di nascosto, scalza, furtivamente, senza fare il minimo rumore, affinché i miei genitori e i domestici, per la precisione una domestica, non si svegliassero allo scricchiolio dei miei passi sulle tavole di legno, mi avventuravo nella sala di musica con la massima cautela. Mi avvicinavo al cembalo, accendevo una candela. Naturalmente non potevo suonare perché avrei svegliato l'intera famiglia, ma per comporre mi bastava appoggiare le dita sulla tastiera senza premere i tasti. Le mie conoscenze di contrappunto si fermavano a quanto riuscivo a origliare dalle lezioni che mio padre impartiva a Wolfgang. Questo per me era uno stimolo, non un limite. E così riempivo fogli di note che nascondevo nei ripostigli più insoliti della casa, convinta che nessuno mi vedesse. E con l'andar del tempo, sempre nelle ore notturne, mi mettevo in posizione eretta, prendevo tra le braccia il violino di Wolfgang, toccavo con estasi le corde e lì per lì anch'io credo che componessi qualcosa per violino. Che felicità, che gioia provavo! Respiravo odore di fresco in tutti i sensi, mi sentivo viva. E in quei momenti immaginavo di essere accanto al mio adorato fratello, in una grande sala con un folto pubblico che ci applaudiva. E qualcosa accadde, ma direi in modo inverso.
1: In che senso inverso? Non capisco.
2: Io e Wolfgang eravamo conosciuti in tutte le corti come i piccoli Mozart, grazie a nostro padre. Come dite ora voi, Egli ci faceva da manager. A quei tempi era un termine inesistente. Comunque sta di fatto che il principe elettore di Baviera, Massimiliano III, ci invitò a Monaco nella sua reggia. Io dovevo eseguire la prima sonata di Johann Gottfried Eckart e Wolfgang, la partita per violino solo di Johann Sebastian Bach. Io e mio fratello eravamo entusiasti. Ci tenevamo stretti per mano l'uno all'altra per l'emozione. Ma qualcosa andò storto.
1: Mi spiace rievocarle questi ricordi, ma sono questi che mi interessano.
2: Certo, lei è venuta per questo tipo di intervista. Come le ho detto prima, sono nata donna e come tale mia madre mi fece indossare per l'occasione un vestito con maniche, pizzi e merletti. In più dovevo sottostare alle pressioni di un bustino che stringeva il seno per farmi sembrare ancora più piccola della mia età. Allora avevo, se non erro, circa 12 anni e mio fratello stava per compierne 7. Il pezzo che dovevo eseguire era abbastanza difficile. Le mie mani saltellavano sui tasti da destra a sinistra e incrociandosi tra loro, un lavoro faticoso. Ma a causa di quel maledetto bustino che non mi permetteva di muovermi come avrei voluto, conclusi il pezzo velocemente. Mi alzai, lasciai il palco e corsi a nascondermi dietro una gran tenda. Sentivo gli applausi, ma io non ero soddisfatta. Piansi. Wolfgang capì il motivo della mia disperazione e con il suo modo scherzoso mi consolò. E mi disse: e ora strabiglieremo tutti. Wolfgang entrò in scena con il suo violino e invece di suonare Bach cominciò ad eseguire un Lied a due voci. Mi fece un cenno con la testa. Rientrai in scena, suonai il cembalo e cantai con lui mentre le lacrime mi rigavano le gote infuocate. Perché questa commozione? Stava suonando una cosetta che avevo composta io. Aveva scoperto il mio segreto. Rimasi stupefatta e sopraffatta dall'entusiasmo del pubblico che applaudì con gran calore. Soprattutto l'elettore Massimiliano III. Bravo piccolo Mozart, hai composto una cosa deliziosa. Mio fratello fece un inchino. Gran sovrano, questa piccola composizione, così delicata e sublime nel contempo, non appartiene a me, ma alla mia adorata sorellina Nannerl.
1: Così ebbe il suo personale successo, grazie a suo fratello Wolfgang.
2: Da una parte forse, ma dall'altra sia io che mio fratello fummo costretti a subire i rimproveri severissimi di nostro padre.
1: Nannerl Mozart allora compose, ma come mai non c'è rimasto niente di lei?
2: I miei spartiti li nascondevo nei posti più insoliti. La cosa venne a galla solo durante quel concerto a Monaco davanti all'elettore. Mio padre si infuriò come un bufalo, dandomi persino della bugiarda. Soprattutto quando intervenne mio fratello, difendendomi con ragione e dicendogli, sempre a mia discolpa, che io componevo di nascosto, indicandogli persino gli angoli in cui riponevo le mie composizioni, forse piccole, non eccelse, come quelle di mio fratello, che erano già conosciute in tutto il mondo.
1: Mi scusi, ma sento dalla sua voce una certa commozione.
2: Gradisce un tè con qualche biscottino preparato dalla mia governante. Così intanto mi rilasso prima di concludere la mia amara storia. Non triste, come tutti la potrebbero definire, ma amara, sa di agrodolce, come alla fin fine tutte le storie di noi umani. Ogni relazione umana raggiunge un punto di incrinatura. Oltre quel punto, la crepa si allarga inevitabilmente e prelude al crollo. Il processo era ormai avviato. e non c'era ritorno. In qualche modo io presagivo che il mio rapporto con Wolfgang, per la prima volta, avrebbe corso un grave pericolo. Inizialmente, quando mi esibii con mio fratello alla corte d'Inghilterra, alla presenza del figlio di Sebastian Bach, Christian, feci un fiasco solenne, mentre mio fratello fu portato all'apice della gloria. Mio fratello, sotto la disciplina ferrea di mio padre e del gran musicista Franz Joseph Haydn, compose sinfonie, quartetti per violino, per clavicembalo e per fortepiano. Poi, dopo una tournée in Italia, dalla quale fui esclusa, scrisse le maggiori opere all'italiana, che lei conoscerà, immagino. Questa mia esclusione da quel viaggio in Italia fu un segno evidente della mia incapacità. Ciò mi rese non solo infelice dal punto di vista artistico, ma mi ferì anche perché mio fratello, invece di prendere le mie difese come era solito fare, prima di partire mi disse una frase, come se fosse stata una sentenza di morte: tu, Nannerl, non puoi navigare dietro alla mia ombra e vivere di luce riflessa. Devi farti carico di te stessa. Pensa come se io non esistessi. Ricordati, quando ritornerò, ti vorrei vedere meno bambolina.
1: Bambolina? Forse lei, Nannerl, crescendo, si intratteneva più davanti allo specchio che davanti alla musica. Mi faccia capire.
2: Prima che partissero per l'Italia, Leopold, per farmi contenta, mi regalò un fortepiano che avevo già visto e sentito da qualche parte e del quale avevo apprezzato, innamorandomene, il suono profondo e armonico, diverso completamente dal clavicembalo. Al momento della partenza per l'Italia, egli mi disse: dovresti dare lezioni di cembalo o di fortepiano, come più ti aggrada, purché tu possa guadagnare degnamente per mantenere tuo fratello in Italia, per gli studi che dovrà affrontare e per le varie spese che serviranno per il suo successo. Prima che mio padre e mio fratello partissero per l'Italia e che io fossi estromessa dal gioco, in un impeto d'ira presi i miei spartiti, corsi in giardino e li bruciai tutti. Ecco la fine che fecero le tanto ricercate composizioni di Nannerl. Qui si dovrebbe concludere la storia di un musicista di talento, me lo lasci dire senza falsa modestia. D'altra parte, anche mio fratello, quando si rese conto del misfatto, mi diede della stupida. Successe, anzi, che lui, fidando nella sua memoria prodigiosa, che effettivamente era tale, mi disse queste testuali parole: Nannerl, non ti rammaricare, te le riscriverò tutte le tue sonatine, se il tempo me lo consentirà, quando tornerò dall'Italia. Ma ciò ovviamente non avvenne. Quando ritornò dall'Italia con Leopold, si trasferì a Vienna. In quella meravigliosa capitale del mondo compose le sue opere migliori. La sua produzione fu vastissima: musica sacra, sinfonie, opere teatrali, che non sto qui ad elencare. Ebbe un successo straordinario. I miei contatti epistolari con Wolfgang diventarono sempre più scarsi, soprattutto dal momento in cui si sposò con una certa Costanze Weber.
1: Poi la morte di suo padre. Ma lei nel frattempo cosa faceva? Continuava a dare lezioni?
2: Sì e no. Dopo la morte di nostro padre, alla quale Wolfgang non fu presente, cominciai a dedicarmi a me stessa. Con Amadeus

0: di profumi campestri. Ricordo il giorno, ma non l'anno. Strano, ma è così. Gli anni non li ricordo, perché voglio dimenticarli. Gli anni passano, la vecchiaia incombe. Ma un 23 agosto potrà ripetersi sempre, finché vivrò. Non resterà solo nel mio calendario dei ricordi.
1: Qual è la cosa più importante della sua vita? Ci sarà pur stata.
0: La cosa della mia vita di cui vado più orgogliosa è che sono riuscita a salvare i manoscritti di Wolfgang, che erano nelle mani di Costanze, che li avrebbe venduti al miglior offerente, pur di avere soldi da spendere. Le offrì una considerevole somma e glieli strappai, lasciando a lei i diritti, si intende, ma non i manoscritti. Quelli sono miei, affinché i posteri possano conoscere le mirabili melodie di Amadeus, la loro perfezione formale, la loro semplice complessità. L'ho fatto perché la grandezza di mio fratello non venisse sminuita, avesse un senso compiuto, non fosse in qualche modo influenzata dalla sua breve vita. Sono i manoscritti che gli consentiranno di vivere in eterno. Sì, sono soddisfatta di questo mio atto. Mi sono ricongiunta a lui per il futuro, così come sono nata e vissuta per lui. Le racconto una breve storia. Dopo la morte di mio fratello, il suo corpo venne gettato in una fossa comune. Io purtroppo ero all'oscuro dell'accaduto quando lo seppi. Ogni notte, presa da gravi sensi di colpa, sognavo di erigere una bellissima tomba circondata da un'aiuola fatta di tanti fiori campestri nel centro di Salisburgo, nella piazza più importante della città. Un giorno mi recai in quel luogo e con mio grande stupore la tomba c'era. Forse la mia immaginazione o solo un sogno nel sogno, non so. Però una cosa è certa: tra gli innumerevoli spartiti di mio fratello è saltato fuori uno scritto un po' consunto e bruciacchiato, con qualche piccola correzione. Era un lead. Lo lessi con attenzione, con sorpresa, e che gioia! Scoprì che Wolfgang aveva salvato una mia composizione da quell'infausto incendio e la teneva in serbo. Siamo sempre stati una sola anima in due corpi. Il fatto che mi sia sposata e abbia avuto due figli con un barone non aggiunge niente alla mia storia. Io sono e rimarrò per sempre Nannerl Mozart, sorella di Wolfgang Amadeus Mozart. Come vede, sono una donna di una certa età che fa fatica a ricordare e non ha voglia di andare oltre. Omnia tempus habent. Tutte le cose hanno il loro tempo, come dice l'Ecclesiaste.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
3: Sofia Bolacchi-Casnedi ha incontrato Nannerl Mozart. Nannerl Mozart era Antonella Alessandro.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Oggi siamo in compagnia di Rocco Brugaletta, un cantautore locale molto promettente, che ha fatto conoscere la sua musica addirittura fuori dal nostro continente, in Colombia e in Argentina, ma che ha anche partecipato nel 2023 alle audizioni per X Factor Malta. Oggi è qui per raccontarsi e farci fare un tuffo nella sua arte musicale e nella sua vita. Ben trovato, Rocco.
2: Salve, salve a tutti.
1: Rocco, oltre a cantare molto bene, so che sei capace di suonare anche la chitarra e il pianoforte. Volevo chiederti innanzitutto cosa ha fatto accendere la tua passione per la musica già all'inizio e in quale momento hai sentito il bisogno di scrivere le tue canzoni con le tue stesse parole.
2: Questa passione l'ho avuta sin da piccolino, è stato come un dono ed è stata anche una specie di grandissima, come dire, forza che ho avuto, diciamo, per poter esternare a livello artistico. Non ho un'età ben precisa da quando ho cominciato, perché sin da piccolo, quando mia mamma, diciamo, mi dava la pappa, io battevo con le posate al ritmo. E quindi, senza dare una data ben definita, posso dire che ho cominciato anche grazie a come il mondo mi ha, diciamo, parlato col tempo. Non avendo un'espressione molto chiara, molte volte parlando, ho preferito buttarmi sulla musica. E ho fatto in modo di poter esternare me stesso con l'arte.
1: E crescendo hai sperimentato tu stesso che la vita non è affatto semplice e che le difficoltà possono essere sempre dietro l'angolo. In che modo la tua fede in Dio ti ha aiutato a non arrenderti e a vedere un significato anche laddove un significato non sembrava esserci affatto?
2: È una domanda molto difficile a cui posso rispondere, però come ha detto una volta Piero Angela, è l'autore della logica che regge il mondo. E io sono convinto al 100% che nonostante Dio sia raffigurato in una maniera standard che il mondo vuole farci vedere, io sono convinto che sia molto di più di tutto quello che noi possiamo umanamente immaginare. E sono convinto in pieno che tutto quello che guardiamo, che vediamo, non fa altro che parte di una millesima parte di quello che possiamo percepire. Sono totalmente anche in pieno convinto del fatto che Dio sia dentro di noi. E a me ha dato una mano immensa. Io l'ho sentito tanto e anche nei momenti dove infatti, collegandoci alla canzone per cui siamo qui, del titolo di Sopravvissuto, se posso anticipare questa cosa, posso dire che è stato proprio, diciamo, un messaggio che ho voluto collegare, anche se indirettamente, senza nominarlo, perché non si può spiegare a parole, ma è qualcosa che può soltanto essere sentito. E ha aiutato tanto, perché nei momenti di difficoltà è lì che si sente qualcosa dentro di noi che magari dal nulla nemmeno tu sapevi di poter avere, che sia una potenzialità, che sia un dono nuovo, che sia una forza rinnovata. E io credo che non avrei nemmeno modo di poter spiegare a parole, ma non trovare le parole giuste per poterlo descrivere, che è troppo grande, è troppo immenso e non c'è modo di poter esternare questa cosa.
1: Io lo sento dalle tue parole quanto nel profondo ti tocchi parlare di questo argomento, che sia la tua fede ma anche la tua ragione di vita, perché sono due cose che vanno di pari passo, la tua musica, la tua arte e anche la tua ragione di vita. E adesso hai anticipato una domanda che stavo per farti, perché recentemente è uscito il tuo singolo in collaborazione con l'Ortex dal titolo Sopravvissuto, che per quanto mi riguarda è un messaggio che suona come un invito a rialzarsi sempre nonostante le difficoltà più grandi che possono esserci nella vita, con coraggio e speranza. Restando su questa parola, coraggio, da quali difficoltà della tua vita è nato questo testo e come stai oggi?
2: Sto molto molto meglio, poiché sono stato a volerlo anche io personalmente. Per quanto riguarda la parola coraggio, dico sempre che non è l'assenza della paura ma il trionfo su di essa, perché non averlo vuol dire non avere sentimenti. La paura va assolutamente sentita, va assolutamente percepita proprio per distruggere un ostacolo consapevolmente e fare in modo di poter riuscire ad avere forza per poter andare sempre avanti, collegato al messaggio strettamente della canzone stessa, perché Sopravvissuto, come ho detto prima, è un qualcosa che deve dare e voglio che dia un messaggio totalmente nuovo, di speranza, non solo per me stesso, ma per tutti quelli che pensano di non farcela. E io sono totalmente convinto che questa canzone potrà dare tanto e mi auguro con tutto il cuore che soprattutto possa essere percepita nel migliore dei modi.
1: E pensi che questa canzone possa essere anche un invito ai più giovani che vivono un momento difficile in questo mondo, soprattutto? Un invito a non arrendersi e a non lasciare che il materialismo, la superficialità del mondo condizioni le loro vite, perché le difficoltà possono insorgere per tutti, però l'importante, come dicevi tu, è come ci si rialza.
2: Il mondo di oggi è un mondo molto collegato al materialismo e questo materialismo molte volte ha dato per scontato tutte le cose che andrebbero, diciamo, osservate con più profondità. Perché purtroppo quando ci si guarda con le cose che si ha in mano, che siano soldi, io dico sempre che ho visto persone senza soldi ma con un sorriso immenso, e invece persone vivere in un castello d'oro ma che piangevano. Questo fa capire che i soldi non fanno veramente la felicità, e soprattutto il lusso è quello che riguarda queste cose, tutto il resto è il vero amore. Quello che abbiamo parlato prima di Dio, o la compagnia giusta, quella è la vera ricchezza, come una canzone di cui abbiamo come soggetto principale oggi. Quella è la vera ricchezza, usare un dono per poterlo dare. E rispondendo alla domanda di prima, assolutamente sì, i giovani possono assolutamente rialzarsi totalmente. Perché una volta una persona mi ha detto, siamo noi che diamo potere, come siamo noi ad averlo dentro di noi e a scegliere se possiamo aumentarlo o spegnerlo. Se noi vogliamo, possiamo. Ed è una cosa che io personalmente prima non avrei mai pensato per come sono partito. Perché io sono partito da zero, lo dico totalmente. E mi piace dire al giorno d'oggi che sono partito da zero per dire anche che non è più uno zero. Quindi questa è la dimostrazione proprio fisica, reale, mentale, unica, che si può.
1: Adesso, per restare in tema con il nuovo singolo, vorrei chiederti qualcosa del rapporto che hai costruito con l'Ortex. Lui è un artista di calibro nazionale che con la sua musica ha ottenuto addirittura un disco di platino. Com'è nato il vostro sodalizio, la vostra amicizia, e in che modo il suo sostegno ti ha aiutato a crescere artisticamente?
2: Premetto che l'Ortex è stata una persona, ed è attualmente una persona con cui sto ancora avendo contatti, meravigliosa. Una persona umana, e mai, aprendo una parentesi, mi sarei immaginato di avere a che fare con una persona non solo molto nota, ma allo stesso tempo che avrebbe dimostrato così tanta umanità. Ed è la cosa più bella che, a volte quando si riesce ad avere un grande successo, l'ego dentro di sé nasce. A volte puoi avere un comportamento un po' più diffidente, a volte succede questo, una cosa che io odio. Lui ha avuto un comportamento di essere umano. Mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa. E la cosa è nata che lui mi mandò un messaggio su Instagram facendomi i complimenti per Pasos de Ritmo, la canzone precedente a questa. Molto felice da una persona del genere che ha fatto un singolo con Johnny Scandal, quindi parliamo di nomi che lui ha avuto un pubblico italiano, io mi sono più concentrato all'estero. Diciamo, ho voluto fare un po' come il volo, vai prima fuori e poi in caso vieni qui, perché l'Italia non mi ha mai dato particolarmente una stima musicale buona. Però parlando di l'Ortex invece mi sono veramente ricreduto da tanti punti di vista, sia artistici, personali che umani. Non si è avvertita nessuna distanza. Nonostante lui sia di Torino, ci siamo sempre sentiti con un feeling di grandissima fratellanza. I rapporti, le frasi, mi ha messo a mio agio. Ci mandavamo sempre durante gli aggiornamenti dell'evoluzione della canzone, sempre i vari aggiornamenti stessi, fino a quando siamo arrivati a un punto dove è rimasto totalmente a colpo finale soddisfatto del prodotto che era uscito. Lui registrò, se non sbaglio, a Torino, e lui tra Lanzarote e Torino fa un po' su e giù, avendo anche un'attività lì, ed è stato anche bello percepire come la distanza non c'è stata, non ci sia stata. E lui ha dato tantissima fiducia non solo a me, perché poi mi ha trattato in un modo dove mi ha anche dichiarato che non l'aveva fatto con nessuno queste tipologie di collaborazioni. Quindi ancora di più mi sono sentito che, avendo dato una luce, diciamo, di positività, di fiducia più che altro, lui l'ha percepita e mi ha dato tanto valore e soprattutto mi sono sentito io con più energia dentro di me per poter finire quello che volevamo iniziare.
1: Mi fa piacere sentire queste parole perché testimonia che non c'è stata solo una grande collaborazione musicale, ma soprattutto un rapporto veramente umano e di amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. E adesso in chiusura vorrei fare un'ultima domanda che riguarda soprattutto il tuo presente, ma anche principalmente il tuo futuro. Ti va di dirci qualcosa sui tuoi progetti, anche quelli più vicini nell'immediato? Puoi farci qualche spoiler di questo tipo?
2: Successivo, post sopravvissuto, intendiamo. Sì. Ci sono delle canzoni che ho scritto proprio negli ultimi tempi, proprio grazie alla solitudine. E aggiungo anche che non avrei mai pensato anche che la solitudine stessa ti poteva portare a una compagnia musicale, diciamo. Può non aver senso questa frase, ma in realtà mi sono sentito come amica la musica. Perché certe volte dico anche che è la musica che ti ascolta, non sei tu che ascolti lei. Dico questo perché i progetti che ho, che devono uscire, sono collegati strettamente a questo sentirsi soli, ma con un tono di grandissima speranza, dove non c'è il focus nella solitudine stessa, ma nel far comprendere che con te stesso ci sei tu. E certe volte guardando le cose con la prospettiva giusta, devo dire che non avverti così tanto, anche se non c'è nessuno accanto a te. Quindi dico con totale fermezza che le canzoni che usciranno, una si chiama Tremo Dentro ed è, diciamo, collegata ad una persona che ho amato particolarmente nella mia vita e che purtroppo a livello di amore non è andata a buon fine. Però mi sono rivocalizzato di come è meglio scegliere le persone accanto a te e come puoi avere una scelta vasta di come puoi sentirti, puoi esternare questi sentimenti. La seconda invece si chiama Fiamme Gemelle, che è sempre collegata all'amore, però con una persona che è stato un rapporto non proprio di amore, ma di grandissima fratellanza. Apro la parentesi che con la mia famiglia non ho avuto più un avvicinamento tale da poter sentirmi a casa con loro in questo caso. E queste canzoni, rispondendo a quello che mi hai chiesto, totale rinnovamento nel concetto dove la famiglia si può trovare anche fuori dal nucleo familiare. E io ho trovato casa fuori di casa. È strano dirlo. Ci sono persone che ti possono percepire come un fratello con tutto che il sangue non c'entri. Parlo da ragazzo adottivo. Io mamma e papà biologici non li ho mai conosciuti. La mia è stata una storia profonda anche da quel punto di vista. Anche rispondendo al fatto di X Factor Malta, è stata un'esperienza dove anche lì, diciamo, mi sono ricreduto tanto nonostante non sono passato, però poi lì c'è stata tantissima resilienza. Quindi queste due canzoni che devono, diciamo, uscire sono collegate a tutti questi concetti che devo solo un po' riordinare, diciamo, leggermente, perché sono troppe emozioni che io a volte faccio fatica a poter scindere. A volte ho la brutta abitudine di provare troppo e fare confusione anche con la mia stessa mente, però quando poi faccio un po' di ordine riusciamo assolutamente a fare più dimestichezza.
1: A ritrovare il bandolo della matassa, come si suol dire. Ti ringrazio, Rocco, per aver condiviso parte della tua vita con noi, ma anche i tuoi progetti, le tue riflessioni e le tue speranze, consegnandole a questa intervista. E ti saluto augurandoti solo il meglio da questa vita e dal tuo futuro, ma soprattutto dalla tua musica, che possa darti tantissime soddisfazioni.
2: Io vi ringrazio tanto e mi auguro tanto che sia così.
1: Saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato. Da Ruben Di Stefano, a presto.
0: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: Massiccio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena sulla Costa del Sol, a circa 10 km da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale. Ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: È una poesia di Pier delle Vigne che fa parte di una tensione sulla natura di amore. Ci sono tre poeti della scuola siciliana che si sfidano per stabilire una volta per tutte cosa sia l'amore, se esista o non esista, eccetera, eccetera. E il primo che si esprime è questo Jacopo Mostacci, che molto, diciamo così, materialisticamente, forse anche ispirandosi a un certo buon senso, dice: guarda, io l'amore non l'ho mai visto, tutti ne parlano, ma che cosa sia non si sa, è invisibile, quindi secondo me l'amore non esiste, proprio perché nessuno l'ha mai toccato, se ne parla, ma non sappiamo cos'è. A lui risponde appunto il povero Pier delle Vigne, famoso per quell'episodio tristissimo del tredicesimo canto dell'Inferno, dove Dante lo incontra nella selva dei suicidi, e dice la seguente, gli dice proprio a Jacopo, risponde a Jacopo in questo modo. Adesso, come a scuola, farò una specie di parafrasi, ma insomma è abbastanza comprensibile. Però ch'amore non si può vedere e non si tratta corporalmente, manti ne son di sì folle sapere che credono che amor sia niente. Quindi in pratica, siccome non si vede e non si tratta corporalmente, cioè non è un oggetto fisico, molti sono così folli, sciocchi, che credono che l'amore non esista. Ma poiché amore si face sentire dentro dal cor signoreggiar la gente, molto maggior pregio deve avere che se il vedesse invisibilmente. Ma siccome di fatto l'amore domina i nostri cuori, signoreggia il cuore delle persone, deve avere un valore ancora più grande, visto che nemmeno lo si vede eppure agisce in questo modo. E qui parte con questa immagine, un po', diciamo, vuole vincere facile con questa immagine, però è l'esempio perfetto, ed è quello della calamita. Per la vertute della calamita, come lo ferro attira, non si vede, ma si lo tira signorevolmente. Noi non vediamo la forza che attira la calamita, attira il ferro verso la calamita, eppure non c'è niente da fare, lo tira signorevolmente. Qui la parola della signoria, della sovranità, di ciò che non si vede eppure agisce, diventa indiscutibile. Terzina finale, e questa cosa a credere mi invita che amore sia, e dammi grande fede che tuttor sia creduto fra la gente. Quindi mi sembra forse di tutti i discorsi che potrò fare da adesso alla fine di questa oretta, forse la cosa più convincente, almeno per me, cioè ci sono cose che noi non vediamo, eppure l'effetto di queste cose è potente, è forte e ci spinge a credere che ciò che non vediamo possa paradossalmente essere ancora più forte, ancora più interessante, ancora più prezioso di ciò che noi realmente vediamo. Bisognerebbe intendersi su cosa significhi vedere. Su cosa significhi visione? Noi ovviamente vediamo, usiamo i nostri occhi, adesso io vedo voi vedete me, ma stiamo veramente vedendo, stiamo veramente conoscendo le cose che vediamo, riconoscendo o conoscendo per la prima volta? Ecco, io tenterò da adesso in avanti, attraverso esempi per lo più di carattere o letterario o artistico, devo dire che ovviamente essendo il tema quello della visione, l'arte mi ha spinto ad accumulare una quantità di esempi plastici, clamorosi, però in linea generale che cosa l'arte, la letteratura ci permette di vedere di ciò che noi normalmente vediamo anche se pensiamo già di vedere? Perché poi, forse dovrei dirlo come soluzione, come chiusura di questa discussione, accumulando questi appunti in una maniera che interessante che vi voglio dire, perché almeno succede a me, non so se succede anche a voi, quando io devo pensare a qualcosa, devo scrivere qualcosa, devo lavorare intorno a un tema, mi succede la seguente cosa, che tutto quello che io ascolto o leggo o vedo, a partire dal momento in cui comincio a occuparmi di questa cosa, mi parla di quella cosa. Quindi a me è successa questa esperienza più volte, quindi ve la riporto per questo, che se dovevo qui, essendo stato invitato a una rassegna che parla dell'invisibile, quasi tutto quello che io ho letto, ho sentito e ho visto negli ultimi mesi mi parlava esattamente di quello. Ultimo dei quali, pochi giorni fa, essendo stato a Parigi, non essendomi portato niente dietro perché viaggiavo con lo zainetto, quello che si deve mettere sotto il sedile perché sennò paghi delle gabelle pazzesche, non mi ero portato libri, ho trovato un libro nella casa dove stavo del grande regista Peter Brook, L'espace vide, lo spazio vuoto, e beh, per metà di quel libro si parlava del fatto che il teatro è ciò che rende visibile ciò che normalmente è invisibile. Io sono rimasto così perché ho detto, ma allora è una persecuzione questa qua del tema, tu vieni, forse esiste una sorta di convergenza, ovviamente noi notiamo di più questa convergenza perché stiamo già pensando a quello, però evidentemente siamo dei, come dire, di recettori, di fasci, di suggestioni che ci attraversano nel momento in cui noi tematizziamo qualcosa. La prima immagine però a cui ho pensato, a proposito dell'invisibile, tratta dal mondo delle arti, sono quelle che ho scoperto vedendo una mostra del grande pittore, fino a poco tempo fa, poco conosciuto, che io avevo conosciuto attraverso la copertina di un libro di John Ashbery, che citerò più avanti, il poeta John Ashbery, e cioè il pittore Hammershøi, che è stato per la prima volta, credo, mostrato anche in Italia in una bellissima mostra a Rovigo. Moltissime delle figure di Hammershøi, quelli che dovrebbero essere i protagonisti del quadro, sono di spalle, noi non vediamo il loro viso, e normalmente è il viso quell'elemento che noi indichiamo come riconoscibilità di un essere umano, no? Il corpo, vabbè, quello è importante, ma per poter dire che quella persona noi la vediamo dovremmo vederne il viso. In Hammershøi, e in particolare forse nel più famoso pittore della scuola della invisibilità del soggetto, è il grande Caspar Friedrich, di cui credo si conoscano molti quadri, dove si vede di solito uno dei più famosi, quest'uomo di spalle in cima a una vetta che vede questo panorama davanti a sé. Queste si chiamano, l'ho scoperto appunto grazie a questa serie di scoperte fatte negli ultimissimi tempi, che vengono chiamate Rückenfigur, cioè delle figure di spalle, che sommano dunque in queste immagini il criterio della visibilità e dell'invisibilità, perché se ci è invisibile il soggetto che dovrebbe essere protagonista per quel primato, diciamo, antropocentrico, per cui in un quadro se c'è una figura umana è la figura umana la più importante, cosa che poi più avanti proverò a smentire, non proverò, è di fatto smentita in un bellissimo quadro. Io ve lo dico in premessa, siccome ti chiedono sempre in situazioni del genere vuoi proiettare delle immagini, io dico sempre no, perché preferirei lavorare solo con la parola. È vero che facendo vedere, per esempio, i quadri di cui sto parlando, sarebbe più semplice indicare con quegli affari luminosi ciò di cui sto parlando, però ho detto no, facciamo che sia solo parola, e poi se qualcuno raccoglie di questa parola anche solo un elemento se l'andrà a cercare per conto suo. Mi riferivo al quadro che io vidi, credo sia lì, di tanti anni fa, al Museo dei Beaux-Arts di Bruxelles, che è La caduta di Icaro di Bruegel. È un quadro molto famoso perché uno lo guarda per mezz'ora e dice, ma Icaro dov'è? Perché in realtà c'è un paesaggio, una marina, un elemento, diciamo, una situazione idilliaca in cui la famosa caduta di Icaro sembrerebbe non esisterci. Poi se tu guardi molto attentamente ti accorgerai che nel mare, tra le onde, molto lontano, ci sono due piedini che sono quelli del povero Icaro che ormai sta annegando. Quindi il titolo del quadro si riferisce a un elemento che è totalmente secondario dal punto di vista visivo, fino a diventare quasi invisibile, ma è il significato del quadro. La natura, credo, lo interpreto così, può darsi che mi sbagli, la natura è totalmente, la natura, cioè in primo piano un uomo che sta lavorando, quello lo vedi bene, un contadino che ara il campo, i pescatori che pescano, cioè il mondo intero è totalmente indifferente alla tragedia del ragazzo che voleva volare, che ha negato. Eppure è quello il senso del quadro, un senso nascosto ma al tempo stesso con attenzione rivelato. Ecco, questa idea della rivelazione è stata al centro della mia attenzione negli ultimi tempi, laddove tu, nascondendo qualcosa, in realtà riveli qualcos'altro. Un altro pittore che mi ha molto impressionato, di cui vidi una mostra l'anno scorso a Parigi, Caillebotte, è un altro specialista delle Rückenfigur, cioè qualcuno che, mostrando dei personaggi che guardano qualcosa, ci mostrano non il personaggio ma ciò che il personaggio sta guardando. Un suo quadro molto famoso e molto bello è questo uomo alla finestra, che era suo fratello normalmente, era una bella coppia i fratelli Caillebotte, che sta affacciato alla ringhiera di un balconcino, il tipico balconcino che dà su un boulevard parigino, e ci permette così col suo stesso sguardo di vedere la vita quotidiana di Parigi, le carrozze, i passanti, gli ombrelli, eccetera, eccetera. Ci sono poi dei casi molto interessanti dove questo confine tra il visibile e l'invisibile, tra ciò che si ignora e ciò che si sa, tra ciò che si potrebbe sapere ma non è tempo che ancora si sappia, perché poi il problema delle rivelazioni, l'inattualità delle rivelazioni è che talvolta esse possono avvenire nel momento sbagliato e quindi non vengano colte. Ed è la interpretazione che io do di un'immagine meravigliosa e ermetica, quasi inspiegabile, che trovai vedendo ad Angers molti anni fa questo famoso arazzo dell'Apocalisse. Meraviglioso, forse una delle cose. Normalmente io quando vedo gli arazzi nei palazzi tiro dritto perché mi rompono le scatole, invece c'è questo meraviglioso arazzo che, con moltissimi temi, uno dei quali è l'Apocalisse di San Giovanni, e c'è questa scena misteriosa in cui San Giovanni mangia il libro che ha scritto, cioè letteralmente inghiotte l'Apocalisse. È stato interpretato in moltissimi modi che in realtà lui si sta nutrendo del libro, perché quel libro è apocalittico e salvifico al tempo stesso, è nutrimento dell'anima. Io personalmente, forse sempre per questa ossessione di cui vi parlavo, l'ho sempre interpretato, e adesso ve lo ripresento, come un nascondimento, cioè ho scritto questo libro, non è tempo ancora che il libro venga conosciuto, questa verità non può ancora essere rivelata, quindi la nascondo dentro di me. Verrà un giorno in cui questa verità potrà essere annunciata. Ecco, quello che attraverso una serie di esempi che ancora vi darò, vorrei tentare di... È un discorso, diciamo, paradossale e così profondo che io stesso, così profondo, così a sua volta ermetico e inspiegabile, che fatico io a capire quello che io stesso penso, e adesso farò un'ulteriore fatica cercando di spiegarlo a voi, e cioè il fatto che mentre normalmente noi pensiamo che l'invisibile sia qualcosa di ulteriore rispetto al visibile, che sia un altrove, che sia un altro mondo, che sia qualcosa che noi normalmente non vediamo, per me l'invisibile è ciò che invece è già presente nel visibile, è nascosto nel visibile e ci rivela il visibile, cioè ci rivela ciò che già è, ciò che noi abbiamo magari già visto, già conosciuto, già creduto di sapere, ma in realtà non avevamo visto, non avevamo saputo, non sapevamo cosa fosse finché l'invisibile in esso ce lo mostra nella sua visibilità. Ora vorrei chiamare uno dei filosofi che sicuramente parteciperanno a questa rassegna che spieghi quello che io vi ho detto. Però, in altre parole, vediamo se riesco a dirlo. Ecco, lo dico ricorrendo a un bellissimo pensiero di Franz Kafka, che io ho provato anche quello a imparare a memoria varie volte, ma è talmente perfetto che io non riesco altro che a parafrasarlo. Quindi adesso ve ne do una parafrasi a memoria. Kafka scrive, più o meno, l'amore sensuale ci fa dimenticare l'amore celeste. Da solo non potrebbe, ma siccome contiene in sé l'elemento dell'amore celeste, ci riesce. Lo ripeto perché, come certe massime filosofiche, allora, l'amore sensuale ci fa dimenticare l'amore celeste. Da solo non potrebbe, non ci riuscirebbe, ma siccome contiene in sé l'amore celeste, ci riesce. Dunque è l'amore celeste con la sua potenza a informare l'amore sensuale al punto tale che l'amore sensuale fa scomparire l'elemento spirituale che esso contiene. Allora, questo detto da Kafka, io potrei, ho parlato solo 20 minuti, e quindi non posso fermarmi qua, però secondo me questo spiega tutto quello che c'è da spiegare, cioè l'elemento in questo caso celeste, spirituale, invisibile, informa, impregna, è contenuto nell'elemento sensuale, nell'elemento corporale, del, diciamo così, del visibile, e proprio perché si manifesta in esso ci rende veramente visibile il visibile, ciò che già era visibile ma che noi in realtà non avevamo mai visto. Nella storia dell'arte io trovo moltissimi di questi esempi, che parlo della mia esperienza personale, cioè io penso di avere conosciuto veramente l'occhio umano, che pure ne ho visti a milioni di occhi umani, diciamo, di carne e ossa, di averli veramente veduti solo in alcuni dipinti, solo in alcuni quadri. Gli stinchi, tutti abbiamo degli stinchi, ma io non ho mai fatto caso agli stinchi, fin quando non ho visto gli stinchi di San Sebastiano dipinti da Crivelli al Pol di Pezzoli di Milano. Forse non ho mai neanche saputo che esistevano certi muscoli prima di entrare alle tombe Medice di Michelangelo a San Lorenzo. E non soltanto dettagli corporali, forse non ho mai visto, confesso, forse non l'avevo mai vista una lepre in carne e ossa, forse nei cartoni animati o nei filmati televisivi, però ho visto finalmente una lepre vedendo la famosa lepre di Dürer e così via, cioè le mele, tutte le mele, se viene proiettata una luce su di loro, proiettano una piccola ombra. Quindi sicuramente ho visto ombre di mele nella mia vita, però notando sul davanzale della camera dove stanno i coniugi arnolfini di Van Eyck, c'è una mela e questa mela ha una precisissima ombra. E solo in quel momento ho detto, ma anche le... Non solo noi umani proiettiamo ombre, ma anche una piccola mela sul davanzale lo fa. Io che sono nato e vissuto a Roma e ho a lungo insegnato in istituti tecnici di periferia e poi per quasi 30 anni in carcere, so cosa sono i coatti romani. Ne ho conosciuti, sono stato loro amico. Ci ho fatto a botte sui campi di calcio, cioè, quindi, come dire, io dovrei sapere chi sono i coatti. Bene, se uno va in un museo, in un nobile museo italiano, gli Uffizi, vedete delle gallerie di coatti, tant'è che mi era venuto in mente di fare un piccolo volumetto illustrato che che si intitolasse I coatti nella storia dell'arte italiana, perché certe facce, certi grugni, certi musi, certa aria sbruffona, certa furbizia diabolica, io la trovo esplicata definitivamente a me, cioè come se quel quadro mi dicesse: hai capito, sì, chi siamo noi? Non solo i coatti romani della periferia, da dove, chi siamo noi italiani, che facce abbiamo? E la cosa più incredibile, l'ho visto soltanto poco tempo fa a Oxford, non l'avevo mai visto, un ritratto di quello che viene considerato, ed è giustamente, la quintessenza della raffinatezza della cultura italiana, cioè Lorenzo il Magnifico. Ma avete mai visto un ritratto di Lorenzo il Magnifico? È un coatto pazzesco, cioè veramente dovrebbe essere selezionato in un casting, da in uno di questi film Roma Criminale, ed è Lorenzo il Magnifico. Quindi quello sforzo poi che faranno gli artisti, soprattutto della seconda metà del Cinquecento, insomma del manierismo, eccetera, di nobilitare, di imbellire i loro soggetti, invece lì viene espressa con totale brutalità. E un quadro in particolare, questo no, appunto non lo mostrerò, andatevi a vedere, io l'ho visto per la prima volta l'anno scorso, non l'ho mai visto dal vivo, perché noi siamo abituati ormai a vedere per immagini riprodotte, poi quando vedi le cose dal vivo sono impressionanti. Il famoso Ignoto marinaio di Antonello da Messina, lo sguardo dell'ignoto marinaio, quella piccola maliziosa curva della bocca che indica appunto anche lì una umanissima astuzia, un modo di stare nel mondo, di vivere, di accettare la vita, forse anche attraverso stratagemmi, inganni. Tutto è contenuto in quel viso. Beh, io questo devo dire, forse sono stato ingenuo fino all'anno scorso, per tutta la mia vita ormai abbastanza lunga, però io non avevo mai visto, non avevo mai capito, non avevo mai veramente veduto la malizia umana fino al momento in cui ho visto finalmente l'ignoto marinaio dal vivo. E la stessa cosa potrei dire, qui parlo forse a persone più o meno della mia generazione, parlo a tutti, ma insomma comunque quelli della mia generazione.

l'umanità dolorante del viso di Maria Falconetti nel Giovanna d'Arco di Dreyer, quei primissimi piani, della faccia nelle scene finali di Fino all'ultimo respiro di Godard di Jan Sieber, che vedendo sdraiato per terra Belmondo morente rifà i gesti che lui aveva fatto per tutto il corso del film, per non parlare poi di due famosissimi primissimi piani del grande Brando, del Brando ormai non vecchio ma già nella sua fase perso il fulgore della giovinezza, che segnerà la sua rinascita come attore dopo essere stato per una decina di anni allontanato da Hollywood perché era diventato mefitico per i film che avrebbe interpretato, cioè Marlon Brando in Ultimo Tango a Parigi e naturalmente nelle scene finali di Apocalypse Now. Ecco, il viso umano si rivela paradossalmente non soltanto e non solo nel contatto fisico, visivo, reale, ma in un contatto mediato come quello con un'immagine cinematografica. Ecco, questa diventa forse la funzione principale, secondo me, delle arti, quello di scantonare dall'imbarazzante contatto che è il contatto diretto e fisico che noi possiamo avere tra di noi. Mi spiego meglio. La presenza fisica dell'altro può essere una ragione per cui scenda un velo tra le persone invece che alzarsi questo velo. L'esempio forse che io conosco meglio è quello dei rapporti familiari. Dentro una famiglia li vedi tutti i giorni, li hai visti tutti i giorni, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, eventualmente i tuoi figli, tua moglie, insomma le generazioni che sono venute prima, quelle che verranno dopo, ci stai tutti i giorni insieme e in realtà il volersi bene familiare finisce per rendere quasi invisibili le persone accanto a cui tu stai. Penso soprattutto alla misteriosa e meravigliosa separazione delle pareti che separano una stanza da un'altra. Cosa sta accadendo nell'altra stanza? I miei genitori stanno facendo l'amore? Mia figlia sta studiando o invece si sta facendo le canne? Quel rumore di phon che sento, chi si sta asciugando i capelli? Allora, queste pareti di mattoni in un edificio, ma pareti anche create dall'affetto stesso, fanno sì che noi non vediamo, non le conosciamo più. Non esistono tanti segreti quanto dentro una famiglia, cioè dentro persone che si vedono tutto il santo giorno. Segreti, peraltro, che io considero la parte migliore della vita. E devo dire che mi chiedo se ancora esisteranno segreti. Spero di sì, mi auguro di sì. Mi auguro che possa ancora esistere dell'invisibile in una società della visibilità integrale come quella nostra di oggi, dove è tutto un mostrare e un mostrarsi, è tutto un sapere l'uno dell'altro, una specie di controllo reciproco che fa rendere realizzata quella che quando venne scritta probabilmente era incomprensibile profezia del filosofo Adorno, quando nel momento in cui si pensava tutti al grande fratello, al dittatore che controlla le vite di tutti, Adorno scrisse che si sarebbe presto realizzata una società dove vi sarebbe stato il controllo di tutti a opera di tutti. Questo 70 anni fa lo scriveva circa e adesso sembra che ci siamo arrivati. Cioè noi sappiamo tutto di tutti, sappiamo cosa fanno, dove sono. Uno cerca magari di svicolare, io cerco per più possibile di svicolare da questo destino, però non posso dire di esserne ovviamente esente. Ecco, dunque, una società umana, dove tutto sia rivelato, dove tutto sia visibile, dove non vi sia alcun segreto, è condannata quantomeno alla

la noia perpetua. Questo ha fatto sì anche che negli ultimi anni io, quando mi sono trovato a scrivere qualcosa, ma non per amore del passato, perché del passato non mi importa assolutamente nulla, mi interessa solo il futuro, ma per scrivere una storia la devi ambientare in un'epoca in cui se qualcuno se ne va non si sa dove sia, non vi sia modo che sia rintracciato, che sia continuamente filmato da telecamere, da controlli da remoto e così via. Quindi vi chiedo se sia ancora possibile l'invisibile, una società di visibilità così pervasiva. È questa l'occasione anche, visto che c'è questa platea così bella e così numerosa, di tirar fuori qualcosa che avevo letto appunto nel libro di Peter Brook, e cioè di quando lui, lavorando con degli attori che erano abituati in teatri tradizionali a non vedere il pubblico per il quale stavano recitando, perché il pubblico è nell'ombra, quando lui invece li ha portati con sé a fare degli spettacoli dove il pubblico era presente, era gli attori in mezzo al pubblico, insomma, vedevano gli attori, molti di loro avevano difficoltà, perché vedere le persone per le quali stavano lavorando, per le quali stavano recitando, li imbarazzava. Poi piano piano hanno superato questo blocco. Ho pensato che la grande differenza tra parlare e scrivere, almeno per me, sia esattamente questo. Cioè io oggi sto parlando esclusivamente perché ci siete voi. Tant'è che quando all'epoca del Covid si facevano le cose in remoto, io dopo averne fatte un paio non le ho più fatte perché siccome non vedevo le persone con cui parlavo oppure vedevo quei quadratini insignificanti, dopo un po' mi annoiavo di me stesso, non stavo più parlando con nessuno e quindi perché dovevo parlare? Io normalmente ancora, per quanto un po' rincoglionito, non parlo da solo a casa. Oppure parlo da solo quando scrivo. Allora quello sì. Dunque, il fatto che voi siate qua mi dà voglia di dirvi qualcosa. Ma io non potrei mai scrivere una riga pensando a chi la sto scrivendo, a meno che sia una lettera. Quindi si parla a qualcuno, ma si scrive a nessuno. Cosa che è riassunta in una maniera molto icastica in una lettera della grande scrittrice Flannery O'Connor, che descriveva così il suo lavoro, il lavoro dello scrivere. Sembra riduttivo, però secondo me è proprio così che succede. A questa sua amica dice: oggi ho fatto questo, ho fatto quest'altro, poi ho lavorato per un po', ho scritto per un po'. E poi però ero stanca, perché ero stanca di parlare di persone che non esistono a persone che non esistono. Che la trovo una definizione meravigliosa dell'attività di un narratore. Tu stai parlando di persone che ti sei inventata e con chi ne stai parlando? Con nessuno. Però questa è la condizione che ti permette di farlo, almeno che permette anche a me di farlo. Io non scrivo per nessuno. Se dovessi scrivere per qualcuno o se dovessi dire quello che sto scrivendo a qualcuno che ho davanti, avrei tanti di quei pudori, tante di quelle ritegno, mi frenerei, mi censurerei. Quando scrivo invece non sto scrivendo a nessuno. Il mio pubblico è letteralmente invisibile, forse manco c'è nella realtà, quello vedremo. Però in ogni caso non ce l'ho davanti, ne sarei intimidito, mentre nel parlare adesso io sono invogliato a farlo, nello scrivere sarei frenato. Dunque, da tutti questi discorsi che ho fatto finora, l'elemento principale, l'invisibile non è un ulteriore rispetto alla realtà. Non è al di là della realtà, non è alternativa alla realtà, è continuamente presente, esattamente come nella poesia di Pier delle Vigne, la miracolosa attrazione della calamita nei confronti del ferro. È potente, è forte.
è irresistibile. Ecco, una delle caratteristiche dell'invisibile, a mio avviso, è la sua irresistibilità, ciò a cui noi non possiamo sottrarci, ciò che, anche se non capiamo perché, noi facciamo, crediamo. I sentimenti sono prevalentemente formati da questa potenza. Io francamente mi sono a lungo interrogato se le persone che io ho amato nella mia vita fosse giusto che li amassi, avessero delle qualità tali da rendere giustificato, ragionevole l'amore che provavo verso di loro, non solo l'amore ma anche l'amicizia. Cioè, i miei amici sono le migliori persone del mondo? Ma forse, onestamente, no. Le donne, le persone che ho amato, sono anche loro titolari di una tale quantità di qualità per cui è giusto che io le abbia, stavo usando la parola sbagliata, le abbia scelte. No, non le ho scelte, appunto, non c'è stata scelta. E lo stesso posso dire dell'amore che ho ricevuto io. Era giusto che meritavo di averlo, l'amicizia o l'amore di qualcuno? Ma facendo, diciamo così, una onesta disamina di se stessi, direi che no, forse sicuramente c'è qualcuno meglio, qualcuno anche semplicemente più giusto di me, non più giusto per l'altra persona, no? Cioè, sono stato un buon figlio, un buon padre, un buon marito, un buon amante, un buon coso, ma francamente non direi. Eppure qualcuno, forse nutrendosi di un'illusione, di una visione trasfigurata, appunto di un elemento che in realtà è invisibile, è nascosto, ha giustificato, ha creato questo legame. I legami tanto più sono forti, a mio avviso, tanto più l'elemento incomprensibile che c'è in essi è forte. Questo lo diceva molto chiaramente, in maniera netta, Leopardi, quando diceva che se venisse totalmente spogliata l'esistenza di quell'aura illusoria che la circonda, la vita sarebbe intollerabile. Quando la consapevolezza ci possedesse per intero, quando noi fossimo totalmente coscienti di ciò che il mondo è, di ciò che siamo noi, di ciò che siamo gli altri, la vita non meriterebbe più di essere vissuta. Eppure poi lo stesso Leopardi, questo è un pensiero, io non ho avuto il tempo materiale di andarlo a rintracciare nell'opera sterminata dello Zibaldone, ma ricordo molto bene che mi colpì quando la lessi, molti anni fa, un frammento poco considerato all'interno di una poetica come quella di Leopardi che sembra categoricamente negativa. Non c'è spazio per salvezze di tipo estetico, morale, religioso, nella sua cruda accettazione della consapevolezza della nudità, della negatività della vita. C'è però questo pensiero dove lui dice: ma forse, anche qui lo parafraso, non posso ricordare la memoria, ma forse questa mia stessa dottrina, questa mia stessa filosofia è da considerare come nient'altro che un frammento di una grande opera filosofica perduta di un antico sapiente orientale. Cioè, quindi quello che io sto ribadendo con tanta nettezza fino alla sua ultima opera, la sua ultima più grande opera, La Ginestra, dove lui dice: no, io adesso vi ripeto per l'ennesima volta quello che vi dico, la vita mortale è destinata al dolore, la natura c'è nemica, e tutte le famose, diciamo, idee leopardiane che tutti conosciamo. Bene, forse questo è solo come la punta di un iceberg di cui vediamo la parte emersa, ma ignoriamo che la grande parte è nascosta. Forse è soltanto una parte di un discorso filosofico il cui resto probabilmente non smentirebbe, ma integrerebbe la negatività di quella punta dell'iceberg che spunta, con delle verità molto più ampie, molto più elastiche, molto più, diciamo così, complete di quanto la coscienza
uso il termine coscienza perché è lo stesso genere di discorso, grossolanamente quella che fa Freud rispetto al rapporto tra conscio e inconscio, cioè il conscio è appunto la punta dell'iceberg che sbuca e noi crediamo che tutta la nostra vita consista in quello, ma il grosso della nostra vita appunto è sepolto, è invisibile, è sott'acqua ed è quello che ci muove. È la stessa cosa che Leopardi dice, non vorrei stare facendo digressioni da ex professore di scuola, è la stessa cosa che Leopardi dice in quel meraviglioso dialogo nelle operette morali tra Porfirio e Plotino. Porfirio è il discepolo di Plotino e siccome Plotino dice che questa realtà, semplifico, fatevelo spiegare stasera a chi ci sarà bene da Nucci, parlando di Platone, Plotino dice in pratica che questo mondo è un mondo illusorio, il vero mondo è un altro, insomma, nella classica scuola neoplatonica questo mondo non è il vero mondo. E allora Porfirio, come tutti i discepoli, perché i discepoli purtroppo hanno il problema di essere più rigidi dei loro maestri, va da Plotino, dice dunque, come se fosse una domanda da discepolo di un maestro zen, dunque maestro, perché non ci uccidiamo? Se questo non è il vero mondo, accediamo direttamente a quell'altro che è quello vero. E il saggio Plotino smentisce la sua stessa dottrina dicendo sì, è vero, io con le mie parole, con i miei discorsi, sembra che dica questo, che questo non è il vero mondo, ma che ce n'è un altro ed è quello il vero mondo eterno, iperuranio, delle idee, in chiave cristiana, della vita eterna e così via. E però dentro di me il cuore batte. E però, nascosta dentro questa vita che sembrerebbe non meritare di essere vissuta perché è soltanto la preparazione alla vera vita, a un'altra vita, un elemento segreto, misterioso, eppure inarrestabile, continua a fluire, che è la vita. Dunque la vita è superiore alla dottrina. Questo solo il maestro può dirlo al discepolo, perché il discepolo, da buon indottrinato, seguirebbe dogmaticamente quella che pensa sia un dogma. E lo stesso autore del dogma lo smentisce, come Leopardi smentiva, diciamo nel suo aforisma, l'idea di una totale negatività della vita. Dunque, portato, diciamo così, deduzione da questo discorso, se questo discorso è vero, l'invisibile è anche ciò che relativizza le nostre convinzioni. Cioè, le nostre convinzioni, anche le più nette, le più radicali, quello su cui noi poggiamo la nostra intera esistenza, l'ipotesi che esista un'altra realtà a noi ancora sconosciuta, le relativizza, le rende più elastiche. Ciò che ignoriamo rende più elastico ciò che noi sappiamo. Ciò che noi sappiamo è soltanto una minima e molto casuale parte di tutto ciò che ignoriamo e che probabilmente ignoreremo per sempre perché non le potremo conoscere. Quindi tenere conto del fatto che esista questo lato sommerso ci libera, a mio avviso, dal fanatismo, dall'indottrinamento, dalle convinzioni assolute che noi possiamo avere. Avere delle convinzioni assolute vuol dire ignorare che esiste questa parte sommersa, questa parte a noi ancora ignota. L'ignoto è la parte più interessante, a mio avviso, dell'esistenza. È la parte dei libri ancora da leggere, delle cose ancora da vedere, degli amori ancora da inaugurare, e ciò che faceva dire al mio attuale maestro spirituale, dopo aver visto un documentario su di lui che vi consiglio a tutti di vedere perché penso sia disponibile, non so, su qualche piattaforma, e cioè lo stilista Karl Lagerfeld, che io avevo sempre, diciamo, visto con un certo scetticismo per via del suo famoso look col colletto duro e gli occhialoni neri
è la coda di cavallo. Invece in questo documentario, formidabile perché girato con camera fissa davanti a lui, seduto al suo tavolo, che ridisegna a mano e a memoria tutte le sue collezioni, ma non usando delle normali matite da disegno, ma usando dei trucchi che la mia fidanzata mi ha detto essere i trucchi più costosi del mondo, e lui con questi ombretti, con questi fard, con queste matite, ridisegna a memoria le sue varie collezioni in una maniera formidabile. Poi verso metà del documentario, dopo una mezz'oretta che va avanti sta storia, si vede che lui comincia un po' a essere stanco, o un po' a essere nervoso, o stizzito e così via, e la voce fuori campo dell'intervistatore lo incalza. E poi la collezione dell'85 e poi quella dell'86. A un certo punto lui si imbizzarrisce un po' e dice: senta, l'importante non è l'aver fatto, l'importante è il fare. Quando ho sentito questa massima, ho detto: ecco, questa me la voglio mettere, scrivere, volevo proprio fare il quadretto, quello che uno si appende nello studio. Poi invece ho detto: no, basta che me lo ricordi e basta soprattutto che lo segua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che abbiamo già fatto, saputo, amato, conosciuto è andato. Adesso c'è ancora uno spazio ulteriore. La plastica necessità della visibilità, perché l'invisibile ci faccia vedere realmente ciò che noi siamo e ciò che noi, di cui noi siamo capaci, secondo me non trova una figura più perfetta di quella dell'incarnazione di Cristo. Indipendentemente dal fatto di credervi, non credervi, trovo secondario questa questione, non è secondario per la vita di ciascuno, ma è secondario in questo discorso. Cioè il Deus absconditus, il Dio nascosto nei cieli, che non si vede, non si manifesta, ha bisogno di una manifestazione corporale, ha bisogno di diventare corpo, diventa uomo, diventa corpo sofferente. Mi è successo, io molto raramente ho discussioni teologiche, ma quando trovo davanti un teologo, gli chiedo queste domande da catechismo: spiegami la resurrezione dei corpi. E dico: ma scusa, l'ultima volta mi è successo con un noto monsignore, mi scusi, ma perché dobbiamo risorgere quando finalmente con la morte ci dissolviamo e non se ne parla più? Cioè, mi vuole spiegare, forse ero un po' troppo induista come tendenza, cioè a dire: ma almeno quello ci venga risparmiato, ci dissolviamo, ritorni alla nostra anima, torna nell'anima universale e non se ne parla più, perché di nuovo da capo col corpo e tutte quelle rogne che comporta. E giustamente il Monsignore, che voglio dire è il Monsignor Paglia, ma incontrato casualmente, ha detto: perché la perfezione, perché noi siamo abituati a considerare ormai il cristianesimo come una religione disincarnata totalmente. No, Paglia mi ha spiegato che la perfezione umana è quella con il corpo, è quella del corpo, è quella per cui Dio stesso si è incarnato. Ricordandomi, facendomi vergognare perché era un passo che io avevo dimenticato della commedia, laddove Virgilio lo spiega molto chiaramente a Dante, dove gli dice, quando Dante ingenuamente dice: ma queste anime dannate soffriranno di più o di meno quando dopo la risurrezione dei corpi si riunificheranno con il corpo che hanno abbandonato in terra? E Virgilio gli dice: ma tu non hai letto? Perché è molto divertente quanto Virgilio tutte le volte tratti Dante come uno scolaretto ignorante che non ha studiato, non si ricorda, ma l'ho già scritto, ma non hanno letto i miei libri e così via. Lo dice molto chiaramente Aristotele, laddove tanto più gioisce, tanto più soffre una creatura, tanto più è perfetta. E l'uomo è perfetto solo con il suo corpo. Quindi l'anima ricongiunta col corpo
potrà accedere alla sua totalità, alla sua perfezione, alla sua compiutezza. E esattamente questo, questa riunificazione, dunque, se vogliamo, del visibile con l'invisibile, che è la perfezione, la corporeità come pienezza dello spirito, come realizzazione dello spirito, non come sua alternativa, contraddizione, corruzione, perversione. Tra materialità e immaterialità vi è un legame potentissimo. È soltanto i casi della vita che ce ne dividono. Una delle possibilità, non è l'unica, ma una delle possibilità in cui questa riunificazione possa avvenire, a mio avviso, resta l'arte. Porto un esempio che mi ha molto colpito, perché non sapevo che fosse così, ma la dice lunga su come certe immagini fisiche possano avere significati spirituali inattesi. Il mio personaggio mitologico preferito, la mia storia drammatica e al tempo stesso grottesca, a cui ho anche fatto brevemente cenno ieri durante la sua lezione su Platone, Nucci, quando ha parlato del fatto che il flauto è uno strumento maledetto perché Atena, essendosi vista riflessa in una pozza d'acqua, si era accorta di essere brutta perché per soffiarvi dentro aveva deformato il suo viso e quindi aveva maledetto il flauto viene raccolto dal satiro Marsia. E il satiro Marsia ha una storia straziante, per raccontare la quale dovrò partecipare a un'altra edizione del Festival di Sarzana, e dei suoi miriadi di raffigurazioni, interpretazioni che questo mito ha. Ma in breve Marsia diventa talmente bravo nel suonare questo flauto che gli viene in mente la cattiva idea di sfidare Apollo. Apollo suona normalmente la lira, e avviene questo contest musicale dove, come già diceva Nucci ieri sera, alla fine Apollo con uno stratagemma vince. Lo stratagemma è che la gara era finita pari perché entrambi suonavano benissimo, ma Apollo a un certo punto, come solo un dio può fare nei confronti di un essere inferiore, dice: va bene, continuiamo, però suoniamo e cantiamo contemporaneamente. Quindi su quello che diceva Nucci ieri, che il contrasto tra parola e suono, in realtà qui è il contrasto tra canto e suono. E ovviamente Marsia, non potendo cantare mentre suona il suo strumento, viene sconfitto, punito e scoiato vivo. Allora io vi invito, come prima di lasciarvi, a andare a vedere i grandi quadri che sono stati realizzati soprattutto da pittori dell'epoca manierista e barocca, meravigliosi, uno più terrificante dell'altro, uno più virtuosistico dell'altro, perché la scoiattura di Marsia permette anche all'artista di esprimere tutte le sue abilità nel descrivere sia la pelle che ancora gli rimane addosso, sia tutto ciò che si trova sotto la pelle, le vene, i tendini. Cerimonia che peraltro viene considerata da Dante come una cerimonia di iniziazione, quindi positiva. Apollo, scuoiando Marsia, lo libera dalla sua scorza umana. Quindi quella che sembrerebbe una tortura orribile, in realtà è ciò che permette alla creatura di liberarsi dalla sua parte corporale per accedere a quella. Altrimenti non si spiegherebbe perché Dante all'inizio del Paradiso chiede ad Apollo di fare a lui quello che ha fatto a Marsia. Dice: come, anche tu vuoi essere scoiato? Sì, per trasumanare, per diventare più puro, più perfetto e poter accedere a un mondo a cui non si può accedere avendo con sé il proprio corpo. Bene, al Campidoglio, nel Museo Capitolino, c'è una terrificante, meravigliosa statua di Marsia, appeso, fra l'altro realizzata con un marmo venato che quindi riproduce in qualche misura le venature del marmo, esattamente quelle che dovrebbero essere le cose che si nascondono sotto la nostra pelle. È la più antica raffigurazione di Marsia. Bene, nell'epoca cristiana quella immagine è stata utilizzata per fare il corpo di Cristo. Cioè l'uomo, cioè il satiro, quindi neanche una creatura umana, totalmente umana, diventa il modello per raffigurare il corpo di un uomo, Dio, crocifisso.
si trasmette attraverso questa visibilità impressionante, estrema, un mistero della mitologia antica e un mistero della religione cristiana. Eppure il modello è lo stesso. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Il massaggio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriali e centri di logistica. Il governo polacco ritiene intanto che sia stato un missile russo l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive: durante l'attacco è stato violato il nostro spazio aereo, e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti. Stamane la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella, che sul caso migranti ha citato Papa Leone ribadendo basta con la logica dell'emergenza. Il capo dello Stato davanti alla stampa parlamentare ha espresso la preoccupazione per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Sulle proteste notava poi ribadito inammissibili i fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. E un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del 4 agosto. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa che è stata annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav e con esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politica UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approvato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti e manda anche un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, beh, non può costruire una società in questo modo. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano imperversare, alimentati anche dai forti venti. Ancora una giornata da bollino rosso in Italia per quanto riguarda la nuova ondata di temperature estive. Oggi sono previste anche massime che sfioreranno i 38 gradi. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
1: Sii buono con il tuo servo, e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della Tua legge.
2: Guidami nella Tua verità, o Signore. A Te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in Te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
3: Chiunque spera in Te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla.
2: Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri.
3: Guidami nella Tua verità e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. In Te ho sempre sperato.
2: Ricordati, Signore, del Tuo amore, della Tua fedeltà che è da sempre.
3: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.
2: Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
3: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guidami nella Tua verità, o Signore.
2: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
3: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
2: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
3: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
2: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in Te ho sperato.
3: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo.
4: Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
5: Splendore e maestà dinanzi a Dio,
6: forza e bellezza nel suo santuario.
7: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la Tua luce, perché illuminati dalla Tua parola camminiamo verso di Te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
6: Rendiamo

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 12:24.

0: mio dolore.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:37.
3: È giovedì 30 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 12:55.

0: In Blu 2000 News.
1: Massaccio, attacco russo sull'Ucraina, un missile sparato da Mosca cade in Polonia. Nuovi pesanti raid americani in Iran, da ieri anche l'Arabia Saudita bombarda obiettivi legati a Teheran. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella, in Parlamento si ferma l'iter per il riconoscimento facciale. Caldo estremo, sale il numero delle città italiane con il bollino rosso per le alte temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina. Un missile è caduto anche in Polonia. Marino Galdiero.
2: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdino, linea allo studio.
1: E non si ferma l'offensiva statunitense contro l'Iran. Forze del regime di Teheran hanno bombardato il Kuwait. Massimiliano Cochi.
3: Decine di raid contro obiettivi militari e centri di comando dei Pasdaran sono stati la risposta promessa da Trump per il lancio di missili contro le basi americane in Giordania di ieri. Media iraniani parlano di attacchi contro diverse città nella provincia del sud e nell'ovest del paese, contro l'isola di Keshm nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressore sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare l'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto bombardando le milizie filo-iraniane in Iraq. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare ad Hormuz, dove nelle ultime ore sono state colpite 2 petroliere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
4: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
5: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
4: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
6: Dal Quirinale, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno. Dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì prossimo lo stop dopo gli scontri e le violenze notav avvenute sabato scorso. Da oggi e per 3 giorni era stata annunciata una manifestazione degli aderenti al movimento notav e di esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Ieri c'era stato il via libera della Commissione Politica UE del Senato. Prosegue l'ondata di caldo su tutta Italia e nel resto d'Europa. Incendi boschivi interessano anche la Grecia. David Murgia.
7: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate da Creta e dove ieri 3 vigili del fuoco sono morti. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E l'estate torrida fa anticipare la vendemmia di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltrepò Pavese, come ci ha spiegato una produttrice.
8: È un record storico per Oltrepò Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e i viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni. 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
1: Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori nel nodo di Milano. I treni hanno subito ritardi al momento anche vicini ai 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e di un principio di incendio che ha interessato la stazione di Milano Garibaldi. Voltiamo pagina, Papa Leone non esclude un suo viaggio negli Stati Uniti e torna a parlare di migranti in una intervista televisiva. Rita Salerno.
9: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo, e questo è l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papa Leone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera Cantico di Pace che si è svolto ieri sera nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini: vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost, e dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altri invece schiavisti. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione. Quando in merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha replicato: non c'è ancora nulla di definitivo. Quanto ai migranti, ai quali ha chiesto di avere speranza, il Papa ha sottolineato che non si può costruire una società tra crimini e reati. Da Roma, Rita Salerno.
1: Pagina economica, con l'economia italiana che continua a crescere anche con un ritmo moderato rispetto ai mesi scorsi. La stima preliminare che è stata diffusa dall'Istat per il secondo trimestre 2026 è per un PIL aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 porta a un progresso dell'1%, il dato comunque conferma la fase di espansione economica. Uno sguardo a questo punto alla borsa di Milano che procede positiva, il FTSE MIB sta guadagnando attualmente lo 0,59%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 del nostro radiogiornale, che potete anche seguire naturalmente sulla nostra app Play 2000. Io ringrazio Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 18 minuti.
2: È giovedì 30 luglio.
3: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:50.
2: È giovedì 30 luglio.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli: il Papa ai migranti, non perdete la speranza, l'America ha accolto persone da tutto il mondo. In Ucraina almeno 8 morti nell'attacco russo di questa notte, in arrivo un nuovo prestito dall'Unione Europea. In Iran per tutta la notte colpiti obiettivi militari, in corso negoziati sullo stretto di Hormuz. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
2: I understand my mission. Intendo la mia missione come qualcosa che ha una dimensione molto importante, cioè proprio quella di essere il pastore di una chiesa universale e di avere una voce, un'opportunità di parlare alle persone di tutto il mondo. Il senso di libertà, quello delle opportunità, l'aver invitato nel corso delle generazioni persone provenienti da tutto il mondo a diventare parte di un'unica nazione. È questo l'aspetto più profondo degli Stati Uniti d'America che sta maggiormente a cuore a Papa Leone XIV, come emerge dall'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo al termine dell'incontro di preghiera Cantico di Pace a Borgo Laudato Si. Alla domanda su una possibile visita nel suo paese natale, il Papa non nasconde il desiderio di recarvisi personalmente per testimoniare con ancora maggiore forza il suo impegno a favore della pace, dell'amore e di uno sforzo comune per costruire armonia. Il pensiero conclusivo del pontefice è rivolto ai migranti. Abbiate speranza, dice loro. Cercate certamente di vivere in modo ordinato.
1: Noi voltiamo pagina. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Per il governo polacco un missile russo è caduto in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Intanto l'Unione Europea eroga altri 3 miliardi e mezzo di euro per droni, missili e caccia per l'Ucraina. Il servizio di Michele Raviar.
3: Il missile è caduto in territorio polacco nelle scorse ore, sarebbe molto probabilmente un KH-101 usato dalle forze russe, secondo il ministro della difesa polacco. Si tratta di uno dei circa 20 missili da crociera aria-terra lanciati nella notte sull'Ucraina. Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera e la nostra determinazione è quella di stare al suo fianco fino a quando sarà necessario, ha detto una portavoce della Commissione Europea nel giorno in cui vengono stanziati 3 miliardi e mezzo di euro per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. La difesa degli attacchi di Mosca non è il compito di un solo paese, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato la morte di 8 persone negli attacchi russi. 6 nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui 3 minori. Un uomo è morto a Kiev, mentre sono state colpite anche Leopoli e la regione di Poltava. Le forze ucraine invece hanno colpito 4 navi flotta ombra russe nel mare di Azov e nel Mar Nero, colpito anche un magazzino a sud-est di Mosca.
1: Non si ferma l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, colpito una base dell'intelligence dei Pasdaran, che contano sul campo anche 3 vittime, annunciano di aver distrutto un F-35 americano in Giordania. Il Pakistan ha fatto sapere di proseguire la mediazione tra le parti per tornare all'unica via percorribile, quella del dialogo e della diplomazia. Roberta Barbi.
4: Proseguono anche di giorno gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I bombardamenti americani ad Ahvaz, nella provincia meridionale del Khuzestan, hanno colpito la sede dell'intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, che in un altro attacco americano nella provincia di Zanjan piangono anche 3 dei loro membri. Nei raid sul territorio iraniano sono stati colpiti decine di obiettivi, tra cui centri di comando, installazioni missilistiche per droni e siti di sorveglianza e difesa costiera. Dall'altra parte, i Pasdaran annunciano di aver completamente distrutto un F-35 nella base americana in Giordania di Al-Azraq. Sul fronte diplomatico, il Pakistan continua a lavorare come mediatore tra le parti e, attraverso un portavoce governativo, fa sapere che l'intenzione è di riportarle al memorandum d'intesa firmato a Islamabad a giugno. Sull'esito della guerra si è espresso in un'intervista anche il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale il presidente americano Trump avrebbe con Teheran 3 opzioni: portare a termine l'accordo, continuare il blocco navale oppure intraprendere ulteriori azioni militari.
1: 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. Interviene anche la commissaria alle emergenze, commissaria europea alle emergenze, Aida Lahib, che dice come il riscaldamento globale imponga necessari adattamenti anche in Europa. Sull'ex Ilva, il Ministero del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 3 agosto. Proprio adesso è arrivata la notizia che i sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 3 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che per ragioni di impatto ambientale dispone la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Sentiamo il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio.
5: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato.
1: Per chiudere, allora a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
5: Forse abbiamo perso un'occasione del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la comunità europea.
1: Il presidente Mattarella cita il Papa sui migranti alla cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha detto: Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del pontefice, dice il presidente, della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza. Oggi è giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo il rapporto 2025. Eugenio Buonanate ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte dell'organizzazione.
6: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
7: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
6: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
1: E siamo in Europa perché nel giugno 2026 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,3%, dunque stabile rispetto sia a maggio 2026 sia a giugno 2025. Chiudiamo con la cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il teatro Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. I particolari da Fabio Colagrande.
8: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
9: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
8: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che, secondo la Chiatti, trova nella musica la sua forza più profonda.
10: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
11: Progetto ZIP, zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio, finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo dello spazio ZIP, nato nella parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, con l'assistente sociale Ladia Gurrieri. Ben trovata!
1: Un caro saluto e un grazie per la possibilità di raccontare quello che noi abbiamo svolto durante questi mesi prima di una breve pausa estiva.
0: Che cosa vi ha spinto a scegliere di aderire a questo progetto e che cosa rappresenta per voi?
1: Ci ha spinto di partecipare e comunque portare avanti questo progetto principalmente per aiutare e sostenere tutti quei ragazzi che magari non possono, non vengono ben accolti, ben accettati sia all'interno della società ma anche all'interno delle scuole, anche perché magari comunque hanno delle ampie difficoltà nell'apprendimento. Queste difficoltà all'interno del nostro territorio vengono date anche dalla difficoltà della lingua. Infatti, con l'aiuto della nostra mediatrice siamo riusciti a sostenerli nello studio di questi mesi, anche nella preparazione degli esami di terza media e nella scrittura delle tesine.
0: Quindi rappresenta per voi un'occasione veramente importante anche per farsi prossimi. Ma che cosa vuol dire per voi tradurre questa scelta in azioni rivolte agli adolescenti e alle adolescenti che incontrate?
1: Noi rivolgiamo queste attività proprio anche nelle piccole azioni quotidiane, ad esempio quella che potrebbe essere supportarli nella scelta dell'istituto superiore, perché appunto allacciandoci con ragazzi della fascia di età dagli 11 ai 18 anni abbiamo dei ragazzi che essendo in terza media hanno avuto difficoltà nel scegliere la scuola futura, anche magari nella paura di dire dobbiamo andare a scuola a Ragusa, cambiare città, cambiare realtà, non sapere quali possono essere i compagni. Ecco, li abbiamo supportati nella scelta, magari facendoli riflettere su che cosa vogliono fare nel loro futuro. Infatti abbiamo anche realizzato proprio un workshop basato su questo.
0: Quali sono state le prime fasi del progetto?
1: Per quanto riguarda le prime fasi, diciamo, abbiamo intercettato i ragazzi con dei progetti che erano già stati fatti in passato, quindi avevamo, si può dire, una rete locale di beneficiari, di intercettati appunto da coinvolgere. Però anche grazie alle conoscenze abbiamo fatto, diciamo, un po' di passaparole, abbiamo cercato di coinvolgere anche come volontari i ragazzi degli scout, del gruppo scout di Santa Croce, che hanno dato anche loro un contributo a sostenere anche nel loro piccolo concreto le azioni di supporto scolastico e anche di collaborazione tra ragazzi, tra compagni di classe.
0: Ladia, parliamo adesso dei diversi momenti di incontro, di condivisione, delle attività che avete pensato e costruito anche insieme ai ragazzi e alle ragazze che avete incontrato. Hai parlato di supporto scolastico, ma ci sono stati anche tantissimi laboratori specifici.
1: Noi nei nostri incontri dal mese di aprile abbiamo cercato di realizzare almeno un laboratorio a settimana con la presenza di una psicologa. Diciamo che il primo laboratorio che abbiamo realizzato l'abbiamo soprannominato proprio la ragnatela dell'amicizia, all'interno del quale abbiamo spiegato che ognuno di noi è fondamentale nel gruppo, ci siamo presentati, ci siamo conosciuti e abbiamo visto i ragazzi molto contenti, molto entusiasti anche della presenza di una persona nuova, di una psicologa pronta lì ad ascoltarli e a supportarli. Poi abbiamo realizzato un laboratorio che l'abbiamo chiamato il Giardino delle Meraviglie, all'interno della quale ognuno di loro doveva esprimere una qualità, sia propria che dell'altro, e l'abbiamo commentata tutti insieme. Un momento molto emozionante che abbiamo ritrovato in questo laboratorio è che noi sappiamo che nel nostro gruppo c'era una ragazzina molto timida che faceva difficoltà a parlare anche in classe, ad esprimersi, e invece all'interno di quel laboratorio, diciamo, ha trovato il suo posto, il suo equilibrio. Si è espressa, è riuscita ad esprimere la sua qualità, ne ha individuate altre nei compagni del gruppo. Questo è stato molto bello. Poi i laboratori seguenti, mi riallaccio al discorso della scelta della scuola superiore, abbiamo fatto un workshop basato sui desideri, quindi su che cosa loro vorrebbero essere da grandi. Sono emerse molte passioni diverse, chi voleva fare l'insegnante d'arte, chi vuole visitare il Giappone, di sogni diversi, chi vuole diventare un insegnante di motori e aprire una scuola di taekwondo, sono emerse tutte queste cose. Oltre a questo, anche un laboratorio che abbiamo soprannominato il fiore dell'identità, che è stato molto importante per noi perché siamo riusciti a riconoscere e a portare avanti oltre le loro passioni, le loro paure. Quindi oltre a venire fuori le paure, sono venuti fuori anche le persone importanti per loro, perché appunto una delle domande realizzate all'interno del laboratorio era proprio esprimere chi erano le persone importanti nel loro percorso, nella loro vita. Questo è stato molto interessante. Fino poi ad arrivare al laboratorio in cui abbiamo realizzato la scatola dei pensieri, in cui appunto loro hanno pitturato, colorato come meglio volevano e meglio credevano una scatola, scrivendo sopra il loro nome, o tutte le volte che volevano possono mettere dentro un bigliettino che per loro rappresenta come se fosse uno scrigno dei pensieri, dei desideri, e sanno di trovare lì, in quel posto fisico, un loro spazio, come se fosse un loro diario segreto. Questo anche come punto di riferimento: non solo ci siamo noi, ma hanno pure un loro spazio in cui dare le loro idee, i loro pensieri.
0: E parliamo di queste idee, di questi pensieri, paure, che cosa vi ha colpito, che cosa chiedono i ragazzi e le ragazze che avete incontrato?
1: I ragazzi che noi abbiamo incontrato durante il nostro percorso erano molto entusiasti e continuavano a chiedere molto supporto allo studio, perché si sentivano affiancati, supportati, anche molte volte invogliati a studiare, a fare i compiti e a fare di più. Oltre a quello, chiedevano la necessità di avere delle figure di riferimento in cui poter parlare, potersi aprire, poter dire le loro paure, i loro sogni, i loro problemi, anche quello che magari accade in classe, commentarlo e tanto altro, ma anche avere uno spazio loro da coltivare, da dipingere, da fare proprio loro, mettendo dei cartelloni, proprio come se fosse una loro casa. Una frase che mi ha colpito è che una bambina in un cartellone che abbiamo realizzato ha scritto che questo dopo scuola è una casa e siamo tutti importanti, quindi se come ognuno di loro ha un posto lì ed è importante a modo loro.
0: Secondo te, nella sfida educativa, cosa significa ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo davvero un processo aperto, dinamico?
1: La sfida del dare e ricevere, diciamo, è un po' complicata, perché noi abbiamo provato in questi mesi a spiegare a loro che noi siamo lì per dare, per supportarli qualsiasi problema, qualsiasi situazione, però spiegare anche a loro che è necessario ricevere. Ricevere in che modo? Nel modo in cui magari loro vengono, sono sempre presenti, partecipano attivamente ai laboratori, perché inizialmente alcuni, soprattutto i ragazzi maschi, non erano molto invogliati. Ma perché? Perché più chiusi, perché più timidi, magari lo percepivano come un segno di debolezza esporsi, dire le loro paure. Quindi noi li abbiamo invogliati a ricevere in questo modo. Quindi noi come operatori siamo lì presenti per supportarli, ci siamo in tutto quello che loro hanno bisogno, però magari chiedere a loro appunto di ricevere con la loro presenza, ma la loro presenza attiva, non una loro presenza di dire vengo, sto seduto e sto col telefono da solo. La loro presenza di venire, stare attivi, stare in gruppo, collaborare, coinvolgere.
0: Quali sono i prossimi passi previsti e cosa intendete generare attraverso questo progetto?
1: Possiamo dire che all'interno della parrocchia, come dei prossimi passi, uno che abbiamo realizzato da poco è aver formato gli animatori del GRES parrocchiale, quindi essere anche un punto di riferimento per loro, perché il nostro prossimo passo che vorremmo realizzare nel territorio è proprio quello di tenere l'oratorio aperto 2 giorni a settimana, ma non solo per i ragazzi che vengono per un supporto allo studio, proprio aperto a tutti, quindi agli animatori che noi abbiamo supportato, che sono tutti i ragazzi della parrocchia, ma anche ai ragazzi che non frequentano la parrocchia, venire proprio come punto di riferimento e cercare magari di trovare un legame tra di loro, unirli nella società per fare gruppo, per stare insieme, spiegare che siamo tutti uguali, non ci sono barriere in base magari anche per la difficoltà linguistica. Come azioni future vorremmo unire quello che sono le attività che vengono fatte all'interno della parrocchia, quindi comunque quelle attività che hanno dietro un qualcosa di spirituale, come possono essere gli scout, il GRES parrocchiale, che molti ragazzi degli scout sono presenti, che partecipano, i giovanissimi, quindi coloro che hanno fatto la cresima da poco, unirli anche ai ragazzi che, diciamo, non frequentano la chiesa, quindi che hanno una religione diversa, spiegare che anche loro a modo loro pregano, ma possiamo stare tutti insieme e svolgere le attività tutti insieme, collaborare e scegliere di fare una giornata di pittura, una giornata all'aperto, uscire per stare in gruppo, coinvolgerli anche nelle attività quotidiane del pomeriggio, nei gruppi che si creano davanti le scuole.
0: Ringrazio Ladia Gurrieri per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Io ringrazio voi molto per averci dato la possibilità di dire in questo spazio di comunicazione quello che viene realizzato all'interno di questo progetto. Grazie veramente.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 14:25.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 15.
3: Ero lì che stavo bene.
4: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
6: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza.
5: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo relativo al riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, afferma oggi il portavoce della Commissione Europea. Per Palazzo Chigi il testo rispetta le norme. Ucraina, pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti. A Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei. Le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, eccoci al nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. E oggi voglio parlarvi di qualcosa che è davvero molto importante nella vita di noi cristiani. Parliamo di interiorità, di rapporto con Dio e di silenzio. C'è una domanda che forse ci accompagna un po' tutti, anche quando non abbiamo il coraggio di formularla in mezzo al rumore delle nostre giornate: è ancora possibile ascoltare Dio? Viviamo immersi tra tante parole, immagini, notizie che ci scorrono dinanzi agli occhi e siamo sempre connessi e paradossalmente sempre più esposti al rischio di perdere il contatto con noi stessi. Eppure nel profondo del cuore rimane una grande nostalgia del silenzio, non il silenzio del vuoto, della solitudine, ma quello che ci permette di ritrovare il senso delle cose, di ascoltare ciò che davvero conta. Ed è proprio da questa intuizione che nasce il libro di cui parliamo oggi, Come voce di sottile silenzio, interiorità e rapporto con Dio, pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Fra Cesare e Falletti. È un titolo che richiama uno dei brani più affascinanti della scrittura, quando il profeta Elia scopre che Dio non si manifesta nella spettacolarità, ma nella discrezione di una voce di sottile silenzio. È una delle pagine bibliche più belle, secondo me, che sembra parlare con particolare forza al nostro tempo, perché forse il problema non è che Dio abbia smesso di parlare, piuttosto siamo noi che abbiamo sempre meno occasioni per ascoltarlo. E vogliamo parlarne oggi proprio con Fra Cesare Falletti, autore del libro Monaco Cistercense, che da molti anni riflette sul cammino interiore dell'uomo e sull'esperienza dell'incontro con Dio. Benvenuto Fra Cesare.
1: Grazie.
0: Anzi, Padre Cesare, perché è anche un sacerdote. È un piacere averla davvero con noi, approfondire questo tema che davvero è un tema molto importante in questo tempo storico che stiamo vivendo.
1: Sì, è un tema a cui tengo molto e soprattutto il titolo dice un po' tutto, insomma. Cioè, dopo tutto il chiasso di Mosè con Dio che appare in mezzo a fulmini, terremoti, eccetera, veramente quando arriva il vero profeta che deve ascoltare una parola per convertire il regno, scopre che Dio non si fa sentire, cioè si fa sentire solo se gli lasciamo lo spazio.
0: Partiamo dal titolo. Come voce di sottile silenzio, come lei stesso ha detto, ci riporta direttamente all'esperienza del profeta Elia. Perché ha scelto proprio questa immagine come chiave del libro?
1: Beh, proprio perché, dato che ho voluto fare un libro sulla presenza di Dio nella nostra vita, come arrivarci, in quali casi la si trova, come la si cerca, eccetera, che, come diceva lei prima, è proprio uno dei grandi problemi, drammi del mondo d'oggi, perché il chiasso è molto, ma più che il chiasso è la distrazione. E solo il silenzio ci riporta a dire: forse c'è una voce che mi interpella e io non sto sentendola. È quello che è successo a Elia, che capiva che Dio non era nel chiasso, nel terremoto, nel vento, nel fuoco, e quindi ha dovuto fare un grande silenzio, perché se no non capiva cosa Dio voleva dirgli, e lui era in pericolo di morte in più, perché lo cercavano per ammazzarlo.
0: Il sottotitolo del libro parla appunto interiorità e rapporto con Dio. Oggi si parla tanto di benessere nella nostra società, benessere interiore, meditazione, mindfulness. In che cosa l'interiorità cristiana è diversa da una semplice ricerca di equilibrio personale? Spieghiamolo un po' ai nostri radioascoltatori che magari non sanno ancora la differenza, Padre.
1: Io credo che tutta la rivelazione di Dio, e in particolare quella in Gesù, ci insegna che Dio lo si incontra dicendo tu. Cioè, non è una questione di benessere personale, è questione di essere una vera persona umana, cioè una persona che entra in relazione, che sa dire tu. E questo noi lo dimentichiamo spesso perché siamo troppo occupati da cosa me ne viene. Oggi, per esempio, manca la gratuità. Che cosa mi serve? Ma così il piacere di far piacere non esiste quasi più. E invece con Dio è la sola possibilità di essere in relazione con Lui. Lui ci fa piacere e noi dobbiamo fargli piacere.
0: È vero. Lei scrive anche che il silenzio non è un vuoto, ma è uno spazio abitato. Come possiamo imparare noi a riconoscere la presenza di Dio nel silenzio?
1: Intanto cercando di far tacere. Ci vuole tempo anche, per arrivare al silenzio occorre tempo, e il passo del profeta Isaia ci dice proprio che Isaia dovete aspettare tutta una serie di chiassi che devono passare. Noi dobbiamo accettare di dover far passare i nostri chiassi, non abolirli semplicemente con un gesto della mano o anche uno sforzo della testa. Piano piano, una folla, quella che abbiamo in testa è una delle più chiassose, una folla piano piano si mette in silenzio. Sentivo una trasmissione ultimamente di un famoso cantante che non riusciva a far tacere la folla davanti alla quale doveva cantare e si è arrabbiato alla fine, però non è arrabbiandosi, è questione, alla fine lui ha aspettato. E io avevo un professore all'università che quando la classe faceva chiasso stava zitto oppure parlava a voce bassissima. Così è Dio, non si impone. O lo accetti gratuitamente, lo cerchi gratuitamente, o lui sta zitto.
0: È vero, Dio parla molte volte in modo discreto, non è mai invadente. Forse questa proprio, secondo me, è una delle difficoltà dell'uomo contemporaneo, abituato a cercare esperienze forti e immediate. Ma secondo lei come possiamo far sì che Dio, che ci rispetta, che non invade la nostra anima, anche essendo sempre lì, possa veramente essere ascoltato?
1: Innanzitutto penso che non dobbiamo credere che la parola viene come la pioggia, insomma, anche se la lettura di ieri parlava della pioggia, ma che dobbiamo cercare una parola. Dio ci ha parlato e noi possiamo solo rispondere. Se noi vogliamo parlare per primi o non ascoltiamo la parola che ci dice, la sua parola non ci tocca, non ci raggiunge. Come con qualunque persona che ci interessa, noi cominciamo col silenzio, aspettare che quella persona dica una parola che ci interessa. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Samuele ci insegna questo.
0: Lei, padre, ha una lunga esperienza monastica. C'è qualcosa che il monastero può insegnare anche a chi vive nel pieno della vita familiare e lavorativa?
1: Ma io credo che la vita monastica è una vita che è stata spogliata di tanti dettagli per cui raggiunge la vita di tutti. Perché al fondo, quando si tolgono i dettagli, siamo tutti uguali. Con tutti la stessa povertà, la stessa sete e anche la stessa capacità di gioire. Quello che insegna la vita monastica è lo spogliamento, non è l'arricchimento.
0: Ma secondo lei esiste il rischio di confondere il silenzio con la fuga dal mondo?
1: Non dura,
0: infatti.
1: Questo rischio c'è, ma non dura.
0: In che modo il silenzio autentico invece ci rende più capaci di amare e vivere le relazioni?
1: Perché il silenzio sboccia nella parola. E quando noi facciamo un vero silenzio, a un certo punto c'è una parola che nasce. Perché trova il suo terreno. Il terreno della vera parola è il silenzio, quel che dice San Giovanni della Croce: Dio ha detto una sola parola e l'ha detta nel silenzio, in un eterno silenzio, che è Gesù questa parola. E beh, ha ragione. Se lei legge la Bibbia, vede che gli ultimi libri prima del Nuovo Testamento sono libri di silenzio, in cui dopo tutto quello che è successo nei primi capitoli dell'Antico Testamento, poi a un certo punto Dio non parla più. Aspetta che l'uomo taccia o sia talmente ferito e talmente assetato che finalmente lui può dire la vera parola.
0: Padre Cesare, molte persone oggi dicono io vorrei pregare però non ci riesco, vorrei pregare ma non so farlo. Che consiglio darebbe a chi desidera ricominciare oggi un dialogo con Dio?
1: Ma credo che bisogna cercare di non essere attori, non siamo attori della nostra preghiera. Certe volte dobbiamo star lì senza che succeda niente. Per me è molto importante tornare continuamente alla presenza di Dio. Dio c'è, che parli o non parli, che io stia zitto, che dica un sacco di parole, Dio c'è e basta, e mi guarda, mi ama, mi vuole bene, lavora per me, anche se non dico niente, anche se lui apparentemente non dice niente. Il Dio di Elia, come voce di sottile silenzio, è un Dio che sembra non bastare agli uomini. Come poco prima Elia aveva avuto l'esperienza dei preti di Baal, che facevano un sacco di chiasso, ballavano, cantavano, gridavano, e Baal non si faceva ivo. E invece Isaia non ha detto nessuna parola.
0: Lei pensa che oggi ci sia ancora sete di Dio, anche se spesso si manifesta in forme inattese?
1: Ma secondo me è più di 20 anni fa, eh? Il mondo è più povero, per cui ha più bisogno di Dio, e c'è molta meno gente, soprattutto nei giovani, che non dice più di essere ateo, dice che cerca.
0: Certo. E tra le pagine del libro che ci sta presentando, a quale lei è particolarmente affezionato e che considera il cuore del messaggio?
1: Ma io in questo libro ho detto delle cose che mi abitano veramente, cioè che in cui credo sul serio, e cioè, beh, per forza, insomma, ma credo che i capitoli sulla presenza di Dio sono quelli in cui ci ho messo di più quello che tipo incontrare, per esempio, il capitolo incontrare, io ci ho messo veramente qualcosa che è stata la mia vita, che ha marcato la mia vita. Ma non solo in quello, ma cioè per me la scoperta, ma che non è stato il primo giorno che sono entrato in monastero, ma la scoperta che la presenza di Dio basta anche se mi lascia poverissimo è stata capitale, mi ha pacificato nelle mie difficoltà di preghiera, perché abbiamo tutti difficoltà di pregare, e il fatto di dire ma cosa è importante? È importante che ti rendi conto che Dio è presente. E poi San Benedetto aggiunge: e non bisogna dimenticarlo.
0: Molte persone dicono che è difficile trovare il silenzio, soprattutto quando si parla di silenzio del cuore. Come si fa ad arrivare al silenzio del cuore, secondo lei?
1: Ma è un po' quello che dicevo prima, bisogna piano piano lasciarlo. Un bambino quando grida, poi a un certo punto si stanca, e anche noi con tutto il nostro chiasso, se abbiamo pazienza, piano piano il nostro chiasso si calma, ma anche il silenzio del cuore non è una sensazione di benessere, non è qualcosa, insomma, che vado a fare una cura in India perché ci sia questo, è qualcosa di ben diverso, è questione di un cuore che si scopre in attesa, che si scopre in relazione, che si scopre desiderante.
0: Nella tradizione cristiana un ruolo fondamentale per trovare il silenzio è il deserto ed è un luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Quale significato può avere oggi il deserto, secondo lei?
1: Beh, il deserto è proprio il non è questione di sabbia o di pietre. Il deserto è proprio il fatto di togliere dai nostri sensi, occhi, orecchie, così, tutto ciò che ci distrae. Ci sono delle chiese, soprattutto le cistercensi antiche, che sono vuote, perché i cistercensi sapevano che Dio lo si cerca nel vuoto.
0: Uno dei luoghi dove molte persone dicono di trovare Dio o si aggrappano di fatto a Dio e la sofferenza. Secondo lei può proprio questa sofferenza molte volte diventare una via verso una più profonda interiorità?
1: Sì, nella misura in cui non è solo facilmente consolatoria, ma è scoprire che Dio ci è vicino, perché lui stesso per noi, per ciascuno di noi, ha scelto di incontrarci sulla croce, perché noi siamo sulla croce. E allora lui è salito sulla croce per incontrarci. Allora sì, la sofferenza diventa un luogo di incontro con Dio.
0: E un'ultima...
1: Ma è la mia sofferenza. Non è tanto... Sì, è stato meraviglioso il fatto che Dio ha voluto morire crocifisso per noi, ma per noi, non per fare uno sport.
0: E un'ultima cosa, per approfondire ancora il suo libro, quale augurio lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori perché dopo aver letto il suo libro possano fare esperienza di quella voce di sottile silenzio nella loro vita quotidiana?
1: Ma io credo che quel libro lì non è un libro che si legge d'un fiato da cima a fondo. Bisogna saperlo anche un po' sottolineare, saper darsi appuntamenti. Io questa frase la dovrò ritrovare. E credo che almeno certi libri non sono da sapere, certi libri sono da incontrare quando ne ho bisogno. E per cui devo mettere l'indirizzo quasi quando che mi fa ritrovare una frase che mi ha aiutato, una frase che mi ha fatto scoprire che posso ancora fare un passo.
0: Io la ringrazio davvero, Padre Cesare, perché sono sicura che tutti abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio nella nostra vita e sicuramente questo libro sarà un tesoro per molti.
1: Eh beh, se questo non ho fatto fatica, cioè la fatica che ho fatto non è stata inutile. È quello che io desidero naturalmente, che quello che scrivo non sia inutile, perché se no sarebbe solo per passare il tempo.
0: E allora io invito i nostri radioascoltatori a prendere questo libro che è disponibile in tutte le librerie, anche su Amazon, sui digital store, e poter veramente sfogliarlo, avvicinarsi a questa fonte che è la fonte del profeta Elia, che poi è la fonte della parola di Dio, e fare esperienza di questo Signore che veramente non vuole fare altra cosa che incontrarci personalmente lì nella situazione che ciascuno di noi vive in questo momento. Grazie ancora, Padre Cesare.
1: Grazie a lei, arrivederci.

Ed anche oggi, in questo periodo estivo, la nostra trasmissione continua in musica. Ci sono musiche che vanno oltre le parole, non si limitano ad accompagnare immagini o evocare ricordi. Aprono dentro di noi uno spazio davvero grande dove il rumore si attenua e l'anima può ritrovare la propria voce. Vi parlo di Ennio Morricone, che con le sue composizioni veramente possiede questo dono molto raro. Lui ci invita a rallentare e a custodire il silenzio, a guardare con sincerità nel nostro cuore. E proprio nell'interiorità, dove le parole spesso non arrivano, può nascere l'incontro con Dio. L'incontro con la presenza di Dio che ci ama e che parla con discrezione a chi si mette in ascolto. Questa playlist non è soltanto un viaggio musicale, è un tempo da dedicare a se stessi. È un'occasione per riscoprire la bellezza del silenzio, della contemplazione, della preghiera, lasciandosi guidare da melodie che accarezzano il cuore ed aprono lo spirito alla speranza. Melodie che vogliono arrivare proprio dritto al cuore di ciascuno di noi. Allora lasciamoci accompagnare da queste note, perché possono diventare per ciascuno un sentiero verso la pace interiore e per chi lo desidera anche un'occasione di incontro con Dio, che è lì e abita la nostra anima. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto, continuate ad ascoltare Radio Vaticana, a restare sintonizzati con noi.

dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Nella notte intanto massicci attacchi russi su tutto il paese.
2: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste due bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdino, linea allo studio.
1: In Iran, notte di raid americani sul paese in risposta agli attacchi dei Pasdaran, che hanno rivendicato l'attacco alla base americana in Kuwait e la distruzione di 35 alla base americana in Giordania. Gli Houthi dello Yemen intanto smentiscono il raid sul porto egiziano di Damietta. Torniamo in Italia. Discorso a tutto campo, quello del Presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale. Il Capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza, un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Bussoleno e Venaus dalla mezzanotte fino a lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Ed è stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale, ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme, replica Palazzo Chigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Qual è la cosa più importante della fede cristiana? Si risponde a questa domanda in maniera secca e semplice. La cosa più importante del cristianesimo è amare. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Solo quando una persona ama il reale, ma l'amore, così come ci viene venduto, viene sempre molto confuso con un vago sentimentalismo che ogni tanto ci emoziona. L'amore è una cosa seria, è così seria che ha delle regole, e queste regole sono così precise che riguardano ogni parte di noi stessi. Quindi pensare che l'amore sia un vago sentimentalismo, dire peace and love, no? Come si usava, che non significa patate e piselli, significa pace e amore. Oppure c'erano questi motti che negli anni 60 e 70 andavano di moda, no? Fate l'amore, non fate la guerra. Scusa, sono frasette da Baci Perugina. Il cioccolato del Bacio Perugina è buonissimo. Sono le frasi invece che sono pericolosissime, perché uno pensa che l'amore sia quella frasetta. Non è così e non possiamo ridurre la nostra vita a qualcosa del genere. La nostra vita non può essere un fogliettino con uno slogan. Ecco perché tutto il cristianesimo è imparare a fare un'unica cosa. Alla fine della nostra vita, quando ci presenteremo davanti al Signore, sarà l'unica domanda che ci farà, e lo sappiamo già in precedenza. Hai amato? Non ci domanderà quanto abbiamo fallito, quante cose, quanti danni abbiamo fatto, quante cose buone. No, ci domanderà solo una cosa: hai amato? E noi lo guarderemo e gli diremo: amato? In che senso? E lui ci elencherà tre cose fondamentalmente. Dice: avevi il dovere nella tua vita di fare solo tre cose: di amare te stesso, di amare gli altri e di amare me, dirà Dio. Questi tre amori, l'amore a se stessi, l'amore al prossimo e l'amore a Dio, non possiamo mai separarli. Quando tu ami solo te stesso, sei egoista. Quando tu ami solo il prossimo, hai una schiavitù, una dipendenza dall'altro. Quando ami solo Dio, in realtà tu sei vittima di un'astrazione, di una fantasia. Se tu dici: io ho una grande fede, però odio me stesso e odio mia moglie e mio marito, c'è qualcosa che non funziona in questa fede. Ah, però in Dio ci credo tantissimo. Infatti, ma il Dio in cui credi non esiste. L'amore è vero soltanto quando queste tre cose, queste tre componenti coesistono. Che se tu vuoi amare te stesso, devi liberare il tuo corpo dal peccato. Che cosa significa liberare il corpo dal tuo peccato? Dal peccato. Una cosa molto semplice. Ciascuno di noi vive dei bisogni. Che cosa sono dei bisogni? Sono delle cose importanti perché ci indicano quello di cui noi abbiamo necessità per vivere. Se io non sentissi il bisogno dell'acqua, non berrei e quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno del cibo, non mangerei, quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno della mia sessualità, non procreerei, quindi l'umanità non ci sarebbe. Tutti i bisogni che viviamo non sono cose negative. È sbagliato pensare che i bisogni che viviamo sono delle cose negative. Quando io dico che dobbiamo liberarci dai bisogni, non significa che non dobbiamo più provare i bisogni. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza, dalla schiavitù che abbiamo dai nostri bisogni. Perché quando non comandi più tu, ma comanda il cibo, tu sei nel peccato. Ma non è che la colpa è della cioccolata, eh? La colpa è tua, che ti sei fatto schiavo di quel cibo. Quando non comandi tu, ma comanda la tua sessualità, la colpa non è del sesso, o della nostra genitalità, o dell'attrazione che proviamo nei confronti di una persona, ma della schiavitù che tu provi davanti a quel bisogno. Capite allora che quando noi diciamo che dobbiamo muovere la lotta al peccato dentro noi stessi, dobbiamo dire: io ho dei bisogni, sì, vivo grazie a questi bisogni, ma sono schiavo di questi bisogni, punto di domanda. Quando ti accorgi che il cibo ti sta gestendo, amici miei, il cibo ci può gestire in due maniere: o mangi troppo o non mangi proprio. La sessualità ci può gestire in due maniere: o la usi troppo o la usi male. Cioè, anche l'astenerti dalla sessualità non significa che stai facendo bene semplicemente perché l'atto in sé non viene consumato. Abbiamo infinite modalità di perversione dentro la nostra testa quando non ci accorgiamo di avere una dipendenza. Ora, come cristiani non dobbiamo girare intorno alle questioni, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dire: quanto peccato c'è dentro di me? Che non significa quante cose sbagliate ho dentro di me, ma quanta schiavitù c'è dentro di me di cui io devo liberarmi. Io vi invito a non avere sensi di colpa, ma ad avere uno sguardo di amore nei confronti di noi stessi, a dire: su, coraggio, piano piano, mettiamoci a lavorare e liberiamoci un po' alla volta da tutte queste schiavitù, perché se io non mi libero di queste schiavitù, non sono una persona che si ama, che si vuole bene. Adesso vi faccio l'esempio contrario. Pensate che solo l'eccesso sia un peccato? Guardate che la pigrizia è uguale. Quando tu sai che ti fa bene farti una corsa, una partita a calcetto e non te la fai, sei vittima del peccato, perché costringi il tuo corpo a vivere male. Quando tu sai che mangiare quella cosa ti fa male e te la mangi, tu sei vittima del peccato. Ma non te la prendere col tiramisù. Il problema non è quello. Ecco, a noi piace tantissimo appiccicare i sensi di colpa alle cose e poi far diventare subito malefiche, diaboliche le cose intorno a noi. Quindi facciamo diventare subito una tentazione immensa, una bellissima ragazza. Ma ragazzi, il problema non è di quella ragazza che è bellissima. È la tua dipendenza che hai da un bisogno che non sai gestire e che non ti sei mai messo a educare. Quello è il problema serio. È così per un ragazzo, È così nei confronti di qualsiasi cosa che è legata al nostro corpo. Avere cura di noi significa dare al nostro corpo quello di cui ha bisogno, educarlo a alcuni sì ed educarlo ad alcuni no. Oserei dire, e lo dico io dal basso del mio peccato, che quando noi ci asteniamo dallo sport volutamente, ognuno nelle proprie condizioni ovviamente, a volte lo sport per una persona è anche farsi una buona passeggiata, perché non può fare altro. Ma quando ci asteniamo da fare questa cosa, noi non ci siamo voluti bene. Non lamentarti poi, perché siccome noi siamo un'unica cosa, se non funziona bene il tuo corpo, non lamentarti della tua depressione del pomeriggio. Perché molto spesso tanti problemi che ci facciamo, sapete come si superano? Con una bella mezz'ora di corsa. Non sto scherzando. Riprendendo un sano rapporto con noi stessi, ridonando a noi stessi 6-7 ore di sonno, che magari non ci abbiamo, non più mettendoci in una situazione di stress continuo. Non puoi dire di stare a occuparti della tua anima quando il tuo corpo lo maltratti. Siamo un'unica cosa. Se tu vuoi bene a te stesso, recupera di nuovo il bene a te stesso. Fumare, prendiamo questo, rimaniamo al tabacco, non voglio andare oltre, perché se andiamo oltre peggioriamo solo la situazione, ma è uguale. Se tu sai che quella cosa ti fa male, la cosa terribile, lo sapete qual è? Sono le persone che mi guardano e mi dicono: Don, io posso smettere in qualsiasi momento se voglio. Ok, allora fallo. Ah, mi è già capitato una volta che ho smesso. E adesso perché stai rifumando? No, perché poi ho deciso di ricominciare. Mi sembra tanto come, mi racconto spesso perché mi ha colpito molto, quel famoso re che viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, no? Che comanda le cose che ormai sono ovvie davanti a lui. Uno si siede, ti comando di sederti. Ah, veramente mi sono già seduto, allora mi metto in piedi. Allora ti comando di metterti in piedi. Noi pensiamo di essere liberi nei confronti di noi stessi, ma sappiate che quando una persona dice in qualsiasi momento io sono capace di smettere, è la persona più fregata del mondo, L'umiltà ci salva, l'umiltà di dire che tutti noi abbiamo bisogno di rieducarci a riprendersi una libertà su noi stessi. E l'eliminare... Ah, sentite, questa è un'altra storia di quelle... Non smetto di fumare, se no poi dopo ingrasso. Ah, interessante come cosa. Quindi, l'equazione è questa. Se io smetto di fumare, ingrasso, e questa è una cosa brutta. Quindi preferisco fumare, magari rischiare un cancro, però sono in linea. Amici miei, su, non prendiamoci in giro. Ora, c'è chi ingrassa fumando anche, quindi state tranquilli. Quello che voglio dirvi è che nessuno può dirvi questo sì, questo no. Ciascuno di noi deve avere il coraggio di guardare se stesso e dire questo mi fa bene, questo mi fa male. Quando risponde a questa domanda, ha risposto alla domanda mi sto amando o non mi sto amando. Se è uno di fianco a te che ti obbliga a fare delle cose, tu magari anche le fai. Per esempio dice da adesso io non faccio più uso di cannabis, va bene, perché me l'ha detto il mio migliore amico. D'accordo, non fare più l'uso di erba, ma finché quella cosa non capisci che è buona per te, tu sì stai facendo una cosa buona, ma sei ancora schiavo, perché devi maturare tu quella decisione, e finché non cresci e arrivi a quella decisione, non ti stai amando, e se non ti stai amando, sei incapace di amare gli altri e di amare Dio. La battaglia di liberazione del proprio corpo è una battaglia di amore per il proprio corpo. Io combatto affinché la mia libertà si esprima anche attraverso il mio corpo. Punto numero due. Abbiamo detto il corpo. Punto numero due, la nostra interiorità. Attenti, qui molto spesso noi ci sbagliamo perché confondiamo l'interiorità con la spiritualità. L'interiorità e l'anima sono due cose diverse. La nostra interiorità è quell'uomo interiore che assolutamente noi dobbiamo aver cura con tutto noi stessi, la nostra psicologia, la nostra parte interiore, cioè profonda di noi stessi, che si nutre di cose molto belle, è la parte di noi che avverte il gusto dell'esistenza. Quando uno non ha una vita interiore, che non significa una vita di fede, perché questo lo vedremo nella terza parte, Quando uno non ha una vita interiore, scusate, quando un uomo non ha una vita interiore, non è un uomo. Perché ciò che ci rende uomini è questa interiorità che noi abbiamo. Quando nessuno ci educa alla vita interiore, questo è tremendo. Un ordinamento scolastico come il nostro, che sta mettendo in discussione l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, sapete cosa significa? Che stiamo eliminando l'educazione dei nostri ragazzi ad avere un'interiorità davanti alla bellezza. Il fatto che tu entri in una chiesa e sai godere il gusto di quella bellezza e non semplicemente a starci in quel posto, è quello che ti rende uomo. L'emozionarti davanti a un tramonto è quello che ti rende uomo. Il leggerti un buon libro è questo che ti rende uomo. L'avere la capacità di fare discorsi profondi con le persone che ci sono di fianco e non semplicemente discorsi del tipo: hai visto il tempo? Sì. Siamo a marzo, fa di nuovo freddo. Sì, il tempo. Oppure, hai visto che hai mangiato oggi? Abbiamo mangiato questo. Oppure parliamo male dei nostri colleghi al lavoro, o della vicina di casa, o di quel parente che ogni tanto... Non è questa la vita interiore. La vita interiore è quando tu, con una persona, riesci ad andare in profondità nelle cose. Ma noi ce l'abbiamo una vita interiore. Abbiamo cura di questa nostra vita interiore. Abbiamo una strategia nella nostra vita interiore. Ogni tanto ci concediamo qualcosa che nutra questa nostra parte interiore. Capite che ascoltare Bach non significa essere dotti, sapienti. No, significa dire: mi concedo qualcosa che mi fa bene. Che mi fa bene. Ho detto Bach, potremmo prendere qualsiasi, anche un cantante che non lo so, consumatissimo, che sta in televisione. È l'atteggiamento di interiorità che però a noi manca. Noi non abbiamo capacità di interiorità. Non siamo profondi nelle cose. Sapete che quando una persona non è profonda, lo sapete com'è? È banale. È banale. Noi vogliamo essere banali? Tu non ti ami se ti rassegni ad essere banale. Tu ti ami quando capisci che devi avere cura della tua interiorità. Quanti libri hai letto nella tua vita? Dice, oltre l'elenco telefonico, la lista della spesa, questi sono validi? A parte che dovrebbe farci riflettere molto il fatto che a volte iniziamo dei libri e non riusciamo mai a finire di leggerli. Indica che non abbiamo un carattere abbastanza capace di portare a termine le cose. E questo la dovrebbe dir lunga su di noi. Quello che vorrei trasmettervi è che un cristiano che usa la fede deve sdoganare la bellezza, deve sdoganare la verità, deve sdoganare la bontà delle cose. Cioè, uno che usa la fede deve sdoganare la vita interiore delle persone, anche di quelli che non hanno la fede. Noi non possiamo dare la fede agli altri, perché la fede è un dono, ma la vita interiore ce l'hanno tutti. E quando tu tocchi l'interiorità delle persone, li tocchi tutti. Ma se noi in prima persona non ci educhiamo, se passiamo la vita davanti a dei programmi che sono solo grandi fratelli, ma non sono fratelli, e diamo alla nostra interiorità quello da mangiare, guardate che quello siamo noi. Quello siamo noi. Abbiamo una dipendenza da tutto questo. Perché? Perché come ci aggrappa questa finta interiorità che non c'è? La curiosità. Farci i fatti degli altri quanto ci piace. Entrare, spiare, guardare, no? Così. Il giornalismo che va alla moda qui in Italia è il giornalismo del gossip, non delle domande serie sulle questioni. Ecco perché le masse sono facilmente manovrabili, perché i credenti non usano bene la fede. Noi cristiani non usiamo bene la fede perché non usiamo bene la testa. Non siamo capaci di interiorità, di avere profondità nelle nostre cose. Questo è il secondo punto. Quando tu non ami la tua interiorità, non ami te stesso. Terzo, l'amore alla propria anima, che è una cosa diversa dalla interiorità. L'anima è il soffio di Dio, è il respiro di Dio che è in ciascuno di noi. È quella parte di noi che è più affine a Dio e che è come un grembo che raccoglie tutto il resto. Quindi confondere l'anima con la vita interiore, ad esempio confondere l'attività del sacerdote con lo psicologo, è pericolosissimo, perché il sacerdote non è uno psicologo e non bisogna usare il sacerdote come uno psicologo. Lo psicologo è lo psicologo. Il sacerdote si occupa di far crescere la tua anima, uno psicologo di far migliorare o rieducare la tua psicologia, la tua interiorità. Quello che vi dico io, però, è che l'anima è un grembo che raccoglie tutto il resto. Cioè, quando funziona l'anima, per forza deve funzionare l'amore a se stessi, al proprio corpo, alla propria psicologia, alla propria storia, a ciò che siamo. Perché l'amore all'anima è l'amore che raccoglie la capacità che noi abbiamo di ascoltare qualcosa che è più grande di noi. Questo soffio di Dio dentro di noi è ciò che ci guida poi alla fine. Ma se tu, immaginate che l'anima sia come un muscolo, che se tu non usi è inutile, anche se ce l'hai. Se tu non usi quest'anima, non la nutri, non hai strategia nell'usare la tua anima e nell'educarla, molte delle nostre vite spirituali sono fallimentari, non perché noi non abbiamo la fede o pensiamo di non avere un'anima, ma semplicemente perché noi non abbiamo un metodo, non abbiamo strategia con la nostra fede. Cioè non riusciamo a dare educazione giusta alla nostra anima. Come si fa? Con un'unica parola. Dobbiamo imparare a pregare. E qui si apre uno di quei capitoli, no? Che significa pregare? Gesù, che è furbo, davanti a questa domanda dei discepoli gli insegna il Padre Nostro, che in realtà è un concentrato di un insegnamento immenso, straordinario. Speriamo un giorno, ecco, di poterlo approfondire insieme. La cosa che vorrei dirvi però è che la preghiera, che per noi ci sembra qualcosa di così astratto, è qualcosa invece di concretissimo, perché la preghiera è il nostro atteggiamento di amore nei confronti dell'esistenza. Pregare significa avere cura. Tu preghi quando capisci che ogni cosa, ogni istante della tua vita non è lì e basta, è lì perché è un dialogo che sta intessendo Dio con te. Che ogni parte di quella giornata che stai vivendo, che ogni singolo problema o gioia che c'è dentro la tua vita non sono lì perché tu dimostri di essere bravo, intelligente, all'altezza, ma perché quelle sono parole attraverso cui tu entri in contatto, in dialogo con Dio. E che se impari l'Ave Maria o il Padre Nostro è perché devi imparare di più ad amare, non a mandare a memoria delle formule. Che se tu partecipi a messa o impari a confessarti, capisci che tutto questo serve ad amare di più, a convertire quella parte di te che se cambia quella è cambiato tutta la tua esistenza. Quando la tua anima funziona, tu sei un uomo formato, maturo, equilibrato, non frustrato, peccatore sì, ma un peccatore sano. Sei un malato sano, uno che sa che è soggetto a tutte le malattie del mondo, ma che capisce che tutte quelle malattie del mondo non scrivono il suo destino. Imparare a pregare per noi cristiani è un po' come imparare a respirare. Se nella vita del corpo respirare ci viene spontaneo, con l'anima funziona che questo respiro viene soltanto se la tua libertà funziona bene. Cioè, se tu non decidi di respirare, sei in apnea con l'anima. Sapete cosa succede quando uno non respira per tanto tempo? Muore. La stessa cosa può succedere alla nostra anima. Quando la nostra anima non prega, significa che non respira. E se non respira, non vi meravigliate poi se tutta la nostra vita ci sembra frammentata, che non capisci il perché stai vivendo questo, il senso di quell'amore, di quell'esperienza, non riesci a capire chi sei tu, perché non vuoi bene a quella tua parte. Ti sembra un puzzle dove non capisci più nulla, dove i pezzi non combaciano più. Perché? Perché non stai respirando. Solo se respiri le cose cominciano ad assumere un senso, un significato. Solo se tu impari a pregare la tua vita funziona. E se per tutta la vita noi dobbiamo rompere le scatole ai preti a dire insegnaci a pregare, lo dobbiamo fare. Ma dobbiamo toglierci dalla mente l'idea che la preghiera è una cosa pesante o un fare un favore a Dio. Dio non se ne fa niente delle nostre preghiere. Le nostre lodi, dice un salmo, non aumentano la tua gloria. Ed è vero. Non è Dio ad avere bisogno della nostra preghiera. Siamo noi che abbiamo bisogno di respirare. Perché soltanto quando respiriamo Dio entra dentro di noi e unifica le cose, gli dà un senso, un significato. Ecco, se tutta la nostra vita è imparare ad amare, tutta la nostra vita è un impegno a imparare a pregare. Quindi tutte quelle, chiamiamole così, tecniche o consigli che ci diamo solitamente, no? Nel fare quella preghiera, nel fare questa cosa, altro non è che un tentativo di capire quello che c'è molto più sotto di quella semplice formula, di quel semplice gesto, di quel semplice rito. Perché se tu capisci fondamentalmente il significato di quello, ti sei appropriato di questo respiro. Tutta la tua vita è un respiro. Perché tu non respiri a ore. Dice, io respiro dalle 8 alle 12, poi faccio pausa, riprendo dopo le 17. Se tu fai una cosa del genere, in quanti minuti si muore? 5 minuti. In 5 minuti è finito tutto. Ecco, con l'anima noi ci scherziamo troppo. E sappiate che se la gente è arrabbiata, cioè se la gente è ripiegata su se stessa, si sente sola, si sente spaesata, è incattivita, molto spesso non dobbiamo prendercela con la politica che non funziona, con la crisi, col fatto che non arriviamo alla fine del mese, col marito che non dialoga con me, con la moglie che ha sempre le pretese nei miei confronti, con mio padre che vuole che faccio gli esami, col professore che non mi fa passare l'appello. È troppo semplice dire che il problema è lì. Molto spesso è perché noi non preghiamo. Cioè, noi non respiriamo. Allora accumuliamo talmente tanta negatività dentro di noi che la buttiamo fuori prendendocela con tutto il mondo. E abbiamo tanti motivi per cui prendercela con tutto il mondo. Ma se passiamo la vita a elencare tutti i motivi per cui non andrebbe la pena viverla, noi dovremmo suicidarci. Perché i motivi per cui la vita vale la pena sono 2 o 3 massimo. Però sono quelli che ci tengono in piedi. Pregare è respirare per noi. Dobbiamo tornare a pregare. Se tu torni a pregare, torni a pensare. Se torni a pensare, cominci a capire come devi agire. E se tu agisci, allora hai cambiato il mondo. Ecco. Secondo amore. L'amore verso l'altro. Se questo è l'amore a se stessi, quindi al proprio corpo, alla propria interiorità, alla propria anima, la prova del 9... La prova del 9 ce la dà Gesù col Vangelo di Giovanni. Sentite, l'abbiamo citato all'inizio. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il mio fratello, cioè il prossimo, sono per me un continuo esercizio di realtà. Perché? Perché nella nostra idea l'altro vale la pena soltanto quando corrisponde a quello che io mi aspetto dell'altro. La mia mamma ideale corrisponde a queste caratteristiche. Poi magari, non lo so, torno a casa e mia madre ha un mal di testa, entro in crisi. Perché nella mia idea di madre, le mamme non si ammalano. Sono sempre pronte a farmi il panino, a tenere tutto, a sorridermi, a dirmi come sto e io a ignorarla. Sto male quando quella mamma non corrisponde all'idea che mi sono fatto io di lei. Ma sappiate che quando il fratello o la sorella intorno a noi non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di loro e quindi ci mettono in crisi, sono un esercizio favoloso di realtà per ciascuno di noi. Avete presente le persone che dicono vorrei fare tanto per il prossimo, vorrei impegnarmi? Poi magari li prendi, li porti in quelle case di riposo che sembrano dei lager e dici beh, dai una mano a queste persone, ti avvicina un anziano che puzza di pipì. E che magari non cambiano da un paio di giorni. Ti passa subito il romanticismo di aiutare gli altri quando senti quella puzza, quando vedi le ferite delle persone, quando capisci che tuo fratello che sta lì di fronte è tuo fratello proprio perché ti costringe a mettere i piedi per terra, perché tu vorresti scappare, perché ti sei accorto che la vita non è l'ideale che ti sei immaginato, ma è reale. Ora, tu ami il fratello soprattutto quando non ti corrisponde. Amare il prossimo quando il mio specchio è semplicemente

capaci di amare soprattutto quello che non ci conviene degli altri. Dice, ma io mio cognato lo strozzerei. Lo so, amare tuo cognato non significa negare che ha quel problema o che dà fastidio o che ha commesso quella cosa sbagliata, ma è domandarti che cosa significa volergli bene a questa persona. E che se io non mi sforzo per tutta la vita di volergli bene, attenti, non ho detto di riuscirci, perché a volte non ci riusciamo, perché manca la collaborazione anche dall'altra parte, ma il fatto che io ci provo, che ogni giorno capisco che sono provocato a questo, e che il muso di mia moglie non è una maledizione, ma è un esercizio di realtà. Perché se il mio matrimonio sopravvive al muso di mia moglie, quel matrimonio è vero. Perché se la vita e le cose che abbiamo scelto sopravvivono ai problemi che ci danno quelle cose, allora sono vere quelle cose. Questa è la verità che noi ci dimentichiamo, che amare il prossimo è la prova del 9 del cristianesimo. Se noi non impariamo a far questo, cioè ad aprirci, e se pensiamo che amare gli altri significa farli diventare come io voglio, non funziona così. Quello non è amore, è un egoismo travestito d'amore. Noi facciamo così con tutti, dai figli ai fratelli, agli amici, e solitamente li buttiamo via quando non corrispondono alla nostra idea. Ci danno fastidio quando non ci sono corrispondenti a noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ha amato un Pietro che l'ha tradito, un Giuda che si è tolto la vita, un Giacomo, tutti quelli che sono scappati via. Ha amato Giovanni nella sua adolescenza, che è l'unico che è andato sotto la croce. Ha amato Maria, ha amato la Maddalena, ha amato i sommi sacerdoti che continuavano a insultarlo quando erano sotto la croce. Vi ricordate? Perdona loro, Signore, perché non lo sanno quello che stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna questo amore, soprattutto quando questo amore non conviene. Come si fa a far questo? Bella domanda. Dice Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Dici, quindi donna, Gesù dice che dobbiamo amare i nostri amici. No. Gesù dice una cosa che è molto più profonda. Ci dice che dobbiamo trasformare i nostri nemici in amici e per questo dargli la vita. Amare significa non scappare davanti all'altro, ma scavare dentro l'altro. Scavare perché? Perché tu scavando dentro l'altro devi trovare quella parte buona che è rimasta seppellita da quei difetti, da quelle azioni sbagliate, da quell'atteggiamento no che quella persona c'ha. Se nessuno perde tempo con te e non ti scava dentro finché non ti tira fuori, tu non sei amato da nessuno. Amare qualcuno significa perdere tempo con le persone, anche tutta la vita. Scavare per tutta la vita dentro con le persone finché non gli tiri fuori un granello di cosa buona per cui vale la pena. Questo significa amare. Chi scappa davanti all'altro dicendo è così, timbro, niet, via. Questo non è amore. L'amore è perdere tempo con le persone. Da cavo, e ancora, e ancora. Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello che ha peccato con me? 7 volte basta? Che tradotto significa basta l'infinito? Gesù dice no, non basta l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte 7. Perché non basta mai. Non basta mai. Ma questa è l'unica cosa che ci rende cristiani. È l'unica cosa che ci rende concreti. Il fatto che perdiamo tempo a scavare nell'altro. Ora voglio concludere con una sorta di vademecum che ci lascia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un brano famoso, ma che quasi mai noi prendiamo davvero sul serio. Sentite cosa dice. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, quando uno vuole dire quali sono le istruzioni per l'uso per amare, qua c'è tutto. Sentite, l'amore è paziente, cioè è saper aspettare e riprovare continuamente. Quando tu dici, ah basta, mi sono stancato, non c'hai pazienza, quindi non stai amando. Ciao. È benevolo.

0: la benevolenza, la dolcezza. È la dolcezza che sa fidarsi dell'altro. Quante volte ci siamo detti che tu magari hai ragione, ma finché arriva all'altro la pretesa e non la tenerezza, quella persona non cambierà mai. Quindi se il tuo amore non è benevolo, non è amore, dice San Paolo. 3. Non è invidioso. Cioè noi dobbiamo combattere l'invidia. Sapete che cosa significa invidiare? Sentirsi al di sotto degli altri. È una cosa che dobbiamo combattere. Ogni qualvolta ci sentiamo al di sotto degli altri, questa è una cosa da combattere. Perché se tu ti senti al di sotto degli altri, dici guarda io ti amo perché mi sento così niente davanti a te, mi stai dicendo sono invidiosissimo di te, per questo mi sottometto, sto qua ad amarti, no? No, non è umiltà quella, eh? Quella è frustrazione, è un'altra cosa. Combattere la vanagloria, non si vanta, non si gonfia. Che cos'è la vanagloria? Il sentire il bisogno sempre di essere riconosciuti. Tutti devono accorgersi di quello che faccio. Se il tuo amore cerca sempre il grazie, non che il grazie sia una brutta cosa, è bellissimo il grazie, tutti dobbiamo imparare a dire grazie, ma se tu ami per sentirti dire grazie, quello non è amore, è commercio. Tu hai bisogno di essere riconosciuto in questo. Combattere la superbia. La superbia è il contrario dell'invidia, cioè il fatto che tu ti senti meglio degli altri, al di sopra degli altri. Vedi quello come vive, ah guarda noi invece siamo una bella famiglia, eh? Noi siamo così, io ormai faccio gli esercizi di realtà e sti poveretti che vanno nelle parrocchie non sanno niente invece della parola di Dio, del rosario, noi abbiamo capito tutto, eh? Tu non stai amando, sei solo superbo. Perché la superbia non significa mai sentirsi al di sopra degli altri. Quando ti accorgi che hai qualcosa in più, affrettati subito a dividerla e a darla agli altri. Appena ti accorgi che hai un panino più grande degli altri, spezzalo subito, dallo agli altri, subito. Combattere la superbia. Non mancare di rispetto, cioè avere sempre cura dell'altro, al di là di come si comporta. Questo è importante. L'amore vero è un amore che non manca di rispetto. Non cercare il proprio interesse, cioè non piegare l'altro ai miei bisogni e ai miei fini, ma averne cura io. Come la tua mamma ti ha fatto tutte queste cose, tu non vuoi bene alla tua mamma dopo che ti ha fatto tutte queste cose? Oppure, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu non scegli ingegneria e vuoi fare il veterinario? Scusami, cioè per 18 anni tu hai cresciuto tuo figlio amandolo con lo scopo di diventare ingegnere e quando ti ha detto che vuole fare il veterinario è scoppiato il bubbone. Ma io ti ho amato per 18 anni. No, tu mi hai usato per 18 anni. Chiamiamoli per nome queste cose, eh? Questo prendo un esempio, ma me ne posso fare centinaia, eh? Non si adira. Cioè, ricordatevi, il male non si sconfigge con il male, ma solo con il bene. Tu ti puoi incavolare quanto vuoi, ma se usi l'incavolatura per combattere un'incavolatura, hai usato il male per avere un bene. Questo è Machiavelli, non è il Vangelo. Il fine non giustifica i mezzi nel Vangelo, li specifica. Se il fine è buono, il mezzo deve essere buono. Se l'altro si incavola, devi imparare a non incavolarti. E ve lo dice io che sono sanguigno, eh? Spero che nessuno si incroci con me quando sono arrabbiato. Così come so essere molto costruttivo, so essere molto distruttivo. Questa prima che capissi profondamente questa pagina della Sacra Scrittura, era un vanto per me. Dice, ah, io zittisco tutti. È un fallimento questo, amici miei. Non è un vanto. Perché l'amore vero è uno che non si arrabbia e che non usa mai il male per ottenere un bene. Mai. Non gode dell'ingiustizia, cioè il difendere ciò che è giusto sempre, sempre, senza mai dire, ah, hai visto? Adesso gli sta bene, perché in questa maniera... Oppure avete mai sentito questa espressione? Il Signore è grande! Cioè subito tirare a testimonianza il Signore come se è stato il Signore, capito? Ah, adesso ha sbattuto, lui è così, ah, questa è la giustizia, hai visto? E come dice il Vangelo, aspetta il cadavere del tuo nemico perché prima o poi passerà. No, dico, guarda, quello non è il Vangelo. Quella è una tua idea del Vangelo cinese, magari. Ma no, amici miei, questa è una cosa che dentro di noi dobbiamo tanto combattere. L'amore non gode dell'ingiustizia, mai, anche quando riguarda quelli che se la meritano. E noi siamo i primi a meritarcela. Si compiace della verità. Cioè, attenti, qui ve lo lascio come un motto. Vivere sempre per cose vere, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Questo è il cristianesimo. Vivere per una cosa vera, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Chi vi vende una cosa vera e dice, ti dico anche la maniera facile per toglierti subito di mezzo questa cosa, vi sta dando una fregatura. L'amore vero è un amore che si carica della fatica dell'amore, senza scorciatoie e senza semplificare le cose. Dice, guarda, io mia moglie ormai riesco a gestirla, perché gli metto il Lexotan nel latte la mattina e per tutta la giornata sta tranquilla, viviamo sereni ormai, amici miei. Io ho capito che ormai siete sereni in famiglia, ma quella è una semplificazione, non è la verità. Parte tutto questo. Vorrei concludere, ecco, gli esercizi di realtà, questo percorso, queste quattro tappe, la parola, Maria, l'Eucaristia e l'amore, che sono un po' come i quattro punti cardinali per noi, le quattro colonne su cui costruire la nostra vita. È un segreto che vi dico, se funzionano queste quattro cose, funziona tutto. Il resto è un di più che possiamo aggiungere e può esserci di aiuto, ma se queste quattro cose sono in crisi dentro la nostra vita, cioè se è in crisi il nostro rapporto con la parola di Dio, se è in crisi la nostra fede mariana, l'uso serio di Maria, se è in crisi il rapporto eucaristico, che cosa significa l'Eucaristia dentro la nostra vita, se è in crisi la carità, la nostra fede traballa, non ha senso, è fede inutile. Se queste quattro cose funzionano, la nostra vita funziona e tutto diventa una storia da raccontare, non un déjà vu, non un già visto. È una storia da raccontare perché è una storia nuova, una storia vera, una storia viva, una storia reale, non una locubrazione psicologica della realtà, non un circolo di psicopatici. Noi non siamo questo, non vogliamo essere questo. Noi vogliamo imparare quattro cose, cercare di metterle in pratica e cambiare la nostra vita in questo senso. Questa è la santità. La santità non ci dice di ottenere dei risultati, ma di lavorare ogni giorno della nostra vita su noi stessi per cambiare il cuore. E noi ce l'abbiamo il modo per far questo. È come se uno ti porta in palestra e dice, guarda, hai la palestra, adesso devi diventare la persona più muscolosa del mondo. E tu ti guardi intorno e dici, ah, sono in palestra, quindi diventerò la persona più muscolosa del mondo, e ti aggiri in mezzo agli attrezzi, ogni tanto ne tocchi qualcuno, poi vai, ti guardi un po' allo specchio, tutta la vita a girare per questi attrezzi, poi finisce la vita e dice, sono muscoloso? No, perché non hai fatto niente, non hai fatto nessun esercizio. Perché vi dico questo? A volte il nostro cristianesimo è un aggirarci davanti agli attrezzi, no? Ogni tanto ci aggiriamo a messa, ogni tanto sbiascichiamo un'Ave Maria in un rosario, ogni tanto facciamo un'opera di bene, ho dato un euro al ragazzo di colore che era davanti al supermercato, io ho pure sorriso, ma bravo, proprio la carità questa, no? Però da due settimane non ci rivolgiamo la parola in casa, ma io ho ragione, allora va bene. Guarda, ho trovato una messa che proprio me la sento dentro quando vado a messa, capito? Soltanto che non la fanno sempre sta messa, quindi io ci vado ogni tanto quando fanno questa messa. Ma tu hai capito l'Eucaristia proprio, proprio l'ideale. Ecco, l'aggirarci intorno alle cose cristiane non ci rende cristiani. Imparare a usare le cose cristiane, questo ci rende cristiani. Questo è lo scopo degli esercizi di realtà. Quindi, tutti questi quattro incontri che ci siamo fatti insieme non hanno senso se non vengono fatti, cioè se non diventano cose concrete. Ascoltare uno che parla e che intrattiene e andare a vedere uno spettacolo di intrattenimento è la stessa cosa. Ma qui non c'è nessuno spettacolo, ci sono istruzioni per l'uso, ma la differenza non la fa Don Luigi. Ma fate voi da questo momento, perché voi decidete se volerli applicare o meno dentro la vostra vita. Ci riuscirete? Ah, penso proprio di no. Nessuno di noi ci riesce pienamente, ci prova però. E man mano cresce in questo e comincia a riuscirci un po' alla volta. Concludo con la stessa indicazione che ho dato il primo giorno che ci siamo incontrati. La cosa peggiore nella vita spirituale è l'incostanza, è l'intermittenza. Se cominciate una cosa per poi lasciarla a metà, non cominciatela proprio. Se cominciate un cammino, se salite una scala per poi fermarvi, vi siete fatti malissimo. Non fate questo. Una cura o si inizia e si finisce o non la si fa proprio. Carattere, amici miei, non domandiamo a Dio cose che noi dovremmo avere di dotazione nostra personale. Mostriamo di essere uomini, umani nel vero senso della parola, mettendo fuori un carattere che dice sì, voglio cominciare a far questo dentro la mia vita. Voglio usarla questa palestra e non aggirarmi in mezzo a questa palestra.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Intanto nella notte massicci attacchi russi su tutta l'Ucraina, 8 le vittime, un missile è sconfinato in Polonia, Varsavia ha fatto alzare Getta, protezione dello spazio aereo. Discorso a tutto campo quello del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale, il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa e sottolinea che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Quarta ondata di calore sull'Italia, temperatura alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro nord, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po e sui ghiacciai.
2: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Spagna e Marocco hanno concordato il rimpatrio al più presto di tutti i migranti entrati legalmente a Ceuta, lo apprende un'agenzia di stampa da fonti del Ministero dell'Interno. I flussi nell'enclave iberica sono stati particolarmente intensi in una settimana, sono arrivate fra le 1.500 e 2.000 persone, il centro di prima accoglienza è al collasso, le autorità spagnole temono un'emergenza umanitaria. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse di quanto il pianeta riesca a ripristinarne in 12 mesi. Il divario fra domanda di risorse e capacità di rigenerazione dura ormai da oltre 50 anni, a testimonianza della crescente pressione sugli ecosistemi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: gridato, o Signore, e tu mi hai guarito. Ti loderò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per assura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi d'intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate, voi tutti, retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
3: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
1: Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: con gli umili.
1: Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
3: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta e in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
2: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli. Il più piccolo aveva appena un anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta, e poi l'Arabia Saudita, assediata su tre fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi. Un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
4: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Un invito ad abbassare i toni.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
5: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
6: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
5: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze in OTAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di due piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme, in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
7: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorrono l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati, avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la quarta ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la quarta ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso. Ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
8: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venausio e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei NOTAV di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
9: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
10: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento, dopo il compimento del 70° anno di età, resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nella apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e 2 volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
11: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porrà noi giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio è invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura la notizia di sport: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in linea Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale. Con lui approfondiremo il valore profondo della visita pastorale di Papa Leone XIV che si è svolta a Lampedusa il 4 luglio. Ben trovato!
2: Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Eccellenza, Papa Leone ha scelto come data il 4 luglio. Sappiamo che il 4 luglio è il giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Molti infatti lo hanno definito un gesto che parla prima ancora che vengono preferite le parole. Cosa ne pensa? Qual è il significato profondo di questa scelta? Cosa ci dice questa scelta?
2: Lui è uno statunitense, quindi il 4 luglio forse per molti non significa tanto, ma lui sapeva bene che la scelta di quella data coincideva peraltro con un anniversario, diciamo, importante, 250 anni. Io non so esattamente nelle sue intenzioni cosa poteva esserci. Certamente, letta dall'esterno, come tutti la possiamo leggere, significa sottolineare alcuni valori che fanno parte, come lui disse, mi pare, in un'intervista del 3, a un gruppo di Filadelfia, insomma, ha parlato con gli americani, del 3 luglio. Valori che sono anche nella storia degli Stati Uniti, quali l'accoglienza, l'immigrazione, l'integrazione. Lui disse esplicitamente il giorno 3 che gli Stati Uniti hanno una storia e si è costruita una identità proveniente da popoli che convenivano da punti diversi della terra, da nazioni diverse della terra, ma che hanno saputo in un modo o in un altro, pur con momenti difficili, convivere, darsi delle leggi, leggi di libertà, leggi di vita, leggi di costruzione di fraternità. Hanno saputo costruire in unità la forza della nazione. Ha sottolineato che l'unità dei diversi è la forza della nazione statunitense. Ora, questo noi lo riportiamo al 4 luglio. Lui lì, in una zona limite, almeno tra Africa ed Europa, qual è lo spoglio di Lampedusa, in quel limite, da quel limite ha voluto parlare in un punto che non è di separazione e non vuole essere di separazione, ma di incontro. Perché ha parlato appunto di accoglienza, ha parlato di compassione, ha parlato di fraternità e di unità, rimarcando che non è umano e non è rispettoso della dignità della persona, di qualunque persona umana, e chiudersi o contrapporsi o addirittura respingersi, bensì al contrario accogliersi, riconoscersi fratelli, mettersi insieme nei territori dove poi si andrà a vivere insieme, per esempio l'Europa, e da un'unità che nasce pur da dibattiti, pur da contrapposizioni che sono insiti nel corso della storia umana, mettersi insieme per costruire civiltà, così come la stessa Europa ha saputo fare per tanti secoli, e lui auspica che continua a farsi anche con queste popolazioni, migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone che provengono soprattutto dal continente africano, ma non solo dal continente africano, tutto il resto anche dall'Asia, da più lontano, insomma.
1: Parliamo adesso dei gesti del Santo Padre a Lampedusa. Lui stesso ha sottolineato che Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i suoi gesti. E i gesti del Papa a Lampedusa sono stati emblematici. Arriva a Lampedusa e sceglie di iniziare la visita pastorale sull'isola dal cimitero. Poi si reca alla Porta d'Europa e poi al Molo Favaloro. Resta in silenzio per tutta la prima parte del viaggio, un silenzio che a me ha colpito personalmente tantissimo, denso, che ci interroga, interpella, un silenzio che ci invita a sostare nelle piaghe del dolore degli altri. A lei personalmente che cosa ha colpito dei gesti del Papa a Lampedusa?
2: Ma proprio il valore che gli ha voluto dare, perché silenzio unito ai luoghi che ha visitato e chiaramente alla preghiera e al raccoglimento nel quale egli era immerso e che ovviamente invitava tutti gli astanti o i telespettatori, la prima parte l'ho vista anch'io dallo schermo, invitava tutti noi, perché lì sono successi e sono avvenute delle cose che poi vengono raccontate da immagini o da testimoni diretti, ma sono avvenute delle cose che toccano la carne viva delle persone, della storia delle persone. Spesso cose molto dolorose fino alla morte di tantissimi bambini, donne, uomini, giovani e meno giovani, ma sono avvenute anche delle cose belle. perché proprio nella tragedia, proprio nel rischio di perdere l'esistenza umana, sono accaduti fatti di coraggio da parte di forze dell'ordine e non, che hanno salvato, che hanno rischiato la propria vita, che hanno aperto le proprie porte, che sono stati lì a trascorrere, che hanno portato aiuto, o anche materiale, e che sono stati lì a curare ferite, ad ascoltare e cercare poi di raccogliere persone che arrivavano semimorte o semivive, disorientate, anche se consapevoli che lo scoglio, come forse tutta la Sicilia, per la gran parte di chi arriva è soltanto una terra di passaggio, perché poi loro aspirano solitamente a terre più ricche e quindi più accoglienti da quel punto di vista economico e lavorativo. E questi fatti che sono così grossi, così drammatici, appunto parlano più nella nostra memoria, ricordandoli, riportando alla memoria le immagini di quello che abbiamo visto o sentito raccontare. I discorsi o i commenti diventano inutili. E allora sì, raccoglimento e preghiera. Questo mi sembra che il Papa abbia fatto, e a noi che stavamo a guardare anche attraverso il piccolo schermo, noi eravamo in una stanza aspettando e guardavamo dai telefonini che la Rai o non so, le emittenti trasmettevano, e anche noi muti, silenziosi, tutti in una stanza a seguire, in fondo davanti al nostro Signore, a dire: Signore, abbi pietà di noi e fa davvero che riconosciamo la fraternità, perché siamo tutti tue creature e figli tuoi.
1: Significativa è stata anche la celebrazione eucaristica al campo sportivo Arena e gli spunti di riflessione e gli appelli lanciati attraverso la sua omelia, dove ad esempio afferma che siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. Cosa dovrebbe significare cogliere la radicalità di questa chiamata, come la definisce lui?
2: Queste parole che sono riassuntive, per così dire, di tutto il suo pensiero, ed è ovvio che in un'omelia di lui quasi riassume in poche parole il suo pensiero, e molto sono illustrate ampiamente nell'enciclica, l'ultima da lui pubblicata, sull'umanità, sulla dignità e la grandezza dell'umanità, che è veramente bella, e dove lui spiega a fondo che cosa vuol dire costruire insieme, rispettando la grandezza e la dignità umana, cosa vuol dire costruire insieme la civiltà dell'amore. E qui lui ha spiegato anche concretamente che cosa significa, non soltanto con l'immagine biblica che lui ha privilegiato, Neemia che torna da Babilonia verso Gerusalemme distrutta, dove i deportati da Babilonia ritornano nella Giudea a Gerusalemme e trovano tutto distrutto, Neemia che torna pure lui e cerca lentamente, pian piano, facendo appello a tutti, alle famiglie, ai singoli artigiani, a tutti gli operai, che ognuno ci metta la propria parte in unità per ricostruire la città. E lui prende questa ricostruzione avvenuta alcuni secoli prima di Cristo come modello, che si contrappone alla presunzione di quelli che fecero la Torre di Babele. Lui dice: ma questo cosa significa oggi? Per esempio fa appello al bene comune, fa appello ai diritti dell'uomo che dal 1948 in poi sono stati stilati dalle nazioni, fa appello allo sforzo di civiltà che le democrazie liberali, soprattutto in Occidente e soprattutto in Europa, abbiamo tentato di costruire nel Novecento e di dar vita nel Novecento, democrazie che oggi comunque scricchiolano per diverse ragioni. Quindi lui non ha fatto altro che rafforzare alcune conquiste che stanno anche di contributo cristiano alla civiltà, del rispetto, della dignità, dell'amore, appunto della fraternità, che abbiamo avuto negli ultimi due secoli, e vedendo e comprendendo i rischi, e lui li denuncia, che corrono oggi queste conquiste, stimola e chiede ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, che continuino ad appassionarsi, che continuino a studiare, che continuino a coltivare questi valori, appunto bene comune, diritti dell'uomo, soprattutto l'Europa, perché appunto lì siamo al limite tra il continente africano e in fondo anche quello asiatico e quello europeo, è uno scoglio che segna appunto un limite, un confine, ma anche un punto di unione e di incontro, stimola soprattutto l'Europa con la sua storia millenaria fatta sì di guerre ma anche di incontri, anche di grandi collaborazioni che comunque appunto hanno costruito una civiltà straordinaria, fa bella all'Europa perché ritrova che sembra oggi, lo sappiamo tutti, lo vediamo anche dai numeri, da quello che ci dicono tutti i giornali, la situazione geopolitica mondiale, l'Europa che sembra stanca, che sembra arrancare, che non trova unità, che non trova accordo, che si parcellizza, che nelle contrapposizioni, nel giusto democratico controbattere, però rischia di perdersi, rischia di lungaggini incredibili, laddove altri continenti, altre nazioni invece più speditamente, sebbene con metodi diversi, rischiano di lasciarci indietro o addirittura di remare contro di noi. Lui fa appello a un'Europa perché l'Europa abbia uno scatto, appunto quasi direi di orgoglio, e ognuno facendo ciascuno la propria parte tenti di ripensare e riconvertere questi grandi valori che ha saputo affermare soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del Novecento fino ad oggi, per rinnovarli, per rinverdirli, per rinsanguare, rivitalizzare questi grandi traguardi che mettono al centro appunto la persona umana, che è rispettata solo se non ci sono egoismi, lobbies che vogliono distruggere e andare, insomma, veramente il bene comune, che poi significa alla fine il bene di tutti, la giustizia e la libertà. Ecco, questo mi sembra che in poche parole lui ha voluto riassumere, ma ripeto, nell'enciclica lo espone a lungo e dettagliatamente.
1: Eccellenza, mi collego subito a quello che ha appena detto. Il Papa ha invitato l'Europa ad avere un ruolo essenziale nella difesa dei diritti civili, ma anche del diritto internazionale, della solidarietà. E appunto ha affidato all'Europa una prospettiva, anzi una responsabilità epocale, che ha riassunto lui però in quattro verbi bellissimi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Vorrei parlare con lei di questi verbi.
2: Significa una consecutio, cioè una consecutività di azioni che mirano a rinnovare, a creare una nuova configurazione dei territori e dei popoli che lo abitano, nel momento in cui in questi territori arrivano popoli nuovi, che apportano idee nuove, culture nuove, modi di pensare nuovi, religioni nuove, modi di lavorare, di aggregarsi, di vivere sociale nuovo, e che però devono fare i conti necessariamente, integrazione questo vuol dire, con ciò che qui trovano, e qui trovano altri modi, pensieri, tradizioni. Dunque, debbono questi popoli, per così dire, rispettare le leggi? Sì, certamente devono rispettare le nostre leggi, quello che qui trovano. Però è anche ovvio che chi qui arriva, qui si integra, qui vuole lavorare, qui crea famiglia, qui manda i figli a scuola, pur rispettando pienamente le nostre leggi, ma nel corso del tempo e delle generazioni vivrà e interpreterà queste leggi, e interpreterà il modo di vivere quotidiano all'interno della vita sociale dei nostri territori in una maniera ovviamente nuova di come la interpreto io, di come la interpretavano la generazione che mi precede, che eravamo qui da secoli e secoli in questi nostri territori. Quindi una trasformazione lenta sarà inevitabile, delle culture nuove nasceranno, così come la storia ci dice essere accaduto nella stessa Europa. Pensiamo, per dirne una, alle invasioni barbariche, cosiddette barbariche, che hanno distrutto e ricostruito l'impero romano nel corso di 3, 4, 5 secoli. Può darsi che accada qualcosa di simile, non lo possiamo sapere, però indubbiamente accade una forte integrazione. La parola, dopo accogliere, dopo proteggere, custodire, eccetera, c'è la parola integrazione, che inevitabilmente fa nascere qualcosa di nuovo. Io ho fiducia che poi questo qualcosa di nuovo veramente non significa andare per forza di cose indietro o distruggere o dimenticare, perché anche se stanno arrivando persone che a volte, non conoscendo le nostre leggi o le nostre tradizioni, ci mettono paura, ad alcuni possono dar fastidio e magari sono usate queste paure, questi fastidi sono strumentalizzati, io penso che lentamente, con la pazienza, determinati i nostri valori, se sono veri, e noi lo riteniamo, libertà, giustizia, equità, rispetto, lealtà, laboriosità, bene comune appunto e così via, questi stessi valori saranno comunque assorbiti anche da chi arrivando qui non li conosce pienamente o nei propri territori di provenienza non li ha vissuti e non li ha visti attuati pienamente. Io penso che lentamente assorbiremo l'un l'altro, penso noi un po' invecchiati, assorbiremo vitalità e passione. Chi arriva, che è più giovane inevitabilmente, assorbirà parte della nostra saggezza. Questo però si fa non facendosi la guerra, ma, come lui dice, appunto accogliendo, dialogando e cercando vere strade di fraternità.
1: Resta sicuramente una domanda aperta: quale umanità vogliamo essere, vogliamo costruire? Papa Leone ci ha affidato anche tantissime parole attraverso la sua omelia, attraverso i suoi gesti. Alcune lei già le ha dette: bene comune, prossimità, ma anche compassione, decisioni, Mediterraneo, Vangelo. Secondo lei però ce n'è una che sintetizza il messaggio del Papa partito da Lampedusa e rivolto poi a tutto il mondo?
2: È ovvio che mi verrebbe di dire le parole più positive, Vangelo, unità, ovviamente, e perché sono quelle di proposta e che lasciano pensare positivamente. Però mi ha colpito, e forse non solo a me, una parola che ha del positivo e del negativo: decisioni. Perché lui ha detto esplicitamente: decisioni prese, decisioni non prese, decisioni omesse volutamente. E qui si riferiva esplicitamente a responsabilità che hanno poi causato morti, abbandoni, respingimenti, contrarietà, non sempre giuste, per cui spesso hanno pagato persone innocenti, persone non delinquenti, ecco, ma persone normali che potevano serenamente vivere con noi e invece sono morte, per esempio, e nel Mar Mediterraneo. Questo è stato il richiamo più forte che è risuonato dentro di me, perché è un richiamo a tutti, cristiani e non cristiani, politici e non politici, a tutte le società, paesi dell'Europa e paesi degli altri continenti, che non è una parola per forza negativa, però è una parola appunto di responsabilità, che richiama le coscienze di tutti ad una responsabilità. Qualunque scelta, qualunque decisione tu fai, ci sono delle conseguenze, sappilo.

0: belle, giuste, che rafforzano la voglia di continuare a lavorare insieme, come si possono fare delle scelte che invece distruggono la fraternità o delle non scelte che lasciano prosperare i trafficanti di uomini, come lui già aveva detto a Capo Verde, mi pare nelle isole, quando era andato, non mi ricordo, Capo Verde, insomma, il mese scorso lì nell'Oceano Atlantico, trafficanti di uomini che vendono l'umanità e spesso la svendono per il denaro, lucrando sulle sofferenze umane.
1: E io ringrazio Monsignor Antonino Raspanti per essere stato con noi. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi e cari saluti.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro al profeta Geremia. Questa parola fu rivolta al Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al torchio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrai agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Lode il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita, canterò inno a mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.

con queste parabole che abbiamo ascoltato in questi giorni, ricordiamoci che Gesù, parlando del regno dei cieli, parla della Chiesa, perché la Chiesa è l'inizio di questo regno che dovrà crescere e quando raggiungerà il compimento, allora sarà la fine. Ma la fine del mondo coincide con il fine del mondo. Il fine del mondo è il compimento, non sarà la fine nel senso che il mondo scomparirà, l'umanità scomparirà, no, sarà invece il suo compimento. E il compimento consiste nel fatto, come ci ricorda in questa parabola, che quel giorno tutto il male che gli uomini hanno riversato, seminato nel mondo sarà tolto, sarà espulso. E che cos'è che espellerà tutto il male del mondo, tutto il male che facciamo ognuno di noi e tutti gli uomini insieme? È la croce di Cristo, che è l'inizio del regno di Dio. Il regno è Cristo, è Gesù, però Gesù crocifisso. E questa croce, grazie a Dio, è ben piantata nella terra, in questo mondo, e svolge questa funzione di suppurazione, ecco, di proprio di espelle tutto il male, no? E allora il mondo, quando sarà liberato dal male, dal maligno e da tutte le opere cattive che compiranno gli uomini, allora questo mondo sarà un mondo nuovo, trasfigurato dalla croce di Cristo. Però la parabola ci dice che questo tempo non è quello della fine, cioè del compimento. E da che cosa si sarà caratterizzata la fine, il compimento? Dal giudizio. E tutta l'umanità passerà dal regno del Figlio al regno del Padre. Nel regno del Padre non ci sarà più, non ci saranno più i peccati, non ci saranno più le tenebre, i mali che commettono gli uomini. Nel regno del Padre, ecco, tutti gli uomini saranno totalmente liberati e trasfigurati dal male. Nel regno del Figlio, che è quello che caratterizza questo tempo, se non è il tempo del giudizio, che tempo è? Questo è il tempo della misericordia di Dio. Ecco, è l'unico significato che il tempo ha, perché altrimenti che senso ha questo tempo? Sia perché è un tempo breve, che cosa vuoi che siano 100 anni, se ammesso che campiamo fino a 100 anni, rispetto a un'eternità? E a che cosa serve passare per questo tempo breve che è caratterizzato da tanta sofferenza, da tanti peccati, da tanti pericoli a cui andiamo incontro, no? E se non avesse come significato invece quello della misericordia, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ci dà questo tempo per darci tempo per convertirci. E allora, se non è il tempo del giudizio, ma è il tempo della pazienza di Dio che attende la nostra conversione, e se Dio ha pazienza verso di me, chi sono io per non avere pazienza verso gli altri? Quindi il Signore in questa parabola ci invita alla responsabilità. Perché ci viene data la misericordia? Beh, dice, vabbè, siccome Dio perdona,
allora noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, tanto poi il Signore ci perdona. No, chi capisce che cos'è la misericordia, chi ne fa esperienza, sa che la misericordia di Dio non è un permesso per fare del male, non mi dà nessun permesso, anzi, chi conosce la misericordia di Dio sente tanto desiderio di volere operare il bene, di combattere contro il male. Quindi abbiamo una grande responsabilità. La responsabilità è: il Signore ha misericordia verso di me, quindi cosa vuol dire essere pesce buono? Vuol dire che io non posso giudicare dicendo questo è un pesce buono, quello è un pesce cattivo, via. No. Io posso soltanto, come il Signore, riconoscermi peccatore come tutti gli altri, in quanto peccatore bisognoso di perdono, di misericordia, e questo mi porta a rapportarmi con gli altri con un atteggiamento di rispetto, di pazienza, di benevolenza. Tutta quella misericordia che esercito verso gli altri, senza giudicarli, senza condannarli, è tutto quello che mi permette di poter fare esperienza della misericordia di Dio. Ecco, cosa vuol dire essere misericordiosi? Vuol dire esercitare la misericordia nella forma del rispetto, nella forma della cura verso chi ha bisogno, nella forma della pazienza. Ecco, laddove la pazienza finisce, viene meno, siccome è un frutto dello Spirito, la pazienza, allora la chiederai, questa pazienza allo Spirito Santo, no? Che è frutto sempre della misericordia di Dio. Avere misericordia vuol dire esercitarla nella forma anche del perdono. Quante volte devo perdonare il mio fratello? Sempre. Ma ovviamente non è uno sforzo eroico, non è che io debba, chissà, quali sforzi titanici devo fare per essere misericordioso. No, è un dono che ricevo. E quindi, come per l'egoista è logico comportarsi da egoista, è quasi connaturale per lui, per chi fa esperienza continua e rinnovata della misericordia di Dio, gli è connaturale dire: ma se il Signore ha pazienza con me, perché io non debba avere pazienza per questo mio fratello, no? Se il Signore attende la mia conversione, ecco, perché non debba essere paziente nell'attendere la conversione delle persone che mi stanno vicino? Noi sappiamo quanto è difficile essere misericordiosi gli uni gli altri quando i nostri rapporti sono molto ravvicinati, come può essere per esempio il rapporto marito-moglie. Ecco, e siccome siamo tutti limitati, siccome tutti abbiamo dei difetti, abbiamo delle miserie, quanto più i nostri rapporti sono intimi, e tanto più vengono fuori, viene fuori, ecco, quelli che sono tutte le nostre povertà. E quindi la convivenza non è sempre facile. Tant'è che se manca questo atteggiamento responsabile di esercizio della misericordia verso l'altro, è facile che con gli anni, stando insieme, ci si riempie di rancori, di risentimenti, tante cose me li attacco al dito, e poi a man mano te li faccio pagare, magari a poco, no? Ora in questa occasione, ora in quell'altra, l'altro fa altrettanto, e poi lì si spiega come spesso i rapporti sponsali, fraterni o anche genitoriali spesso sono inariditi. Ecco perché tante volte nelle famiglie vi è un clima un po' arido, un po' così, insomma, dove si va sul filo del rasoio su tante cose, proprio perché con gli anni si tende ad accumulare. Ecco, allora Gesù con questa parabola dice: stai attento, sii sveglio e cerca di esercitare la misericordia di Dio, perché quella non inaridisce mai i rapporti con le persone care, anzi
li rende sempre più belli, più significativi, anche attraversando momenti anche difficili, di conflitto, momenti anche drammatici, però la misericordia di Dio riesce a trasfigurare, a purificare, a liberarci, ecco, da quelle ripicche, per cui i nostri rapporti diventano sempre più belli, sempre più affettuosi, più calorosi. Ecco, questo è il tempo in cui siamo chiamati a esercitare la responsabilità della misericordia che ci viene donata come un fiume in piena. Ecco, il Signore non lesina il perdono nel donarcelo.

0: ricorrendo il decimo anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Cinzia, ho colto Cinzia come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Dario, ho accolto Dario come mio marito.
3: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore per essere buoni testimoni nel patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
4: Bene, auguri. Thank you.

0: al Dio creatore che plasma continuamente la nostra vita per farne un capolavoro, ci rivolgiamo con umiltà e fiducia, diciamo insieme.
1: Rinnova Dio il nostro cuore.
0: Rinnova, oh Dio, il nostro cuore.
1: Per la Chiesa si lasci plasmare dalle mani del suo creatore, sia docile al soffio dello Spirito per poter annunciare alla presente generazione l'attualità del Regno dei Cieli. Preghiamo.
0: Rinnova, oh Dio, il nostro cuore.
1: Per tutti i bambini non amati, sfruttati, abbandonati, buttati via, perché abbiano la possibilità di vivere un'infanzia serena e lontana dal male, la loro vita sia generata e nutrita nel bene. Preghiamo.
0: Rinnova, oh Dio, il nostro cuore.
1: Per la pace, affinché chi è chiamato al servizio del governo delle nazioni investa le proprie energie a favorire il bene comune, la giustizia, la solidarietà e la comunione. Preghiamo.
2: Rinnova, Dio, il nostro cuore.
1: Per tutte le persone emarginate, maltrattate o costrette a emigrare lasciando la propria patria a causa della guerra o della povertà, perché il Signore, come sapiente vasaio, impasti la creta fragile della storia dell'umanità, restituendo a ogni uomo la sua dignità. Preghiamo.
0: Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele ed esige e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Dario e Cinzia, che celebrano il decimo anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
2: Rinnova, Dio, il nostro cuore.
0: Le preghiere che portiamo nel cuore e quelle che non riusciamo ad esprimere le offriamo a te, Dio Padre Onnipotente, per le mani di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.

Signore Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Signore Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo. Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio. A lode e gloria il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente.

Potente ed eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna,

0: Che hai uniti in comunione di vita e di amore, ti rendiamo grazie perché hai unito Dario e Cinzia nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché godano sempre della tua benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Ogni peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Bene. Avvicinatevi, sì, mettetevi là. Sì. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre comunichi la sua gioia a voi e alla vostra famiglia. Amen. Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Lo Spirito Santo di Dio dimori sempre in voi con il suo amore. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proyé
5: Pantheon in semblance de son
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Care amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi cominciamo con un focus sui migranti e in particolare sullo sfruttamento dei migranti sulla scia dell'odierna giornata mondiale contro la tratta di persone. Parleremo anche dell'ex Ilva di Taranto dopo il decreto che per ragioni di impatto ambientale ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Infine ci occuperemo anche dell'esodo per raggiungere i luoghi di vacanza. Sulle autostrade italiane saranno in movimento ben 16 milioni di veicoli tra il prossimo fine settimana e quello successivo. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Alberto Giovannetti. Sfruttamento dei migranti in primo piano oggi, un'attività, diciamo così, che ogni anno provoca introiti molto consistenti e che rientra nel complesso fenomeno della tratta degli esseri umani. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta e dunque cogliamo questa occasione per cercare di capire meglio qual è il nesso tra i profitti illeciti e i migranti. Lo facciamo assieme a padre Daniele Moschetti, missionario che guida lo storico presidio dei Comboniani a Castel Volturno in Campania. Lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto.
9: Questo è un discorso sempre di un lavoro, prima di tutto, dell'uso di questi uomini e donne, ma anche bambini, ovviamente di minori, e quindi ci sono proprio anche certi tipi di servizi, lavori che viene chiesto a questi gruppi e a queste persone che vengono dall'Africa, America Latina, l'Asia, quindi sia l'aspetto di sfruttamento sessuale, quindi anche il discorso di minori che vengono anche in questo senso, e poi certamente di lavoro minorile, ma anche poi per le donne, ovviamente prostituzione, e poi tutto quello che noi vediamo, i lavori che stanno facendo sono tutti sottopagati. Quindi se fai conto il 70% di chi lavora come badante in Italia sono stranieri, soprattutto donne, anche di una certa area dell'Europa, soprattutto dell'est, ma certamente anche africane, ma molto molto molto meno.
8: Nel tuo percorso missionario immagino che avrai incontrato molte persone, molte storie significative in tal senso. Ce ne vuoi raccontare qualcuna che ti ha colpito in modo particolare?
9: Ma sai, ne ho vedute tantissime veramente da scrivere libri, dai minori alle donne, ai giovani, giovani che venivano con grandi speranze di giocare anche a calcio e entrati in depressione nel momento in cui davvero venivano messe, logicamente loro pensano di essere dei grandi campioni, ma poi arrivano e deve passare attraverso una griglia di situazioni che già lo fanno per gli italiani molto più difficile, e anche per i ragazzi, se non sono dei campioni, logicamente questi quelli poi li mettono ai margini. Di storie di persone anche positive ci sono, perché noi abbiamo sempre aiutato ragazzi ad andare a lavorare per esempio a Ischia lì, che è davvero una bellissima isola, è piena di turismo, ma lì non hanno personale. E lì però devono per forza usare il personale con contratto, altrimenti chiudono gli hotel, chiudono i ristoranti, le pizzerie. E davanti, invece, noi abitiamo davanti, Castel Volturno è l'opposto, sul Tirreno appunto, davanti all'isola, e lì abbiamo migliaia e migliaia senza documenti che non hanno lavoro o lavoro in nero. È assurdo tutto questo. No? Allora noi abbiamo mandato versi giovani proprio in questi anni in hotel a 3-4 stelle, che oggi hanno trovato la loro via, sono diventati cuochi, sono diventati persone che hanno fatto strada, logicamente, e ogni anno io ricevo sempre le telefonate di alcuni hotel, appunto ristoranti, che chiedono personale per andare di là, logicamente diciamo persone che poi sono fidate, ma che certamente, ma noi, come dico sempre, io di criminali ne ho incontrati, sì, ma è un piccolo numero rispetto a tutti quelli che invece lavorano in maniera onesta, con grandi sofferenze e con grandi difficoltà. però lo fanno perché a casa c'è qualcuno che aspetta, anche se guadagnano 400-500 euro al mese, almeno 200 su 500 o 300 li mandano a casa. Quindi è logico che essere qui, essere sempre poi collegati al paese da dove vengono, dalla famiglia. Quanti anche sono stati sfruttati, non pagati, quanti abbiamo dovuto telefonare noi agli imprenditori per dire ma fate almeno davvero dategli quello che gli spetta e basta. Invece questi qui proprio li sfruttavano senza neanche pagarli per un mese. Logico che dopo si arrabbiano, poi diventano anche violenti. E questo è brutto, perché vuol dire anche che molti poi si approfittano, questi sono i nuovi schiavi. Sono i nuovi schiavi dell'Occidente, del tempo di oggi.
8: Eppure, padre Daniele, questo tema dello sfruttamento sembra non interessare molto l'opinione pubblica. Perché, secondo te?
9: Perché vedi, credo che proprio quello che sia il discorso della tratta, in un certo senso, è anche voluta. Perché conviene avere personale da fuori che mantiene il costo del lavoro molto basso. Perché diciamo che il lavoro nero, certo, io sono al sud, ma la presenza di molto lavoro nero è molto al nord, dove c'è lavoro, ed è quello che deve far pensare, perché gli industriali vogliono al minimo 400-500 mila quasi ogni anno di persone a lavorare, ma quanti ne mettono in regola? Questo è il grande problema, e ultimamente è logico che quando chiedono al governo Meloni di avere questo personale, non si sta parlando tutti che hanno un contratto, ma si sta parlando di persone che vengono a lavorare. Poi è logico che cercano di abbattere i costi, e i costi primo è sul salario, e se no vanno all'estero, se no vanno a finire in Asia, vanno a finire in tanti altri posti dove possono già contenere completamente il lavoro, il costo del lavoro. E quindi questi servono in questo modo, e questo è brutto, perché poi se non ci sono controlli nelle industrie, nelle piccole imprese, e in Ara è logico che si impera. Poi la corruzione, come sappiamo, purtroppo è alta anche in Italia.
8: E certo, se il tema dei migranti viene sempre vissuto in termini di emergenza, ecco, sarà difficile accorgersi di queste dinamiche.
9: Certo, certamente, no, ma anche perché cioè, io dico sempre che c'è tutto quello che sta succedendo a livello anche di problemi sociali. Sono problemi sociali fino a quando lasceremo sempre persone, migliaia e migliaia di persone senza i documenti, senza permesso, senza permesso di soggiorno e tanto altro. Cioè, fino a quando li lasci in queste condizioni, diventano il terreno fertile per poi poter fare delinquere, ma non perché vogliono delinquere loro, ma usarli, quindi i gruppi criminali li usano per fare il loro business, e quindi va comodo anche a loro, a questi gruppi. Però il problema è davvero, cioè, veramente diciamo di sicurezza, parliamo di sicurezza, e poi creiamo queste leggi che sono veramente contro quello che è la dignità di questi migranti, perché hanno anche i loro diritti, non soltanto i loro doveri.
8: Senti, come vanno le cose a Castelvolturno? Ricordiamo che qui voi con Boniani avete una storica missione, che da tempo il territorio è alle prese con una questione scottante: la costruzione di un centro di rimpatrio per i migranti da 120 posti e un costo di oltre 40 milioni di euro. A che punto siamo?
9: Sì, precisamente sono 43 milioni. 43 milioni e 5 milioni di gestione ogni anno. Quindi puoi immaginarti. No, a che punto siamo? Noi abbiamo cercato di fare, e quello anche la bellezza di questa cosa, ci ha messo insieme tantissimi gruppi, la Chiesa, ha cominciato Monsignor Lagnese, diocesi di Caserta Capua, poi comunque anche tutti i vescovi con la conferenza episcopale campana, quindi con Monsignor Di Donna, che è il presidente, ha scritto anche a nome di tutti i vescovi, e poi anche Fico, il governatore della Campania, che si è messo subito al servizio dicendo no a questo CPR, tutti quanti. Poi ci sono stati associazioni, gruppi, movimenti, quindi di vario tipo, di vario colore anche, che si sono messi proprio in opposizione a questa scelta.
8: Ecco, perché non serve questo CPR?
9: No, non serve perché questa è una prigione illegale, cioè è legalizzata perché comunque è un centro, diciamo, legale, fra virgolette, amministrativo. Ma se è amministrativo non è per delinquenti, ma è gente che non ha il permesso di soggiorno, che ha altre cose, oppure che escono dalle prigioni, che magari sono dentro, per essere poi rimpatriati. Ma questo è un minimo numero. gli altri sono tutta gente che è tranquillamente arrivata e si è trovata qui, oppure gente che da anni che è qui, che non ha documenti e quando viene presa per strada viene portata dentro e questo si ritrova dentro una situazione assurda, rimpatriandoli. E questo che poi sono neanche il 10-15% di tutti quelli che poi in teoria dovrebbero essere rimpatriati. Quindi non è un sistema che sta servendo perché davvero ci sia meno migrazioni, non è questo. Cioè dobbiamo arrivare a capire che bisogna fare dei flussi, ma dei flussi che siano coordinati, preparati, cioè vuol dire anche avere un progetto, vuol dire avere la scuola italiana, vuol dire avere anche la capacità di conoscere la realtà italiana, cioè sono cose che poi aiutano a vivere meglio sia i migranti, mettersi al servizio della comunità dove arrivano e vivono, e poi logicamente a tutti gli italiani, perché questo è un servizio enorme. Poi producono quasi 10 miliardi questi che lavorano regolarmente, quelli che lavorano regolarmente, poi ci sono tutti quelli che lavorano irregolarmente, ma questi che producono, chi sta pagando le pensioni ai nostri pensionati? 10 miliardi all'anno producono soldi all'INPS per poter pagare le pensioni ai nostri, perché sono tutti giovani, quindi logicamente la loro pensione la prenderanno dopo. Ma per dire, facendo soltanto un piccolo esempio, se non abbiamo persone che vogliono arrivare a fare certi tipi di lavori, e se non, guarda, ti farei la lista lunghissima di questo, se non ci sono, dov'è, chi lo fa? Le fanno loro. E allora dico, cioè, basterebbe ragionarci un attimo, dice, ma mettiamoci a tavolino, prepariamo un programma, cerchiamo di fare una cosa che è legale per tutti, per il comune, per il paese che da dove arrivano a questo paese che è l'Italia, mettiamo delle barriere, certamente non c'è problema, però lo facciamo in maniera legale, lo facciamo in maniera intelligente, dove serve, e poi creiamo anche lo sviluppo anche da dove arrivano, perché il fatto è che ci sia la possibilità di poter sviluppare anche dei paesi del sud del mondo, in Africa, America Latina, delle scuole professionali. Qui ci mancano una marea di artigiani, una marea. Eppure se non è necessario che dobbiamo per forza fare tutte qua, ma dobbiamo aiutare anche questi paesi a cominciare a migliorarsi, a crearsi, ad essere un po' più indipendenti. Non è che dobbiamo portare tutto il personale, la gente da fuori. Logicamente è quello il discorso di lottare contro la tratta, perché quello vuol dire miliardi per chi lo sta gestendo.
8: Parliamo adesso dell'ex Ilva, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 4 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che, per ragioni di impatto ambientale, ha disposto la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Per i sindacati, per il risanamento e il rilancio dell'ex Ilva, serve una presenza forte dello Stato. E dunque spetta allo Stato guidare questo rilancio industriale, accompagnare la transizione verso i forni elettrici e costruire una partnership con operatori privati. Circa 20.000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro, compresi quelli dell'indotto. Secondo una stima elaborata dallo Svimez nel 2019, l'azzeramento della produzione dell'ex Ilva provocherebbe una perdita economica di circa 24 miliardi per il sistema produttivo nazionale. Ad Alessandro Guarasci, il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, ha detto: negli anni passati è stato perso troppo tempo.
2: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato, no? Quindi andava nazionalizzata da allora e fatta la riconversione. Oggi il problema è veramente è difficile uscirsene da questo. Da questo impasse, anche perché io la vedo molto difficile un imprenditore che metta sul piatto della riconversione 8 miliardi sapendo di avere diverse annualità in perdita. Come se ne esce? Qui ci vuole veramente un tavolo di concertazione e una scelta politica molto forte da parte di chi governa, ma anche delle opposizioni, per risolvere un problema che sta dentro i livelli occupazionali, ma anche comunque la tutela della salute, che Taranto è molto preoccupante. Questo la dice lunga anche la sentenza di Milano.
3: Ecco, senta, mi permetta una cosa, però tutti gli imprenditori che hanno in qualche modo gestito l'Acciaierie d'Italia, in sostanza ex Ilva, pensiamo sì. a Riva, pensiamo anche agli indiani, e non hanno mai avviato un vero processo di riconversione, e su questo forse diversi governi sono stati molto disattenti. Lei che cosa ne pensa?
2: Assolutamente sì, non solo sono stati disattenti, c'è una responsabilità oggettiva dei governi che si sono succeduti, perché la scelta politica della riconversione l'aveva fatta 15 anni fa, non oggi. Oggi secondo me è anche molto tardi per fare una cosa di questo tipo, a meno che non ci sia una forte scelta di nazionalizzare l'azienda ex Ilva. Ma è ovvio che gli imprenditori che si sono succeduti non hanno assolutamente messo mano, come devo dire, alla tutela della salute della città di Taranto. Questo è fortemente evidente. Era lo Stato che doveva comunque farsi carico di un processo di riconversione, alla luce di quello che è accaduto. Poi le responsabilità ovviamente sono dei governi e sono anche degli attori che comunque hanno governato questa vicenda.
3: Senta, però oggettivamente adesso si vorrebbe intervenire sull'area a freddo, lo sappiamo, l'area a caldo dovrebbe essere fermata a meno di, diciamo, colpi di scena. L'ex Ilva è fondamentale per l'economia tarantina, ma anche e soprattutto per l'economia italiana, che a questo punto non avrebbe più un produttore importante di acciaio, una materia fondamentale per qualsiasi economia industrializzata.
2: Allora, sì, ma qui è la scelta che si è fatto di perdere un asset industriale importante come quello della produzione dell'acciaio. Però qui siamo di fronte, società civile, ma dico anche chi governa, di fare una vera e propria scelta, quella di salvare l'occupazione, ma a questo punto se bisogna salvare l'occupazione bisogna mettere in sicurezza assolutamente la salute dei cittadini di Taranto, perché comunque i livelli di piombo sono altissimi. E tutti i dati epidemiologici comunque vanno nella direzione che la contaminazione, soprattutto nell'età giovanile, ma soprattutto quella pediatrica, è fortemente alta. Per cui, come devo dire, la scelta è difficile, ma ci vuole anche una scelta molto, molto coraggiosa. È ovvio che quella a caldo non è più proponibile, quella a freddo si tratta comunque di un colpo all'economia e comunque all'asse strategico della produzione dell'acciaio.
3: Per chiudere, allora, a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria, e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
2: Forse abbiamo perso un'occasione del PNRR, non lo so. Io ora non conosco i gangli di tutto il progetto del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la Comunità Europea, perché può essere un'idea quella di salvare, cioè di nazionalizzare un'idea. Secondo me è un progetto fattibile di nazionalizzare, non è una scelta solo dell'Italia, ma è una scelta anche della Comunità Europea per salvaguardare sia, come devo dire, l'indotto della produzione dell'acciaio, anche perché comunque molti asset europei rispetto a quello industriali sono fuori dal perimetro della Comunità Europea. E poi c'è da fare una scelta fondamentale, visto che comunque la Comunità Europea nasce attraverso i valori comuni, soprattutto dei cittadini e della popolazione, di salvaguardare la salute, soprattutto quella dell'adolescenza e quella pediatrica. Per cui lì si mette di fronte a una scelta che non è solamente economica, ma deve essere anche una scelta valoriale.
8: Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, a partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo l'intera rete autostradale italiana. Il picco si registrerà però nel fine settimana del 9 agosto. Complessivamente in questi due weekend, secondo le stime di Autostrada per l'Italia, saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestite dal gruppo. Dunque si parte, ma che cosa si può consigliare consigliare ai villeggianti per vivere appieno questo periodo di riposo? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.
10: Innanzitutto grazie per questa opportunità che mi donate, mi consentite. E io ho scritto una lettera, proprio pensando un po' al tempo delle vacanze, dal titolo L'estate come tempo dell'anima. Lettera per un tempo di riposo, di bilancio e di attesa. E mi è venuto in mente subito, anche quando penso ogni anno al tempo delle ferie, delle vacanze, ciò che dice il grande saggio ebreo Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ecco, il tempo delle vacanze è un tempo da utilizzare nel modo migliore possibile. È una grande opportunità che ci viene data, perché è un tempo nel quale e durante il quale abbiamo la grande possibilità, per esempio, di fare una cosa che di solito non facciamo: fermarci un po' di tempo, fermarci. Il verbo fermarsi, no? Come tempo di riposo. E per me il riposo, mi permetto di chiamarlo proprio come un atto di fede, ecco, è un atto di cura di sé. Noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi e soprattutto dobbiamo curare di più, a mio modesto parere, tutto ciò che sta dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra affettività, nella nostra sessualità. Noi dobbiamo curare di più quella che, con un termine diciamo inclusivo, mi permetto di chiamarlo vita interiore, vita dentro di noi. Ecco, il tempo delle vacanze per me deve essere un tempo durante il quale dobbiamo avere più cura di noi stessi.
8: Quanto è importante anche prendersi cura delle relazioni, delle nostre relazioni?
10: Diceva un grande filosofo, Joseph Pieper, diceva che il tempo libero contemplativo è la base della cultura, e le civiltà fioriscono dove gli uomini sanno ancora festeggiare, contemplare, celebrare. Ecco, tempo di riposo come atto di fede, come cura di sé, come tempo contemplativo, che deve aiutarci poi anche a vivere meglio le nostre relazioni. Perché spesso, se ci fate caso, lo dico a chi seguirà questa intervista, molto spesso noi siamo nevrotici, siamo aggressivi, anche nelle relazioni più elementari, perché siccome, come devo dire, non curiamo noi stessi, non curiamo ciò che sta dentro di noi, non curiamo la vita interiore, la vita spirituale, spesso l'altro o il nostro interlocutore tout court, che può essere mia moglie, mio figlio o l'amico, il conoscente o un incontro occasionale, l'interlocutore spesso diventa il capro espiatorio delle nostre frustrazioni, delle nostre, come devo dire, dei nostri problemi o delle nostre nevrosi.
8: Quindi che cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando?
10: In questo tempo di vacanza mi permetto di dire, è un'esortazione che faccio: non dimenticate le persone fragili, le persone disoccupate, le persone che non possono permettersi neanche di andare un giorno al mare e comprarsi un ombrellone per ripararsi da questa estate infuocata. Cioè, non dimentichiamo quelle persone che faticano a vivere e che non possono vivere una vita dignitosa. A noi tutti dico una maggiore prossimità e vicinanza, e perché no, una visita alle strutture, alle cliniche, alle case di riposo, alle RSA, perché no? Perché no? Mettiamo insieme allora in questa vacanza riposo, però non dimenticando la prossimità e la vicinanza. Non dimentichiamo di essere sempre comunque chiamati ad essere samaritani.
8: Altri suggerimenti, eccellenza?
10: Il grande invito che faccio per chi sta in partenza, per esempio, portate anche sulla spiaggia o in montagna, portate per esempio un libro da leggere, un buon libro da leggere. Ai cristiani dico, portate anche la liturgia delle ore per pregare un po' i salmi, portate con voi la Bibbia, dico ai credenti, pregare un salmo contemplando un'aurora, contemplando un tramonto, o per esempio guardando il mare, l'orizzonte del mare, o per esempio guardando la cima di una montagna. Bene, penso che ci sia più coerenza tra preghiera e lo sguardo. Sempre in questa lettera dicevo che il mare e la montagna sono delle vere e proprie aule di teologia.
8: Eccellenza, il territorio della sua diocesi offre il mare dello Ionio e la montagna del Pollino, quindi è una meta molto appetibile. Che cosa significa essere pastore in una realtà del genere? Quali sono le sfide principali?
10: Mi viene in mente, rispetto alla domanda che lei mi fa, ed è solo grato di questa domanda, mi viene in mente quando penso al Pollino e al Mare Ionio, che ecco, la mia diocesi era e diocesi metà Pollino e metà mare, mi viene in mente ciò che diceva Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ecco, io sono molto amareggiato per ciò che è accaduto nel mese di luglio, no? Che fiamme criminali anche quest'anno hanno distrutto ettari di verde, hanno tentato anche di entrare queste fiamme criminali in un bellissimo santuario che è proprio a Cassano, in periferia di Cassano, e sono andato alla Madonna della Catena, no? dove c'è una comunità di missionari della via meravigliosa che ha fatto di questo santuario un centro di spiritualità. Ecco, io ho da dire io dico a chi è criminale e sfrutta il nostro verde, sono stati 5 paesi, no? Abbracciati, ahimè, dal fuoco, da queste fiamme criminali. Io dico a chi, no? Purtroppo sfrutta, no? In questo modo criminale i nostri territori, io dico solo una parola, quella parola che disse San Giovanni Paolo II, no? nella Valle dei Templi: convertitevi, non fatelo più, rispettate i territori dove ci sono persone che faticano ogni giorno, che lavorano ogni giorno. Basta con queste fiamme criminali.
8: Che cosa resta di questa triste esperienza? E come Chiesa avete intenzione di fare qualcosa di particolare per sensibilizzare?
10: Allora, io ho fatto, innanzitutto, ho scritto un documento molto forte che è stato un po' ripreso da ogni organo di stampa. E cosa mi rimane? Molta, molta tristezza, molta, molta amarezza, perché queste fiamme criminali è un rito o sono un rito che si verificano ogni anno, per cui ogni anno abbiamo una grande, grande distruzione di ettari, di verde, di terreno, di boschi e di foreste meravigliose. Che cosa fare? Io ho fatto un grande appello anche alla politica, che deve prevenire. Ecco, la prevenzione significa maggiore vigilanza, significa maggiore attenzione, significa maggiore presenza anche di chi ha il compito di vigilare. E poi la Chiesa c'è, la Chiesa non soltanto come mater magistra, soltanto come compagna di strada, ma in quei due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: la sussidiarietà verticale, cioè la collaborazione con l'istituzione, e la sussidiarietà orizzontale, quella collaborazione, le sinergie con le associazioni presenti sul territorio. Noi vogliamo esserci, perché qual è il virus endemico, patologico della cultura del nostro tempo? È l'autoreferenzialità, è l'individualismo. Ecco, un altro grande appello rispetto a ciò che è accaduto anche quest'anno: insieme possiamo farcela, nessuno si può salvare da soli. Ecco, carissimi amici e amiche calabresi, fedeli e non fedeli, credenti e non credenti, insieme possiamo farcela.
8: Ed ora la linea va ad Alessandro Guarasci per la seconda parte del programma.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme

0: la Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza. Un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della guerra fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della guerra fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
0: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto, e proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
0: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran. E il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare, il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero Not in My Garden, perché poi per quanto riguarda riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori, quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli, cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300 e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi, cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende, quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente il nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: deve essere quel pazzo ciarlatano.
1: Non lo sopporto più, non lo sopporto, basta, basta con tutte quelle frottole.
0: Dice che li farà volare, volare, ma dove, volare, ma dove?
1: Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla ragione, tutta colpa di quel buffone.

0: Yeah.
1: Sento la... Il meglio di
2: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata parliamo di maschi e femmine, maschile e femminile, uomini e donne, insomma l'eterno scontro tra mondi diversi, quella che qualcuno ha chiamato la guerra tra sessi e che è stata raccontata tante volte al cinema, già a partire dalla Hollywood dei tempi d'oro, pensate ai battibecchi e agli scontri tra Spencer Tracy e Catherine Hepburn. E adesso è la volta di una coppia di attori molto amati del nostro cinema che stiamo per incontrare, Edoardo Leo e Claudio Pandolfi, che sono i protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno. In questa storia lui è un preside decisamente conservatore e lei è una professoressa decisamente ribelle e eversiva. Insomma, sono diversissimi, eppure si innamorano e decidono anche di fare un figlio. Allora, con loro abbiamo parlato di questo tema un po' con il sorriso, però ci hanno detto delle cose interessanti e molto attuali anche oggi. Sentite.
1: Tanto per voi maschi è diverso.
2: In che senso?
1: Voi siete più superficiali. Noi donne siamo analitiche, ci mettiamo il cervello nelle cose, arriviamo attraverso un percorso. Siamo diversi, mettiamola così.
2: Noi. E stai dicendo che le donne sono più intelligenti degli uomini?
1: Ma non esagerare, sì.
0: Allora, intanto, ben trovati.
1: Grazie.
0: Coppia bella. D'altro canto, quest'anno vi abbiamo visto insieme in un altro film di grande successo che tratta sempre il tema del maschile e del femminile. Lo diciamo subito alle amiche e agli amici che ci seguono, quindi ora ci arriviamo. Però io qui comincio proprio dalle cose fondamentali, basiche. Ma non era Due cuori e una capanna? Questa io me la ricordavo così.
3: Scusa, ecco. Io devo dire questa cosa perché ieri... stavo in un negozio, una signora mi ha detto: lo devo andare a vedere il film tuo, Quattro cuori e quattro capanne.
0: Quello l'ha moltiplicato. Allora, come la leggiamo questa cosa che si moltiplica? Insomma,
1: leggiamo una grande massima poetica, che è quella che vede un amore complice a prescindere da tutto, sotto un tetto anche non troppo
3: agevole,
1: esatto, purché ci sia l'amore. Ecco, questa massima così confortevole viene completamente sovvertita.
0: Esatto, ognuno sta bene a casa sua, insomma.
1: Sì, perché vuol dire un po' più cercare di mantenere una propria identità all'interno di una relazione. La casa è un simbolo, però la casa siamo anche noi. E quindi l'esempio è proprio questo, cioè riusciamo ad essere due cuori che hanno due battiti e che forse prevedono intorno a loro anche uno spazio individuale che va protetto, va mantenuto. Questo non vuol dire che...
3: Non è un suggerimento, eh. Non è un suggerimento a tutti devono avere due capanne.
1: No,
3: il suggerimento è trova il tuo equilibrio, quale che sia.
0: Senti, però qui c'è qualcosa in più, perché è vero, sì, due cuori e due capanne, però è l'incontro un po' tra due mondi diversi, no? Allora, giochiamo un po' su questa cosa, perché lui è molto bacchettone, diciamo così, serio, il padel, questo.
3: Non è solo il padel, ci si sposa in chiesa, si fanno le cose, sono tutte cose che prese singolarmente fanno parte della sua catena di valori, che non sono sbagliate, non fa cose sbagliate, fa cose, tutte cose onesta in cui crede, cioè crede alla sua linea di valori. Il problema è che quella linea di valori si scontra con una linea di valori completamente opposti e ci si scopre entrambi estremisti dei propri valori.
0: Ecco,
3: questo è il problema.
4: Mi porto dietro mezzo secolo di pensieri sbagliati. Ho fatto solo una cosa buona. Ho guardato negli occhi.
0: Perché lei invece, diciamo, verrebbe a dire un po' più sregolata, ma sì, un po' disordinatina, insomma, quando si va a casa, molto, ecco quello.
1: Diciamo dire anche che è caotica proprio,
0: è caotica.
1: Però diciamo che non deve rendere conto a nessuno. E questo principio di base la fa muovere nel mondo. Lei non deve rendere conto a nessuno, ma sbaglia, perché in realtà non è sola al mondo. Si deve relazionare con le persone intorno a lei. E nonostante anche lei abbia delle posizioni ferme, proprio lei è radicata nella sua durezza da femmina che detesta il maschio a prescindere, si rende conto che è sbagliata anche questa cosa e che non è utile, e quindi decide di emanciparsi grazie all'occasione dell'incontro con Valerio, e che è l'occasione per un po' ammorbidirsi e non necessariamente rivedere completamente le proprie posizioni. Il mondo dice il contrario.
0: Lo so.
1: Sembra che sia prioritario il potere, l'arroganza, la ferocia.
0: Il nostro tempo ci dice questo.
1: Esatto.
3: Ho capito già te. Tu sei una di quelle rosicone che stanno spuntando ultimamente come funghi. Sai, quelle che sono passate da veline a contestatrici in un colpo solo.
2: quelle che... perché il patriarcato, la parità, la parità, la parità.
1: Guarda che la mia ambizione non è bere birra, fare rutti, guardare il chearcio.
3: Non siamo solo quello.
1: Eh no, infatti, no. Fate anche le guerre.
0: Allora, ma insomma, le donne sono tutte femministe, Edoardo, un poco comune questa cosa,
3: no? No, aspetta, io auspicherei che le donne fossero tutte femministe e che anche gli uomini fossero femministi. Cioè, il femminismo è un movimento che ha spostato in maniera inderogabile l'asse dei diritti delle donne, l'asse del problema, ha sollevato il problema. Poi, come tutti i movimenti, hanno un impianto, una scintilla giusta e permanente. Poi ci sono gli estremismi però non vanno bene da nessuna parte, no? Nel senso, se io vado a, c'è una scena emblematica, io vado a cena con lei, arrivo al conto e io naturalmente prendo il conto con un gesto di cortesia, lei me lo strappa e mi deride perché dice: ma che è sta cosa, è il maschio? In realtà io non volevo fare il maschio e poi il conto, volevo fare un gesto gentile. Dove sta l'asse, dove sta l'equilibrio in cui questi due si capiscono? Nel capire che probabilmente lui non voleva fare un gesto prevaricatore, ma è passato così e la nostra società è tutta così.
0: E invece gli uomini, anche qui vistuzzi un po', sono tutti questi maschilisti un po' inconsapevoli, come viene dipinto lui nel film, o no?
1: Naturalmente no, ma io non te lo dico per così, per assoluto, te lo dico perché l'esempio, anche strettamente nella mia famiglia, rivela che nessun maschio che appartiene alla mia famiglia ha questo desiderio di prevalere, di affermare uno stile patriarcale. Non mi è successo questo. Come ti dicevo, il mondo però rivela il contrario, quindi bisogna emanciparsi anche dal pensiero che è già finito tutto, che non ci siano possibilità di riscatto. Mi avevi detto di essere sterile.
4: Io sono sterile.
1: Sono incinta.
5: Libera. Voglio essere libera.
4: Siamo diversi.
6: Questa è la tipica argomentazione di un maschilista inconsapevole.
5: Poi risposarmi, amare un uomo.
7: Io ho bisogno di parlare dell'importanza del consenso.
4: Tu un figlio lo volevi?
1: Sì che lo volevo.
5: Non cambiare letto pure un giorno.
1: Ma non con te. Cioè,
0: però una via la trovano.
3: Ma guarda, questa è, come dire, una cosa che ci portiamo dietro dalla notte dei tempi, no? Noi possiamo anche essere in disaccordo sulla politica, su un certo tipo di ideologia. Il punto è che troppo spesso ci si confronta su ciò che ci divide. Lo sforzo che cercano di fare questi due, specchiandosi l'uno nell'altro, è di dire: vabbè, pensiamo prima a cosa ci unisce. Cosa ci unisce? Tante cose. Complicità sessuale, una chimica incredibile, l'ironia,
1: molto,
3: l'onestà, che so, già solo queste tre sono valori su cui si possono fondare amicizie, rapporti molto profondi.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno, preside.
8: Buongiorno, preside.
10: Visto che non ha ascoltato le nostre richieste, qua ci siamo organizzati da soli.
1: Io l'avevo detto.
10: Io la inviterei anche dentro, che magari impara qualcosa, ma mi sa che è in ritardo.
0: Che non c'è solo il maschile e il femminile, ma c'è il tema della scuola, perché tu sei un preside appunto, sì, molto serio, anche insomma che punta un po' sul padel, su altre cose, meno sui corsi di psicologia eccetera, e invece tu sei una professoressa di quelle che comunque è complice con gli studenti, insomma, sì, li stimola. Ve lo chiedevo perché comunque le figure che incontriamo, che può essere nella scuola ma anche nello sport, insomma, o in un altro contesto, sono delle figure fondamentali. Voi ce le avete avute, per esempio, queste figure quando eravate studenti?
3: Sì. Il professore di italiano al liceo mi ha proprio illuminato.
0: Era di quelli.
3: Io tra l'altro è scomparso da un paio d'anni e ho intrattenuto con lui una conversazione epistolare, ci siamo scritti per un po' di tempo, io l'ho ringraziato, ho fatto il tempo a ringraziarlo, perché io che vengo da una famiglia di lavoratori con una cultura del lavoro molto forte, con una cultura del lavoro che mi porto dietro anche io, anche in questo strano lavoro che faccio, non avevo mai visto nessuno lavorare per passione, e io per la prima volta ho visto un uomo che aveva la passione di quello che faceva, che voleva trasmetterci questo suo amore per la poesia, per Leopardi, per Manzoni, non solo da un punto di vista didattico, proprio con amore. E a me quella roba, in uno studente come ero io, che non ero proprio uno studente modello, è stato un esempio proprio incredibile per me.
8: Per te, Claudio?
1: Sì, anche io. No, non ho avuto una persona che si è un po' staccata dalle altre in maniera particolare, però io sono stata fortunata perché nel mio percorso scolastico ho sempre avuto persone che hanno capito un po' qual era la mia essenza e quindi non hanno un pochino supportato la piccola lacuna, perché poi hanno colto la possibilità che io avessi, cioè che facessi lavorare la testa bene, insomma, non era solo una questione didattica. Sono stata felice di aver conosciuto persone che mi hanno stimolata a crescere.
11: Il meglio di
12: Effetto Notte.
3: Io voglio sapere come sono entrati.
1: Con le chiavi?
3: E chi gliel'ha data le chiavi? Professoressa Baldini, permette?
1: Certo.
3: Grazie.
8: Ci pensavo oggi preparando questa intervista, no? E allora, sembrerebbe una cosa risoltissima, perché sugli uomini e le donne i rapporti è stato detto tutto il suo contrario, insomma siamo in un'epoca dove tutto è risolto apparentemente, però invece è un tema, ecco vedi che fa tentennare, è un tema che stuzzica ancora, no? Cioè perché ancora manca qualcosa, perché comunque è un tema invece di cui, così quando si riaccendono le luci, ci piace parlare. Come la vedete voi?
3: Ne abbiamo concluso discusso, perché poi noi ci confrontiamo, sì, e abbiamo una sensibilità molto simile su tantissime cose. Voglio dire, proprio io, la mia sensazione è che siamo al momento peggiore, al momento del rigurgito. Il momento peggiore è che abbiamo cominciato a parlare di questo tema, a individuare il problema di questo tema. Ci sono stati movimenti importanti, il MeToo, abbiamo l'Associazione Italia che parla di questo tema. Il sentore generale che io leggo per esempio sui social è: oddio, ancora sto patriarcato, madonna, ancora sto maschilismo, come se il problema fosse superato. E spesso chi fa questo tipo di affermazione è proprio parte del problema. Cioè ci sta ho la sensazione che la parola patriarcato stia andando un po' a noia alle persone, e questa cosa è pericolosissima, perché non siamo affatto fuori. La nostra società lo dimostra, non lo dico io, lo dicono i dati. La donna continua a guadagnare meno di un uomo mediamente in quasi tutti i settori, nei posizioni apicali della società ci stanno più uomini che donne. Le quote rosa non sono state raggiunte né in politica né in nessun posto dove si decidono le sorti del mondo.

0: siccome siete una bella coppia, avete lavorato bene insieme in questo film.
1: Grazie, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Davvero. E comunque anche nel film precedente siete stati molto amati dal pubblico. Chiudiamo con una domanda secca. Allora ti chiedo, ma tra i film di Edoardo, qual è il tuo, perché io ora ti dico qualche titolo, da regista, da attore,
1: sì.
0: 18 anni, smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti, però anche il documentario che ha fatto sui proiettili, il suo film da regista, Non sono quello che sono. Tu cosa scegli, Claudia? O ti metti in difficoltà? No,
1: mi mette in difficoltà. È che io non vorrei mettere in difficoltà lui.
0: Vabbè, però dammelo.
1: Però lo sai già.
2: Sì.
0: Che cosa?
1: Ti prego. Sei che cos'è? Gioco dei mimi? Fatti parlare.
2: Guarda, è un film che uscirà l'anno scorso. Io penso che avere, perché io so quanto, capisco quanto fare quel tipo di scelta là è complicata, ma fare un film di Il ragazzo di Pantone Rosa. L'aurora
3: e hanno stinto. Mi dispiace.
4: Mamma, non vedo l'ora di metterli, ti giuro.
5: Pezza catena.
6: Belli sti pantaloni, che gli vanno anche da uomo.
2: Fare un film di
0: Lui ha detto quello tuo, che non gliel'avevo chiesto, va bene.
2: No, ha fatti tanti.
0: Lui ha risposto, ce l'avevo messo.
2: Il santino di Claudia.
1: Mi hai fatto la domanda, ora risponderò anch'io. Tu pensi che... No, io apprezzo moltissimo... È chiaro che mi ha fatto piangere, è mia, mi hai fatto pensare nel tuo film, insomma... Le occasioni ce ne sono avute, però come ci siamo divertiti in follemente.
2: Pensa, non mi ha mai fatto la domanda.
0: Pensa che mi sono fatto venire in mente. Bravi, grazie.
1: Ben trovati.
0: Le prossime volte in forum, vedete, non siamo d'accordo.
7: Spero che almeno vogliate scegliere un parto naturale, senza sciocchezze, punturine.
1: Lo so, Giacinto, che grazie all'anestesia epidurale si partorisce con meno dolore.
0: E adesso andiamo a incontrare una grande attrice internazionale, il premio Oscar Juliette Binoche. Tra l'altro è appena stata, l'abbiamo appena vista, come presidente di giuria a IEFA, agli Oscar europei, e hanno trionfato agli Oscar europei quest'anno la nostra Alice Rohrwacher e Greta Scarano. Forse non tutti sanno però che Juliette Binoche negli ultimi mesi ha debuttato anche come regista con un progetto che la riguarda veramente da vicino, perché alcuni anni fa lei addirittura ha abbandonato per alcuni mesi il mondo del cinema per dedicarsi alla danza, per prendere parte a uno spettacolo con questo coreografo e ballerino che si chiama Akram Khan, e questo suo nuovo progetto racconta questa esperienza, perché davvero per lei le sfide non finiscono mai.

0: questo film le permette di fare una riflessione sulla creazione artistica? Che ne pensa?
1: Oui, parce que pour moi le
2: mi ha sempre affascinato il processo di creazione, che si tratti di un fornaio che fa il pane o di un'opera artistica. Cercare di capire come nasce un lavoro, una storia, il percorso di vita di qualcuno. Raccontare il processo di creazione è come invitare lo spettatore in un luogo privato e segreto. Spesso basta un po' di fiducia, un po' di tempo e di costanza per dimostrare che è possibile fare, realizzare delle cose che mai si sarebbero potute immaginare.

Registi come Rossellini, Antonioni, Fellini, tutti i nomi che finiscono per Ini, ma comunque nomi forti e capaci di influenzare il cinema anche oggi. Quindi siete unici.

0: Allora, adesso ho il dubbio, perché noi la vogliamo sempre attrice, però dopo questo film magari lei decide di fare la regista, che farà?
1: Mais là, à la fois dans ce film, là, je suis à la
2: in questo
1: fois
2: progetto ho lavorato sia davanti che dietro la macchina da presa e quindi è un progetto un po' speciale, ma di fondo credo che si debba sempre andare verso il nuovo. Ogni forma artistica deve essere capace di rimettersi in discussione, chiedendosi ogni volta quello che di nuovo si ha voglia di fare, di dire. Ripetersi in qualunque forma di espressione artistica è davvero la morte. Fare un salto dentro mondi che non conosciamo può anche far paura, ma permette di rimettersi in discussione. Non sono ancora morta e quindi, finché sono viva, non ho intenzione di rinunciare a questa possibilità.
0: Allora, quattro amici, la provincia del nord, il lago d'Orta. Nel corso di una nottata un po' folle, questi quattro amici credono di aver investito e ucciso una persona, ma le cose non sono andate proprio così. Ne succederanno un po' di tutti i colori in quella che è una black comedy, una commedia nera, ma anche un film sull'amicizia, e proprio della loro amicizia ci parlano Albanese e Battiston. Sentite.
3: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
4: Esistono.
5: Qual è il piano? Qual è?
6: Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì.
5: E che cazzo è adesso?
3: Una cosa a cui tu tieni molto con il tuo cinema è quella di raccontare il bene, che poi detta così sembra una frase aulica e poi magari invece. E ti vorrei chiedere una parola su questo e credo che alla fine valga anche in questo caso, no?
6: Beh, dipende poi cosa si intende. Il bene, l'obiettivo è sempre quello di raggiungere comunque di buon senso. Io nel, per esempio, in qualunque momento, eccetto la qualunque, non descrivevo tanto il bene.
3: Beh, però come
6: lo ribaltavo, certo. È successo nell'altro e in questo io quello che volevo semplicemente fare, può sembrare semplice ma non lo è, te l'assicuro, è far ridere, far sorridere, far ridere il pubblico, e volevo affezionarmi a delle persone, diciamo per bene.
7: Guarda, una bottiglia di vodka, il trucco è una di gocce, vuota, saranno almeno 300 gocce.
8: Mi ha messo male.
9: Ma scusa, la zia non poteva lasciargli in eredità qualcosa, che so?
7: Ma Beppe, lo sai che lui ha sempre vissuto sulle spalle della zia? Lo sai, non lavora, dice che lo trova volgare. Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
8: Sì, sì. Pensa se gli stava sulle balle.
6: Il titolo nasce onestamente da una mia battuta di qualche anno fa all'interno di un personaggio che diceva: ho 35 anni, no, forse 38, qualcuno dice 42, lavorerò da grande. Parte da quello, da queste decisioni. Non deve avere mai, per fortuna, nella comicità un senso ben preciso, però ce l'ha, perché lavoreremo da grande è comunque la descrizione di quattro personaggi che non sono certo più giovincelli, che non sono riusciti in un modo o nell'altro a realizzare il loro lavoro, a raggiungere il loro ruolo, degli obiettivi. Per questo mi divertiva. Quindi forse ci sarà del tempo, dice, per poter realizzare, per poter lavorare. Loro ci hanno provato, onestamente, però mi divertiva l'idea di creare questo spazio con questa frase, lavoreremo da grandi, per dare all'interno di queste vite non più giovanissime. E infatti non a caso nel film lavorano solo le donne.
10: Sei l'unico idraulico in Italia che non ha fatto i soldi. Beppe, guarda che se ti ingabbiano devi solo star meglio, eh.
6: Ma certo, io ho cancellato anche le impronte dal volante. Insomma, ragiona, Beppe. Dentro potresti pregare tutto il giorno. Ti liberi di tua madre, figa non ce n'è, ma tanto a te quel che conta. Aiutiamoci.
3: C'è la provincia, no? C'è la provincia.
11: Loro sono un'espressione della provincia non proprio vincente, ecco, perché in genere la provincia è estremamente operosa.

0: laboriosa, talentuosa, dinamica, perché, proprio perché vogliono farcela.
1: Però mi piaceva l'idea, perché è nata lì quell'idea sul lago di Dorta, di sviluppare lì quell'idea, dove era nata.
2: È un po' un personaggio pure quello, perché poi influisce nella storia.
1: Assolutamente sì,
2: no?
1: Assolutamente. Sono quattro personaggi, tra l'altro con caratteri molto diversi, ma molto simili nelle loro, come dire, nelle loro destinazioni. Questo lago è... Il film racconta che è popolato in maniera veramente variopinta.
2: Eh sì, ecco,
0: sì,
2: c'è anche qualche parrucca che galleggia.
0: Sì, c'è di tutto,
1: c'è di tutto. Ma è bello così, poi in provincia questa cosa risalta molto di più che in città.
3: Cosa facciamo? Stiamo al buio e parliamo sottovoce per una ventina d'anni sperando che tutti si dimentichino di noi?
4: È vero, Umbi, non è un gran piano.
5: Ah sì? Non è un gran piano? Allora dimmelo tu quale può essere il piano. Cosa facciamo? Una festa? È musica a palla, luci stroboscopiche, facciamo un toga party, eh? Qual è il piano? Qual è?
2: Mi dici una cosa di Antonio Albanese che magari ti va di raccontare al pubblico, che non sappiamo anche di lui sul lavoro, sul set.
0: Vabbè, noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Siamo amici da tantissimi anni, abbiamo studiato insieme. Questo film per me è stato un regalo favoloso. Quello che non conoscevo era l'aspetto di Antonio come regista, che è scrupolosissimo ed è disposto anche a sguainare la spada per difendere i suoi attori e il clima che riesce a creare sul set. C'era un'armonia che ci ha permesso di lavorare bene e ci ha permesso di creare questi personaggi e di crearli così, come li vedi, affiattati come li vedi. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Le qualità umane no, e queste sono alla pari del suo talento, quantomeno.
2: Bene, anche bello che tu ce le voglia raccontare.
6: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
7: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
2: Però lo sai che il pubblico è affezionato anche alle voci, a quei personaggi. Tornano questi, Antonio?
1: Ma io l'anno scorso ho fatto 60 date in teatro con tutti i miei personaggi. Quindi sono sempre in circolazione. Li trattengo perché li amo talmente tanto che li proteggo. Ma torneranno, io sto già lavorando su un altro personaggio e tutto. Ma quello di questo film è un altro personaggio.
8: Il meglio di Effetto
2: Notte. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: E la gioia di rivedervi per questo incontro che, come sempre, è un incontro che mette voi e me semplicemente in ascolto della parola di Dio. È sempre bene davvero che precisiamo il perché ci ritroviamo. Ci ritroviamo attorno al Signore, attorno alla Sua parola, per conoscere di più la Sua volontà, convinti che la conoscenza della Sua volontà sia di ispirazione per la nostra vita e ci dia possibilità di cammini in cui essere più umani. Voi sapete che questa è una mia convinzione, ormai è diventata una specie di adagio all'interno dei miei interventi, ma io lo sento come una delle più grandi grazie che il Signore mi ha concesso ormai nella mia vita anziano, è quella di aver capito la profonda unità tra il cercare Dio e il cercare l'uomo, tra una via di salvezza e una via di vita riuscita, tra una salvezza e un cammino di umanizzazione che noi possiamo fare insieme su questa terra. Questo primo incontro vuole essere un'introduzione a questo tema. Poi via via ci fermeremo sull'amore per Dio, sull'amore di Dio e sull'amore nostro verso gli altri, la carità. Cominciamo a dire che per noi cristiani parlare dell'amore è consueto, perché noi cresciamo nella fede cristiana con la consapevolezza che l'amore è lo scopo, è il telos della vita cristiana. Tutti impariamo abbastanza presto che tra tutte le virtù che contraddistinguono il cristiano, solo l'amore rimane per sempre in eterno. Anche la fede sparirà, anche la speranza sparirà con la venuta del regno e la vita eterna con Dio. Ma proprio anche in quel finale della storia del mondo e della storia di ciascuno di noi continuerà invece a regnare l'amore. L'amore sarà la condizione della nostra vita in Dio. Sappiamo anche che l'amore è il comandamento nuovo, e voi tutti sapete che il termine nuovo nel greco del Nuovo Testamento non significa nuovo, significa ultimo e definitivo, dopo il quale non c'è nient'altro. C'è anche un aspetto di novità, ma è secondario rispetto alla definitività. Quando noi diciamo Nuovo Testamento, non è che noi diciamo che c'è un Nuovo Testamento rispetto all'Antico. Diciamo che è l'ultimo e definitivo. In fondo nell'Antico Testamento ci sono degli elementi di novità costantemente in crescita. Dall'alleanza fatta con Mosè alle varie alleanze rinnovate in Israele attraverso l'azione dei profeti, c'è sempre un cammino di novità. L'alleanza davidica è un'alleanza nuova rispetto a quella di Mosè, ma il Nuovo Testamento, la nuova alleanza, si chiama nuova perché ultima e definitiva. Così il comandamento nuovo da Gesù non è tanto nuovo rispetto all'Antico Testamento, in cui il comandamento ha le radici, anche se non espresso negli stessi termini, ma è un comandamento ultimo e definitivo, dopo il quale non ce ne sono assolutamente. Questo è ancora un amore diverso, perché non è un amore di sangue, la famiglia, non è un amore destato da una reciproca attrazione, l'avventura della coppia, non è l'amore che nasce dall'affinità, le affinità elettive, l'amicizia, ma è semplicemente ciò che dovrebbe sbocciare ogni volta che noi incontriamo l'altro. E l'amore tra noi chi incontriamo o chi ci è vicino. Quello che normalmente nel nostro linguaggio si è imposto, voi lo sapete, come amore del prossimo. È vero che questo amore è regolato dal comandamento per noi cristiani. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma è anche vero che oggi questo amore è diventato più difficile. Attenzione, non tanto perché noi non vogliamo amare o siamo meno capaci di amare, ma perché la società così come è impostata, la vita come abbiamo scelto e scegliamo di viverla, ha tolto la possibilità del prossimo. Chi ha letto bene questo fenomeno è Luigi Zoia, che ha scritto del 2009 un libretto straordinario, ma il cui contenuto è presto detto, è tutto contenuto nel suo titolo, La morte del prossimo. Vi dico la frase riassuntiva. Zoia scrive: il comandamento è ama Dio e ama il prossimo, ma già per Nietzsche, il grande profeta dell'inizio del secolo scorso, già per Nietzsche Dio era morto. E il prossimo? Nel mondo pre-tecnologico la prossimità, la vicinanza era decisiva. Ora invece domina la lontananza, il rapporto mediato e mediatico. Il comandamento si svuota. Noi non abbiamo più nessuno da amare. Non è morto solo Dio, è morto anche il prossimo. Credo che è molto vera questa analisi di Zoia. Noi oggi non riusciamo più a vivere il rapporto di vicinanza, di prossimità. E non vivendo questo rapporto di vicinanza, di prossimità, non siamo più impegnati veramente nell'amore verso il prossimo. A questo proposito io faccio un esempio, ma che è significativo. Credo che anche a voi vi capiti qualche volta di seguire delle trasmissioni televisive nelle quali a un certo punto, di fronte a un dolore, a una catastrofe, vi invitano a pigliare il telefonino, a fare un numero e mandare 5 euro. 2, 1 euro, 5 euro, poco importa. Pensate bene la bestialità di questa operazione. È veramente alienante e bestiale. Solo persone veramente false con se stesse possono fare un'operazione così. Perché è un'operazione nella quale noi ci sentiamo a posto, mandiamo 5 euro in Africa, intanto non ci costa nulla 5 euro in meno dai nostri portafogli, e ci sentiamo di aver amato persone che non hanno nessuna prossimità con noi, alle quali noi non offriamo nulla della nostra presenza, che è la cosa più importante perché ci sia un rapporto d'amore. Come ci può essere un rapporto? Quanto abbiamo detto ieri nell'introduzione a tutto il corso, vorrei ricordare una distinzione classica riguardo l'amore, una distinzione che ha avuto un certo peso nella storia del cristianesimo e che indubbiamente ha acceso molto il dibattito a partire dal secolo scorso. Qualcuno di voi si ricorda certamente questo classico della teologia cristiana dovuto a Nigren, questo testo che ha avuto anche 30 anni fa in Italia una specie di scoperta e una grande lettura, e si intitolava Eros e Agape di Nigren, è stato pubblicato in quei classici della teologia di tutte le chiese cristiane dal Mulino e poi ripresa questa collana dalle Deoniane attualmente. Eros e Agape. Nigren era un teologo protestante e ha approfondito molto dunque la distinzione dell'amore, rifacendosi però a una distinzione, se volete, già greca e ripresa poi dal mondo cristiano. Noi abbiamo detto ieri come con la parola amore indichiamo tutta una serie di amori, senza farne molta distinzione, il che qualche volta imbroglia il nostro linguaggio sull'amore. Questo bisogno certamente di distinzione si sentiva già nel mondo greco. Il mondo greco aveva distinto l'amore in tre termini. Il primo termine è Eros. Attenzione, noi purtroppo quando sentiamo questa parola abbiamo subito la sensazione di toccare qualcosa quasi di negativo, perché Eros viene erotico e noi ormai con questo aggettivo giudichiamo qualcosa sul quale bisognerebbe conservare un certo pudore e che appartiene alla sfera sessuale, e neanche usiamo questo termine in modo positivo, non a caso noi finiamo per dire riviste erotiche, che non sono certamente un canto all'amore. Ma questo termine in greco, eros, indicava l'amore passionale, l'amore spontaneo che ci abita e che diventa passione, sentimento forte, in cui certamente c'è l'attrattiva, in cui certamente soprattutto c'è il connotato di un investimento forte della persona, dell'essere, verso un'altra persona. Forse la maniera migliore per indicare Eros potrebbe essere in italiano l'espressione amore passionale, ma ripeto, senza connotazioni negative. L'altro termine che i greci usavano è il termine filia. Non è difficile da ricordare filia, perché ogni volta che noi vogliamo dire amore di qualcosa entra questo termine, filocalia, amore del bello, amore della calia, filosofia, amore della sapienza, sofia e la sapienza.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 22:18.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 30 luglio.
2: Sono le 22:54.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
5: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

le scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so di

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capo tredicesimo. In quel tempo Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, oggi la comunità di Sant'Egidio ricorda Nunzia, una donna con disabilità mentale morta a Napoli nel 1991, e con lei ricordiamo tanti fratelli e sorelle con disabilità mentale che si sono addormentati in questi anni nel Signore. Ciascuno di noi ricorda coloro che ha conosciuto per nome, perché nessuna vita è dimenticata dal Signore. Anche quando una persona è stata poco considerata dagli uomini, anche quando ha vissuto ai margini, anche quando la sua voce non è stata ascoltata o la sua presenza è stata percepita come un peso, quella vita rimane sempre preziosa agli occhi di Dio. E questa sera preghiamo, siamo felici di pregare insieme a un gruppo di giovani della parrocchia di Monfalcone che si uniscono alla nostra preghiera. E il Vangelo che abbiamo ascoltato è una delle parabole del Regno. Gesù, cioè, con queste parole vuole farci conoscere come Dio pensa e agisce. E quando ascoltiamo questa breve parabola, poche parole, siamo spontaneamente portati a medesimarci nel mercante. Ci chiediamo anche noi cosa dovremmo lasciare, a cosa dovremmo rinunciare per acquistare la perla preziosa del Regno di Dio. Ma questa lettura rischia di farci leggere il Vangelo come una semplice esortazione morale: rinuncia a qualcosa oggi e riceverai qualcosa di più grande domani. Gesù però non parla secondo una logica commerciale o retributiva. Questa è una parabola sul Regno di Dio, e prima ancora di dirci cosa dobbiamo fare ci vuole far comprendere più nel profondo chi è Dio. E allora possiamo vedere in quel mercante l'immagine stessa del Signore. E il mercante, come appare nella parabola, ha una capacità particolare, quella di saper riconoscere il valore vero delle cose. Molti prima di lui avranno visto quella perla e saranno passati oltre. Forse qualcuno l'avrà giudicata troppo piccola, poco appariscente, non degna di attenzione. Il mercante invece si ferma, la guarda e ne comprende il valore reale, la sa stimare, e proprio perché ne conosce il valore fa questo gesto apparentemente incomprensibile di vendere tutto quello che possiede per acquistarla. Care sorelle e cari fratelli, se Dio è quel mercante, allora ciascuno di noi è quella perla. Dio ha visto in noi piccoli uomini e piccole donne una ricchezza così grande da donarci tutto ciò che aveva. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per noi, è venuto a cercarci e ha donato la sua stessa vita per riscattarci. E non l'ha fatto soltanto per i giusti, i forti, gli intelligenti o coloro che sembrano meritare l'ammirazione degli altri. Gesù, per primo, ha riconosciuto il valore dei poveri, dei peccatori, dei malati, degli esclusi e dei disprezzati, cioè di coloro ai quali gli uomini attribuiscono, potremmo dire, un prezzo basso, come se la loro vita valesse meno. La parola disprezzare significa proprio questo: attribuire un prezzo inferiore, giudicare qualcuno di poco valore. E le persone con disabilità mentale spesso conoscono forme di disprezzo. Talvolta vengono ignorate, allontanate o trattate soltanto come un problema da risolvere. La loro fragilità può suscitare incomprensione e paura. Non sempre sappiamo come parlare con loro, come avvicinarci, come accogliere comportamenti o modi di comunicare diversi dai nostri. Il Vangelo quindi ci insegna il contrario, cioè che ogni uomo e ogni donna sono quella perla che molti non notano, ma la cui ricchezza è evidente agli occhi del Signore. Dio non ci ama perché è buono e deve sopportare le nostre debolezze. Ci ama perché ci stima, vede in ogni persona una bellezza e un valore che spesso rimangono nascosti agli occhi degli uomini. E questo Vangelo da una parte ci consola, perché ciascuno di noi può soffrire quando non si sente stimato, compreso o amato. Abbiamo paura che gli altri non riconoscano il nostro valore, ma sappiamo invece che il Signore ci stima e ci ama. D'altra parte, questa parabola ci insegna a nostra volta a non disprezzare gli altri, magari per affermare noi stessi,
Tutti infatti siamo tentati di giudicare, di sprezzare, magari per sentirci migliori, per sentire che valiamo di più degli altri. E poi il disprezzo è quell'atteggiamento che consente la violenza e la guerra. Se l'altro non vale nulla o vale poco, lo posso eliminare o essere indifferente al suo dolore. Ma chi comprende di essere prezioso agli occhi di Dio non ha più bisogno di affermarsi contro gli altri, non ha bisogno di umiliare qualcuno per sentirsi grande, è già amato, cercato e stimato dal Signore. Gesù, allora, non ci invita soltanto a fare qualcosa per gli altri come un comando morale, ma ci invita a riconoscere il dono della loro presenza e a lasciare che entrino realmente nella nostra vita. Chiunque, anche i fragili, i sani, le persone che non consideriamo importanti. Non dobbiamo fare forza su noi stessi per amare, ma acquisire quello sguardo scaltro di quel mercante che vede il valore degli altri anche dove gli altri non lo sanno vedere. Così anche i nostri fratelli e sorelle con disabilità mentale ci spingono a superare le nostre paure e incomprensioni. Ci domandano di rallentare, di ascoltare in modo diverso, di cercare linguaggi nuovi, di avere pazienza, di non misurare tutto attraverso l'utilità e il rendimento. Ci ricordano che la vita umana non vale per ciò che produce, ma perché è amata dal Signore. Chiediamo allora al Signore, mentre ricordiamo Nunzia, di donarci lo sguardo di quel mercante, uno sguardo capace di fermarsi davanti alle perle che gli altri non vedono, uno sguardo che non giudica secondo l'apparenza, la capacità o l'efficienza, uno sguardo che non disprezza nessuno. E impariamo da Gesù a stimare ogni persona, soprattutto quelle fragili o dimenticate, perché proprio in coloro che il mondo considera piccoli si nasconde spesso una ricchezza immensa, evidente agli occhi del Signore.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: E la pace e la benedizione del Signore sia con ciascuno di noi, da ora e per sempre.

0: Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.
1: Fatemi cantare.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le peuple qui a proyé
5: les gens. In Pantheon.
6: In semblance de son.
7: La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Care amiche, cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi cominciamo con un focus sui migranti e in particolare sullo sfruttamento dei migranti sulla scia dell'odierna giornata mondiale contro la tratta di persone. Parleremo anche dell'ex Ilva di Taranto dopo il decreto che per ragioni di impatto ambientale ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Infine ci occuperemo anche dell'esodo per raggiungere i luoghi di vacanza. Sulle autostrade italiane saranno in movimento ben 16 milioni di veicoli tra il prossimo fine settimana e quello successivo. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Alberto Giovannetti. Sfruttamento dei migranti in primo piano oggi, un'attività, diciamo così, che ogni anno provoca introiti molto consistenti e che rientra nel complesso fenomeno della tratta degli esseri umani. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta e dunque cogliamo questa occasione per cercare di capire meglio qual è il nesso tra i profitti illeciti e i migranti. Lo facciamo assieme a padre Daniele Moschetti, missionario che guida lo storico presidio dei Comboniani a Castelvolturno in Campania. Lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto.
10: Questo è un discorso sempre di un lavoro, prima di tutto, dell'uso di questi uomini e donne, ma anche bambini, ovviamente di minori, e quindi ci sono proprio anche certi tipi di servizi, lavori che viene chiesto a questi gruppi, a queste persone che vengono dall'Africa, America Latina, l'Asia, quindi sia l'aspetto di sfruttamento sessuale, quindi anche il discorso di minori che vengono anche in questo senso, e poi certamente di lavoro minorile, ma anche poi per le donne, ovviamente prostituzione, e poi tutto quello che noi vediamo, i lavori che stanno facendo sono tutti sottopagati. Quindi se fai conto, il 70% di chi lavora come badante in Italia sono stranieri, soprattutto donne, anche di una certa area dell'Europa, soprattutto dell'Est, ma certamente anche africane, ma molto molto molto meno.
9: Nel tuo percorso missionario immagino che avrai incontrato molte persone, molte storie significative in tal senso. Ce ne vuoi raccontare qualcuna che ti ha colpito in modo particolare?
10: Ma sai, ne ho vedute tantissime veramente da scrivere libri, dai minori alle donne, ai giovani, giovani che venivano con grandi speranze di giocare anche a calcio e entrati in depressione nel momento in cui davvero venivano messe logicamente, loro pensano di essere dei grandi campioni, ma poi arrivano e deve passare attraverso una griglia di situazioni che già lo fanno per gli italiani molto più difficile, e anche per i ragazzi, se non sono dei campioni, logicamente questi quelli poi li mettono ai margini. Di storie di persone anche positive ci sono, perché noi abbiamo sempre aiutato ragazzi ad andare a lavorare, per esempio, a Ischia lì, che è davvero una bellissima isola, è piena di turismo, ma lì non hanno personale, e lì però devono per forza usare il personale con contratto, altrimenti chiudono gli hotel, chiudono i ristoranti, le pizzerie, e davanti invece noi abitiamo davanti, Castelvolturno è l'opposto, sul Tirreno appunto, davanti all'isola, e lì abbiamo migliaia e migliaia senza documenti che non hanno lavoro o lavoro in nero. È assurdo tutto questo, no? Allora noi abbiamo mandato versi giovani proprio in questi anni in hotel a 3-4 stelle, che oggi hanno trovato la loro via, sono diventati cuochi, sono diventati persone che hanno fatto strada logicamente, e ogni anno io ricevo sempre le telefonate di alcuni hotel, appunto, o ristoranti che chiedono personale per andare di là, logicamente diciamo persone che poi sono fidate, ma che certamente, ma noi, come dico sempre, io di criminali ne ho incontrati, sì, ma è un piccolo numero rispetto a tutti quelli che invece lavorano in maniera onesta, con grandi sofferenze e con grandi difficoltà. però lo fanno perché a casa c'è qualcuno che aspetta, anche se guadagnano 400-500 euro al mese, almeno 200 su 500 o 300 li mandano a casa. Quindi è logico che essere qui, ma essere sempre poi collegati al paese da dove vengo, dalla famiglia. Quanti anche sono stati sfruttati, non pagati, quanti abbiamo dovuto telefonare noi agli imprenditori per dire ma fate almeno davvero dategli quello che gli spetta e basta, invece questi qui proprio li sfruttavano senza neanche pagarli per un mese. Logico che dopo si arrabbiano, poi diventano anche violenti, e questo è brutto perché vuol dire anche che molti poi si approfittano, questi sono i nuovi schiavi. Sono i nuovi schiavi dell'Occidente, del tempo di oggi.
9: Eppure, padre Daniele, questo tema dello sfruttamento sembra non interessare molto l'opinione pubblica. Perché secondo te?
10: Perché vedi, credo che proprio quel che sia il discorso della tratta, in un certo senso è anche voluta, perché conviene avere personale da fuori che mantiene il costo del lavoro molto basso. Perché diciamo che il lavoro nero, certo, io sono al sud, ma la presenza di molto lavoro nero è molto al nord, dove c'è lavoro, ed è quello che deve far pensare, perché gli industriali vogliono al minimo 400-500 mila quasi ogni anno di persone a lavorare, ma quanti ne mettono in regola? Questo è il grande problema, e ovviamente è logico che quando chiedono al governo Meloni di avere questo personale, non si sta parlando di tutti che hanno un contratto, ma si sta parlando di persone che vengono a lavorare, poi è logico che cercano di abbattere i costi, e i costi primo è sul salario, e se no vanno all'estero, se no vanno a finire in Asia, vanno a finire in tanti altri posti dove possono già contenere completamente il lavoro, il costo del lavoro, e quindi questi servono in questo modo, e questo è brutto, perché poi se non ci sono controlli nelle industrie, nelle piccole imprese, e in area logico che si impera. Poi la corruzione, come sappiamo, purtroppo è alta anche in Italia.
9: E certo, se il tema dei migranti viene sempre vissuto in termini di emergenza, ecco, sarà difficile accorgersi di queste dinamiche.
10: Certo, certamente, ma anche perché, vedi, cioè, io dico sempre che c'è tutto quello che sta succedendo a livello anche di problemi sociali. Sono problemi sociali fino a quando lasceremo sempre persone, migliaia e migliaia di persone senza i documenti, senza permesso di soggiorno e tanto altro, cioè fino a quando li lasci in queste condizioni diventano il terreno fertile per poi poter fare delinquere, ma non perché vogliono delinquere loro, ma usarli, quindi i gruppi criminali li usano per fare il loro business, e quindi va comodo anche a loro, a questi gruppi, però il problema è davvero, cioè, veramente diciamo di sicurezza, parliamo di sicurezza e poi creiamo queste leggi che sono veramente contro quello che è la dignità di questi migranti, perché hanno anche i loro diritti, non soltanto i loro doveri.
9: Senti, come vanno le cose a Castelvolturno? Ricordiamo che qui voi con Boniani avete una storica missione e che da tempo il territorio è alle prese con una questione scottante, la costruzione di un centro di rimpatrio per i migranti da 120 posti e un costo di oltre 40 milioni di euro. A che punto siamo?
10: Sì, precisamente sono 43 milioni. 43 milioni e 5 milioni di gestione ogni anno. Quindi puoi immaginarti. No, a che punto siamo? Noi abbiamo cercato di fare, ed è quello anche la bellezza di questa cosa, ci ha messo insieme tantissimi gruppi, la Chiesa, ha cominciato Monsignor Lagnese, diocesi di Caserta Capua, poi comunque anche tutti i vescovi con la conferenza episcopale campana, quindi con Monsignor Di Donna, che è il presidente, ha scritto anche a nome di tutti i vescovi, e poi anche Fico, il governatore della Campania, che si è messo subito al servizio dicendo no a questo CPR, tutti quanti, poi ci sono stati associazioni, gruppi, movimenti, quindi di vario tipo, di vario colore anche, che si sono messi proprio in opposizione a questa scelta.
9: Ecco, perché non serve questo CPR?
10: No, non serve perché questa è una prigione illegale, cioè è legalizzata perché comunque è un centro, diciamo, legale, fra virgolette, amministrativo, ma se è amministrativo non è per delinquenti, ma è gente che non ha il permesso di soggiorno, che ha altre cose, oppure che escono dalle prigioni, che magari sono dentro, per essere poi rimpatriati. Ma questo è un minimo numero. gli altri sono tutta gente che è tranquillamente arrivata e si è trovata qui, oppure gente che da anni che è qui, che non ha documenti e quando viene presa per strada viene portata dentro e questo si ritrova dentro una situazione assurda, rimpatriandoli. E questo, che poi sono neanche il 10-15% di tutti quelli che poi in teoria dovrebbero essere rimpatriati. Quindi non è un sistema che sta servendo perché davvero ci sia meno migrazioni, non è questo. Cioè dobbiamo arrivare a capire che bisogna fare dei flussi, ma dei flussi che siano coordinati, preparati, cioè vuol dire anche avere un progetto, vuol dire avere la scuola italiana, vuol dire avere anche la capacità di conoscere la realtà italiana, cioè sono cose che poi aiutano a vivere meglio sia i migranti, mettersi al servizio della comunità dove arrivano e vivono, e poi logicamente a tutti gli italiani, perché questo è un servizio enorme. Poi producono quasi 10 miliardi questi che lavorano regolarmente, quelli che lavorano regolarmente, poi ci sono tutti quelli che lavorano irregolarmente, ma questi che producono, chi sta pagando le pensioni ai nostri pensionati? 10 miliardi all'anno producono soldi all'INPS per poter pagare le pensioni ai nostri, perché sono tutti giovani, quindi logicamente la loro pensione la prenderanno dopo. Ma per dire, facendo soltanto un piccolo esempio, se non abbiamo persone che vogliono arrivare a fare certi tipi di lavori, e se non, guarda, ti farei la lista lunghissima di questo, se non ci sono, dov'è, chi lo fa? Le fanno loro. E allora dico, cioè, basterebbe ragionarci un attimo, dice, ma mettiamoci a tavolino, prepariamo un programma, cerchiamo di fare una cosa che è legale per tutti, per il comune, per il paese che da dove arrivano a questo paese che è l'Italia, mettiamo delle barriere, certamente non c'è problema, però lo facciamo in maniera legale, lo facciamo in maniera intelligente, dove serve, e poi creiamo anche lo sviluppo anche da dove arrivano, perché il fatto è che ci sia la possibilità di poter sviluppare anche dei paesi del sud del mondo, in Africa, America Latina, delle scuole professionali, qui ci mancano una marea di artigiani, una marea. Eppure se non è necessario che dobbiamo per forza fare tutte qua, ma dobbiamo aiutare anche questi paesi a cominciare a migliorarsi, a crearsi ed essere più indipendenti. Non è che dobbiamo portare tutto il personale, la gente da fuori. Logicamente è quello il discorso di lottare contro la tratta, perché quello vuol dire miliardi per chi lo sta gestendo.
9: Parliamo adesso dell'ex ILVA, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 4 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che, per ragioni di impatto ambientale, ha disposto la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Per i sindacati, per il risanamento e il rilancio dell'ex ILVA, serve una presenza forte dello Stato. E dunque spetta allo Stato guidare questo rilancio industriale, accompagnare la transizione verso i forni elettrici e costruire una partnership con operatori privati. Circa 20.000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro, compresi quelli dell'indotto. Secondo una stima elaborata dallo Svimez nel 2019, l'azzeramento della produzione dell'ex ILVA provocherebbe una perdita economica di circa 24 miliardi per il sistema produttivo nazionale. Ad Alessandro Guarasci, il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, ha detto: negli anni passati è stato perso troppo tempo.
2: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa, e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato, no? Quindi andava nazionalizzata da allora e fatta la riconversione. Oggi il problema è veramente è difficile uscirsene da questo. Da questa impasse, anche perché io la vedo molto difficile un imprenditore che metta sul piatto della riconversione 8 miliardi sapendo di avere diverse annualità in perdita. Come se ne esce? Qui ci vuole veramente un tavolo di concertazione e una scelta politica molto forte da parte di chi governa, ma anche delle opposizioni, per risolvere un problema che sta dentro i livelli occupazionali, ma anche comunque la tutela della salute, che Taranto è molto preoccupante. Questo la dice lunga anche la sentenza di Milano.
3: Ecco, senta, mi permetta una cosa, però tutti gli imprenditori che hanno in qualche modo gestito l'acciaieria d'Italia, in sostanza ex Ilva, pensiamo a Riva, pensiamo anche agli indiani, e non hanno mai avviato un vero processo di riconversione, e su questo forse diversi governi sono stati molto disattenti. Lei che cosa ne pensa?
2: Assolutamente sì, non solo sono stati disattenti, c'è una responsabilità oggettiva dei governi che si sono succeduti, perché la scelta politica della riconversione andava fatta 15 anni fa, non oggi. Oggi secondo me è anche molto tardi per fare una cosa di questo tipo, a meno che non ci sia una forte scelta di nazionalizzare l'azienda ex Ilva. Ma è ovvio che gli imprenditori che si sono succeduti non hanno assolutamente messo mano, come devo dire, alla tutela della salute della città di Taranto. Questo è fortemente evidente. Era lo Stato che doveva comunque farsi carico di un processo di riconversione, alla luce di quello che è accaduto. Poi le responsabilità ovviamente sono dei governi e sono anche degli attori che comunque hanno governato questa vicenda.
3: Senta, però oggettivamente adesso si vorrebbe intervenire sull'area a freddo, lo sappiamo, l'area a caldo dovrebbe essere fermata a meno di, diciamo, colpi di scena. L'ex Ilva è fondamentale per l'economia tarantina, ma anche e soprattutto per l'economia italiana, che a questo punto non avrebbe più un produttore importante di acciaio, una materia fondamentale per qualsiasi economia industrializzata.
2: Allora, sì, ma qui è la scelta che si è fatto di perdere un asset industriale importante come quello della produzione dell'acciaio. Però qui siamo di fronte, società civile, ma dico anche chi governa, di fare una vera e propria scelta, quella di salvare l'occupazione, ma a questo punto se bisogna salvare l'occupazione bisogna mettere in sicurezza assolutamente la salute dei cittadini di Taranto, perché comunque i livelli di piombo sono altissimi. E tutti i dati epidemiologici comunque vanno nella direzione che la contaminazione, soprattutto nell'età giovanile, ma soprattutto quella pediatrica, è fortemente alta. Per cui, come devo dire, la scelta è difficile, ma ci vuole anche una scelta molto, molto coraggiosa. È ovvio che quella a caldo non è più proponibile, quella a freddo si tratta comunque di un colpo all'economia e comunque all'asse strategico della produzione dell'acciaio.
3: Per chiudere, allora, a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria, e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
2: Forse abbiamo perso un'occasione del PNRR, non lo so. Io ora non conosco i gangli di tutto il progetto del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la Comunità Europea. Perché può essere un'idea quella di salvare, cioè di nazionalizzare, un'idea. Secondo me è un progetto fattibile di nazionalizzare, e non è una scelta solo dell'Italia, ma è una scelta anche della Comunità Europea per salvaguardare sia, come devo dire, l'indotto della produzione dell'acciaio, anche perché comunque molti asset europei rispetto a quello delle industriali sono fuori dal perimetro della Comunità Europea. E poi c'è da fare una scelta fondamentale, visto che comunque la Comunità Europea nasce attraverso i valori comuni, soprattutto dei cittadini e della popolazione, di salvaguardare la salute, soprattutto quella dell'adolescenza e quella pediatrica. Per cui lì si mette di fronte a una scelta che non è solamente economica, ma deve essere anche una scelta valoriale.
9: Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, a partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo l'intera rete autostradale italiana. Il picco si registrerà però nel fine settimana del 9 agosto. Complessivamente in questi due weekend, secondo le stime di Autostrada per l'Italia, saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestite dal gruppo. Dunque si parte, ma che cosa si può consigliare ai villeggianti per vivere appieno questo periodo di riposo? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.
4: Innanzitutto grazie per questa opportunità che mi donate, mi consentite. E io ho scritto una lettera proprio pensando un po' al tempo delle vacanze, dal titolo L'estate come tempo dell'anima. Lettera per un tempo di riposo, di bilancio e di attesa. E mi è venuto in mente subito, anche quando penso ogni anno al tempo delle ferie, delle vacanze, ciò che dice il grande saggio ebreo Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ecco, il tempo delle vacanze è un tempo da utilizzare nel modo migliore possibile. È una grande opportunità che ci viene data, perché è un tempo nel quale e durante il quale abbiamo la grande possibilità, per esempio, di fare una cosa che di solito non facciamo: fermarci un po' di tempo, fermarci. Il verbo fermarsi, no? Come tempo di riposo. E per me il riposo, mi permetto di chiamarlo proprio come un atto di fede, ecco, è un atto di cura di sé. Noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi e soprattutto dobbiamo curare di più, a mio modesto parere, tutto ciò che sta dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra affettività, nella nostra sessualità. Noi dobbiamo curare di più quella che, con un termine diciamo inclusivo, mi permetto di chiamarlo vita interiore, vita dentro di noi. Ecco, il tempo delle vacanze per me deve essere un tempo durante il quale dobbiamo avere più cura di noi stessi.
9: Quanto è importante anche prendersi cura delle relazioni, delle nostre relazioni?
4: Diceva un grande filosofo, Joseph Piper, diceva che il tempo libero contemplativo è la base della cultura, e le civiltà fioriscono dove gli uomini sanno ancora festeggiare, contemplare, celebrare. Ecco, tempo di riposo come atto di fede, come cura di sé, come tempo contemplativo, che deve aiutarci poi anche a vivere meglio le nostre relazioni. Perché spesso, se ci fate caso, lo dico a chi seguirà questa intervista, molto spesso noi siamo nevrotici, siamo aggressivi anche nelle relazioni più elementari, perché siccome non curiamo noi stessi, non curiamo ciò che sta dentro di noi, non curiamo la vita interiore, la vita spirituale, spesso l'altro o il nostro interlocutore tout court, che può essere mia moglie, mio figlio o l'amico, il conoscente o un incontro occasionale, l'interlocutore spesso diventa il capro espiatorio delle nostre frustrazioni, delle nostre, dei nostri problemi o delle nostre nevrosi.
9: Quindi che cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando?
4: In questo tempo di vacanza mi permetto di dire, è un'esortazione che faccio: non dimenticate le persone fragili, le persone disoccupate, le persone che non possono permettersi neanche di andare un giorno al mare e comprarsi un ombrellone per ripararsi da questa estate infuocata. Cioè, non dimentichiamo quelle persone che faticano a vivere e che non possono vivere una vita dignitosa. A noi tutti dico una maggiore prossimità e vicinanza, e perché no, una visita alle strutture, alle cliniche, alle case di riposo, alle RSA, perché no? Perché no? Mettiamo insieme allora in questa vacanza riposo, però non dimenticando la prossimità e la vicinanza. Non dimentichiamo di essere sempre comunque chiamati ad essere samaritani.
9: Altri suggerimenti, eccellenza?
4: Il grande invito che faccio per chi sta in partenza, per esempio, portate anche sulla spiaggia o in montagna, portate per esempio un libro da leggere, un buon libro da leggere. ai cristiani dico portate anche non la liturgia delle ore per pregare un po' i salmi, portate con voi la Bibbia, dico ai credenti, pregare un salmo contemplando un'aurora, contemplando un tramonto, o per esempio guardando il mare, l'orizzonte del mare, o per esempio guardando la cima di una montagna. Bene, penso che ci sia più coerenza tra preghiera e lo sguardo. Sempre in questa lettera dicevo che il mare e la montagna sono delle vere e proprie aule di teologia.
9: Eccellenza, il territorio della sua diocesi offre il mare dello Ionio e la montagna del Pollino, quindi è una meta molto appetibile. Che cosa significa essere pastore in una realtà del genere? Quali sono le sfide principali?
4: Mi viene in mente, rispetto alla domanda che lei mi fa, ed è solo grato di questa domanda, mi viene in mente quando penso al Pollino e al Mar Ionio, che ecco, la mia diocesi era e diocesi metà Pollino e metà mare, mi viene in mente ciò che diceva Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ecco, io sono molto amareggiato per ciò che è accaduto nel mese di luglio, no? Che fiamme criminali anche quest'anno hanno distrutto ettari di verde, hanno tentato anche di entrare queste fiamme criminali in un bellissimo santuario che è proprio a Cassano, in periferia di Cassano, e sono andato alla Madonna della Catena, no? dove c'è una comunità di missionari della via meravigliosa che ha fatto di questo santuario un centro di spiritualità. Ecco, io ho da dire a tutti, io dico a chi è criminale e sfrutta il nostro verde, sono stati 5 paesi, no? Abbracciati, ahimè, dal fuoco, da queste fiamme criminali. Io dico a chi, no? Purtroppo sfrutta, no? In questo modo criminale i nostri territori, io dico solo una parola, quella parola che disse San Giovanni Paolo II, no? nella Valle dei Templi: convertitevi, non fatelo più, rispettate i territori dove ci sono persone che faticano ogni giorno, che lavorano ogni giorno, basta con queste fiamme criminali.
9: Che cosa resta di questa triste esperienza e come Chiesa avete intenzione di fare qualcosa di particolare per sensibilizzare?
4: Allora, io ho scritto un documento molto forte che è stato un po' ripreso da ogni organo di stampa. E cosa mi rimane? Molta, molta tristezza, molta, molta amarezza, perché queste fiamme criminali è un rito o sono un rito che si verificano ogni anno, per cui ogni anno abbiamo una grande, grande distruzione di ettari, di verde, di terreno, di boschi e di foreste meravigliose. Che cosa fare? Io ho fatto un grande appello anche alla politica, che deve prevenire. Ecco, la prevenzione significa maggiore vigilanza, significa maggiore attenzione, significa maggiore presenza anche di chi ha il compito di vigilare. E poi la Chiesa c'è, la Chiesa non soltanto come madre e magistra, soltanto come compagna di strada, ma di quei due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: la sussidiarietà verticale, cioè la collaborazione con l'istituzione, e la sussidiarietà orizzontale, quella collaborazione, le sinergie con le associazioni presenti sul territorio. Noi vogliamo esserci, perché qual è il virus endemico, patologico della cultura del nostro tempo? È l'autoreferenzialità, è l'individualismo. Ecco, un altro grande appello rispetto a ciò che è accaduto anche quest'anno: insieme possiamo farcela, nessuno si può salvare da soli. Ecco, carissimi amici e amiche calabresi, fedeli e non fedeli, credenti e non credenti, insieme possiamo farcela.
9: Ed ora la linea va ad Alessandro Guarasci per la seconda parte del programma.

0: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
1: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso, per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
0: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare, come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pace Minterris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibilità.

0: possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto, e proprio in quel momento noi come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
0: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche se vogliamo un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno tre potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi per funzionare eventualmente come teoria è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire: in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico, proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi, per quanto riguarda le grandi opere, c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più diciamo politica, per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia, per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo, c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono, per il 90% dei reattori mondiali, russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali, più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità, diciamo, immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa, probabilmente, ignoranza sul tema. Il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere, a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: deve essere quel pazzo ciarlatano.
1: Non lo sopporto più, non lo sopporto, basta, basta con tutte quelle frottole.
0: Dice che li farà volare, volare, ma dove, volare, ma dove?
1: Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla ragione, tutta colpa di quel buffo.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Venerdì 3 luglio si è svolta a Ragusa, in via Aldo Moro 31, l'iniziativa dal titolo Volontari in Festa, promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Etneo in collaborazione con il Comune di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Tra i momenti più significativi della giornata, l'inaugurazione della Casa del Volontariato di Ragusa. E oggi io ho il piacere di avere in linea Salvo Raffa, che è appunto il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Etneo, con cui approfondiremo questo importante momento che si è svolto a Ragusa. Ben trovato!
2: Anche a voi, grazie.
1: Salvo, ti chiedo innanzitutto di spiegare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che cos'è Volontariato in Festa e perché per voi rappresenta un momento decisivo di confronto, dialogo e partecipazione tra le associazioni di volontariato, cittadini e istituzioni.
2: La forza della rete credo che sia, diciamo, sempre l'elemento fondante anche del nostro sistema dei centri di servizio, cioè la capacità di poter far lavorare insieme le associazioni di volontariato, ragionare insieme su strategie, obiettivi, credo che sia l'elemento principale in un contesto e in un momento storico come quello in cui viviamo oggi. Per cui la possibilità e l'idea di mettersi insieme per festeggiare la festa diventa il termine simbolo per ritrovarsi sostanzialmente, per fare comunità e per far sì che la comunità percepisca che il volontariato è una risorsa oggi fondamentale all'interno di una struttura comunitaria, all'interno di un territorio. Per cui la festa diventa l'elemento aggregante, cioè ci fa ritrovare insieme per lavorare insieme, per sempre più, diciamo, primeggiare sulla cultura del noi. Purtroppo da noi ancora è forte la cultura dell'io. Allora l'idea che noi insieme portiamo avanti, ecco, l'azione volontaria, un'azione gratuita, un impegno solidale all'interno dei territori e delle comunità, che non guarda solo alle associazioni di volontariato, perché quando parliamo di festa, quando parliamo di, ecco, associazioni che si mettono insieme, parliamo anche di realtà che fanno sistema con altri attori sociali, la chiesa, la scuola, l'istituzione del territorio comunale, l'università, ecco, tutte quelle realtà che insieme costruiscono il bene comune e lavorano insieme per portare obiettivi che sono quelli del benessere della comunità. Per cui aver fatto e aver potuto anche su Ragusa celebrare una festa, cioè ritrovarsi insieme, comunità, ritrovarsi insieme nel territorio, per noi è motivo di orgoglio. E allora come centri di servizio il nostro compito è quello di essere cassa di risonanza, essere collanti di questo, diciamo, sistema che prova ad aiutare a valorizzare il noi in un territorio e in una comunità.
1: Com'è andata la giornata? Cos'è emerso e soprattutto qual è stato il sentire che ha accompagnato l'intera giornata? Cosa hai percepito?
2: La giornata è andata molto bene, tra l'altro una giornata che, ecco, grazie anche a questo lavoro sinergico con altri attori istituzionali, l'IACP e altre due associazioni che di fatto hanno ottenuto questo bene immobile che diventa una casa, diventa un tetto dove poter, ecco, far uscire le migliori idee che possano in qualche modo contaminare il territorio. Farlo in un luogo anche particolare della città di Ragusa, in un contesto popolare, diventa sicuramente premiante, per cui quello che è uscita e la sensazione che è uscita è questa grande voglia di collaborare, questa grande voglia di esserci, perché la partecipazione è stata davvero massiccia da parte delle associazioni di volontariato, per cui questa grande voglia di esserci poi gioca nella grande voglia di scommettersi. E allora la sensazione è quella che c'è veramente tanta buona volontà, che c'è tanta disponibilità, bisogna coltivarla, bisogna sempre viverla e farla vivere nell'entusiasmo, perché quando la gente, quando i volontari hanno questa carica e questo entusiasmo, diventa importante, compito nostro, compito degli attori sociali, è quello di coltivarlo, di non spegnerlo. E anche la gente comune deve avere, ecco, questo desiderio di non spegnere questa buona volontà. Molto spesso i volontari non ricevono neanche un grazie, ma lo fanno non perché aspettano il grazie, lo fanno perché lo sentono, e lo sentono perché percepiscono che la comunità, che il territorio ha bisogno di quell'azione, l'auto mutuo aiuto, insomma parliamo, passatemi il termine, di preistoria su questi termini, però l'uomo è sempre stato un animale che non può vivere da solo, ha bisogno di un altro, e allora quell'altro si mette insieme per aiutarlo, per accompagnarlo, per supportarlo, e allora l'azione volontaria è proprio questa, e allora la sensazione di quella giornata è stata proprio questa, ecco, l'entusiasmo di ritrovarsi insieme sotto un tetto, di progettare, di cominciare a progettare anche in quei quartieri dove nasce e dove noi oggi operiamo con la Casa del Volontariato, perché la presenza del volontariato lì dove ci sono gli ultimi, dove ci sono le persone in difficoltà, i disabili, i minori, dove ci sono gli anziani, dove ci sono le emergenze, per cui pensiamo a tutte le emergenze che molto spesso viviamo, oggi viviamo l'emergenza incendi, abbiamo vissuto le emergenze delle alluvioni, abbiamo vissuto i terremoti, ecco lì dove c'è bisogno c'è un volontario che non è un extraterrestre, è una persona comune, è un cittadino, per cui anche lì la sensazione che tutti abbiamo avuto è che dobbiamo anzitutto lavorare per far innamorare tanta gente altra, nuova, perché ecco, volontari non si nasce, volontari ci diventa costruendo anche questa propensione all'altruismo. E allora dobbiamo far sì che già chi è impegnato non solo lavori e dia un contributo volontario nell'ambito dell'attività per la quale si vuole spendere, ma nello stesso tempo lavori per contaminare altre persone ad avvicinarli appunto al mondo del volontariato, perché sempre più teste, più braccia, più gambe hanno bisogno che, ecco, insieme collaborino per il bene comune, per un territorio che ha davvero tanto bisogno e che vive oggi tanti disagi, povertà, povertà educativa, povertà economica, povertà morale, difficoltà sociale, solitudine. Ecco, abbiamo bisogno di chi oggi si possa prendere cura dell'altro, perché il riscatto di una comunità passa anche attraverso questo impegno e questa azione.
1: La Casa del Volontariato di Ragusa nasce proprio perché vuole raggiungere questi obiettivi, fare rete, stare insieme e essere un luogo di incontro, di condivisione, ma anche per ascoltare e costruire risposte integrate ed efficienti ai bisogni del nostro territorio, tutti e tutte insieme. Ecco, cosa ti auguri?
2: Io mi auguro quello che il vicario della diocesi di Ragusa ha detto nel momento della benedizione, che è stato quello che questo luogo, cioè quella casa, possa diventare luogo di fucina di idee, possa diventare luogo, come tu ben hai detto, di scommesse per il territorio, scommesse sociali per il territorio. Per cui l'augurio davvero più importante è che, ecco, le associazioni, gli operatori volontari, ecco, possono ritrovare in quel luogo un luogo dove progettare insieme azioni per il bene della comunità, azioni, quando parliamo di comunità, quando parliamo di bene, azioni che in qualche modo possono aiutare un territorio, che fatti insieme possono davvero dare un grande contributo, perché non ci può e non ci deve mai essere io sono più bravo dell'altra associazione o dell'altro volontario. Tutti, da chi dedica 10 minuti al giorno o da chi ne dedica una ora alla settimana, tutti, chiunque esso sia, che in qualche modo dia disponibilità, dia tempo, idee, perché il volontariato ha anche bisogno di idee, per cui questo luogo possa essere un luogo dove tutti si possono ritrovare come una grande casa, gli spazi non sono grandissimi, però ecco, noi proveremo in qualche modo a farli diventare, ovviamente insieme alle associazioni Atos e Farambiente, che di fatto sono coloro i quali dall'IACP hanno ricevuto questo immobile possa diventare non solo a quattro mura, ma possa diventare mura fatte da persone che in qualche modo progettano, pensano, e contribuiscono al bene comune della città e della provincia di Ragusa, perché non dimentichiamo che anche la provincia di Ragusa verrà in qualche modo coinvolta in questo processo, perché anche diverse associazioni che provenivano da Acape piuttosto che da Comiso o da Vittoria erano presenti quel giorno, perché il risultato di una casa, il risultato di un tetto è il risultato comune, per cui ecco ritorniamo sempre a quel lavoro sinergico e di sistema che le nostre associazioni ecco provano e in qualche modo stanno cercando anche di metabolizzare. E allora questa casa, questo tetto comune, quando ci ritroviamo a casa come in una normalissima famiglia, possa in qualche modo essere ecco questo luogo dove sentirsi a casa, sentirsi famiglia e insieme a tutta la famiglia guardare al presente, perché va vissuto il presente, ma nello stesso tempo provare a costruire un futuro, che è fatto di contributi che arrivano da tante parti e che arrivano da parte di tanti uomini e donne di buona volontà. Per cui l'augurio e l'auspicio è che veramente questo luogo sia un luogo vivo, e sia un luogo vivo di idee, di pensieri e di possibilità dove veramente costruire qualcosa di bello e di importante. Lo abbiamo voluto fortemente non solo per mettere una bandierina, ma l'abbiamo voluto fortemente perché davvero le associazioni possono avere una casa dove ritrovarsi. Credo che non è questo il problema, perché il volontario e il volontariato, diciamo, molto spesso è molto abituato, passami il termine, alla approssimazione organizzativa, cioè dove incontrarsi, perché poi l'obiettivo è il risultato finale. Ma quel luogo deve essere, deve diventare la casa di tutti, è il luogo dove tutti possono sperimentare progettualità di idee, possono sperimentare progettualità di azione, possono sprogettare formazione, perché un elemento anche fondamentale di un buon volontario è una buona crescita formativa. Noi come centro di servizio su questo ci scommettiamo da tanti anni, perché è una delle nostre mission, quella del formare i volontari. Per cui questo luogo può anche essere la casa di formazione, la casa dove riunirsi anche per tenersi anche sempre aggiornati e formarsi e prepararsi in quella che poi è l'azione concreta che si deve realizzare nel territorio. Perciò l'auspicio più grande che faccio a me stesso e che faccio ai tanti volontari e alle tante associazioni della città e della provincia di Ragusa è proprio quello di ritrovarsi in un luogo che ognuno lo senta casa, e soprattutto in quella casa progetti azione per il bene comune.
1: Le sfide del volontariato oggi sicuramente sono variegate e riflettono i cambiamenti sociali. Come sta evolvendo il volontariato in Italia e quali sono secondo te le sfide più urgenti? Prima parlavi di formazione, ma secondo me anche ad esempio coinvolgimento dei giovani. Tu cosa ne pensi?
2: Le sfide del volontariato, lo dicevo poc'anzi, sono tantissime e sono molteplici, perché la società è cambiata profondamente e cambia non solo profondamente, ma cambia soprattutto rapidamente. Ci sono tante sfide, tante emergenze, dalle povertà, che dicevano non solo economica, ma educativa. Le emergenze educative sono oggi alla base, le grandi città soffrono di questa emergenza educativa perché c'è una propensione al non rispetto delle regole, al non rispetto dell'altro, al non rispetto del bene comune. Oggi la sfida del volontariato è, quando parlo di comunità, proprio quello di cominciare, di far riscoprire il valore della comunità. Oggi il volontariato, al di là delle azioni classiche e tradizionali che magari noi pensiamo, e grazie al cielo che in qualche modo continuiamo così, insomma la donazione piuttosto che il banco alimentare, piuttosto che i presidi sanitari o di protezione civile, ecco, al di là dei temi classici, oggi è necessario che il volontariato si impegni anche sui temi educativi, sulle sfide sociali che oggi interessano tanti territori. Ecco, le richieste e i bisogni sono tantissimi. Purtroppo, ahimè, i volontari sono meno, o meglio, non solo sono meno, sono anche purtroppo diversamente giovani, utilizziamo questo termine. Questa è una cosa che purtroppo tocchiamo con mano, ma la riflessione è molto più ampia. Non è vero che il giovane non fa volontariato. Probabilmente oggi è in crisi il modello organizzativo del volontariato, perché il giovane, al di là delle mille difficoltà che oggi ha un giovane, oggi i nostri giovani, i giovani siciliani, molto spesso finito il liceo o l'istruzione superiore, decidono di non studiare più in Sicilia, cioè di andare fuori, che ovviamente intacca profondamente, perché quando uno studente o un giovane, non più universitario nella sua terra ma fuori, ovviamente non ha pensiero oggi a organizzarsi il tempo per offrire la sua azione volontaria nel territorio. E questo si collega all'elemento dello spopolamento che il Sud e in particolare anche la nostra terra sta vivendo. Oggi è un tema che anche Fondazione con il Sud, la fondazione che come sapete finanzia anche tanti progetti per il mondo del terzo settore, ha tra i temi l'emergenza dello spopolamento delle aree interne. E anche la provincia di Ragusa, così come in maniera particolare la provincia di Enna, che è anche su competenza del CSV Etneo, vive questa esigenza forte e del disagio forte dello spopolamento dei propri territori e dei propri comuni. Per cui anche lì il volontariato sicuramente vive una emergenza in termini numerica. Però non dimentichiamo che comunque oggi qualcuno che si impegna c'è, e l'esempio molto spesso noi ce l'abbiamo quando il nostro paese da nord a sud viene colpito da emergenze o da catastrofi naturali. Ci sono tanti giovani che si rimboccano le maniche e si mettono a spalare fango piuttosto che altro, o macerie, o tutto quello che molto spesso è una distruzione. E probabilmente quello che oggi veramente fortemente è in crisi è quel modello col quale sono cresciuto io, che è quel modello del volontariato a turni, del volontariato ci vediamo il lunedì, il venerdì o il sabato, e il volontariato cosiddetto organizzato. Infatti da un po' di tempo viene coniato il termine del volontariato cosiddetto fluido o occasionale. Anche quello, ecco, passami il termine, oggi va di moda, nel senso che molto spesso attraverso le chat o attraverso, ecco, i social si ci ritrova a pulire una spiaggia, molto spesso anche a 200-250 giovani, a fare le giornate ambientali, a fare la giornata della colletta alimentare. Però molto spesso a quello poi manca la continuità dell'azione volontaria, perché finita la giornata, finita l'emergenza, magari ognuno di noi ritorna alla propria quiete di vita. Ecco, per oggi, rispetto a quello che abbiamo detto poc'anzi, le emergenze non si fermano, anzi continuano. Ecco perché, ok, se da un lato l'elemento del volontariato occasionale è da attenzionare, da intercettare, comunque da cogliere come aspetto positivo, dall'altra parte abbiamo la sfida anche nostra del sistema dei CSV, la sfida della parte, ecco, tra virgolette, politica del mondo del terzo settore, è quello di riprendere, riallacciare e di riaccendere la fiamma di quello che invece è l'organizzazione del volontariato, perché molto spesso se manca l'organizzazione l'intervento diventa non solo approssimato ma diventa anche pericoloso. Ecco perché poi in un'azione organizzata la formazione diventa un elemento a cui partecipare. Molto spesso nel volontariato occasionale non c'è il momento formativo o non c'è lo spazio al momento formativo. Però ecco, quando io sono fuori da un percorso organizzato, potrebbe capitare che invece la mia azione faccia più danno del bene, perché quando io vado a fare un intervento di volontariato in un reparto di malati oncologici o di bambini in un reparto di pediatria, immaginate se la mia azione, perché questa è una cosa che molto spesso capita, si trasforma nel pietismo, cioè nel senso nelle lacrime.
1: Salvo, prima di salutarci vorrei ricordare con te un importante anniversario. Quest'anno il Centro Servizi per il Volontariato Etneo ha festeggiato i suoi 25 anni di storia, 25 anni di prossimità e di cammino condiviso. Un quarto di secolo, una bellissima data. E quali sono i punti di forza tipici di questa rete siciliana?
2: Sicilia i centri sono tre, oltre a quello di Catania che come sapete insomma copre le quattro province: Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, poi c'è la provincia di Messina che diciamo è solo provinciale, e poi Palermo con le altre restanti quattro province della Sicilia occidentale. Credo che gli obiettivi comuni che portiamo insieme. Ovviamente i contesti territoriali sono prettamente differenti. Oggi fare volontariato a Catania non è come farlo a Ragusa, anche se siamo nello stesso sistema del CSV. Per cui la territorialità è un aspetto sicuramente che si differisce in tutte e 9 province siciliane, perché i contesti territoriali sono differenti. Però ecco, quello che poi ci accomuna, che poi diventa la forza del nostro sistema, è la mission comune che proviamo a portare avanti, a costruire percorsi anche di condivisione, perché molto spesso le criticità che viviamo noi sulle nostre 4 province li vive Palermo nelle restanti 4 province, li vive anche Messina. Per cui affrontare insieme molte delle problematicità, alcuni degli aspetti che vi ho detto, il sistema del volontariato giovanile e il tema del volontariato occasionale, ecco, sono temi che molto spesso affrontiamo insieme. Pensate che 25 anni fa di volontariato occasionale manco se ne parlava. Oggi, e anche in maniera preponderante dopo la pandemia, perché la pandemia veramente ha segnato un'era, insomma, se vogliamo usare il termine dell'era glaciale, ha segnato un'era storica da questo punto di vista, ecco, dopo la pandemia questi temi sono diventati non solo predominanti ma anche davvero importanti in tutto il territorio siciliano, per cui affrontarli insieme, affrontarli di sistema, anche per noi la forza della rete, davvero può rappresentare un bagaglio importante. Per cui il punto di forza è la capacità di affrontare determinate tematiche, il tema dello spopolamento delle aree interne, ecco, determinate tematiche da affrontarle insieme, affrontarle come sistema, come un sistema che ha una mission e un obiettivo comune, che in primis è quello di accompagnare e supportare gli enti del terzo settore. Ovviamente, diciamo, anche nei nostri sistemi la cultura dell'io molto spesso è più predominante rispetto alla cultura del noi, per cui anche noi molto spesso facciamo difficoltà anche come sistema a parlarci, a confrontarci, però ecco, momenti comuni come l'anniversario che abbiamo vissuto insieme nel mese di giugno, tutti e 3 i centri, l'anniversario dei 25 anni, così come altri appuntamenti, anche alcuni formativi, alcuni di accompagnamento consulenziale che interessa tutto il volontariato siciliano, temi che interessano tutto il volontariato siciliano, ecco, possono rappresentare quell'insieme che può aiutare, diciamo, il sistema volontariato nella sua complessità. Temi che ovviamente interessano molto spesso, abbiamo affrontato i temi del bollo, molto spesso il bollo degli automezzi, delle associazioni di volontariato, abbiamo affrontato quello che è la riforma del terzo settore, che molto spesso abbiamo voluto e abbiamo chiesto come sistema, ma dall'altra parte, come tutte le novità, si sono create delle difficoltà che ovviamente abbiamo provato anche ad aiutare, ecco, i nostri enti, il tema del RUNS, per citarne alcuni, previsto dalla riforma, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che è stato una grande novità e che molto spesso ci ha visto insieme come sistema affrontare le problematicità all'assessorato regionale, all'assessorato alla famiglia. Questo credo che sia veramente la forza del sistema. Quando parliamo della cultura del noi, e qui veramente quando si parla con una sola lingua, e il volontariato, il sistema parla con una sola lingua, non può che far bene a tutto il contesto. La strada ancora però è lunga, però ritengo che se davvero crediamo che il volontariato possa rappresentare quel quid in più, e così lo è, passatemi il termine, se dal condizionale vado a dire così è, perché il sistema volontariato è un sistema che vorrebbero in tante altre parti d'Europa, è un sistema tipico nostro ed è veramente, da così pensiamo alla 266 e pensiamo a Monsignor Nervi, che è, diciamo, il padre fondatore di quella legge quadro sul volontariato, è un sistema del quale dobbiamo andare orgogliosi, questo paese deve andare orgoglioso, perché più volte, non ultimo il 6 dicembre scorso, quando Palermo, capitale del volontariato italiano, il Presidente della Repubblica ha continuato a ribadire, ma lui l'ha fatto in tutto il suo mandato presidenziale, l'importanza dei volontari e l'importanza del volontariato nel sistema paese, nel sistema Italia, che è veramente qualcosa di straordinario, di unico in Europa, è talmente un modello unico che noi sulla riforma del terzo settore, sulla fiscalità, ad esempio, l'Europa voleva un po' entrarci, ma non ci ha capito granché, nel senso che addirittura abbiamo ottenuto ora un posticipo della riforma fiscale voluta dall'Unione Europea, perché è una cosa tipicamente italiana. E la bellezza di questo impegno serio, concreto, formato, professionale molto spesso, è la bellezza del nostro paese, e molto spesso su questa bellezza si poggia il welfare dell'Italia e del nostro paese. Perciò l'auspicio è che si continui verso questa direzione e si lavori ancora insieme, perché veramente solo insieme possiamo dare risposte alle nostre comunità e ai nostri territori.
1: Ti ringrazio, Salvo, per averci portato veramente col cuore, con l'intensità, la passione all'interno del volontariato nel nostro territorio, e anche per averci trasmesso l'impegno costante di tanti volontari e tante volontarie. Poi lo vivi come una missione anche personale. Grazie veramente di cuore.
2: Grazie a voi, grazie anche per lo spazio che ci avete dedicato e per questa attenzione.
1: Salute e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.